0: Stai ascoltando
1: Legend con DJ Aladdin, ogni weekend su Radio DJ.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame.
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

Oh, my God.

0: colazione. Una stagione anche d'estate.
1: Legend. Ogni weekend

0: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
1: Radio, DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
5: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
6: Doppio Malto!
7: Birra, cucina e felicità.
4: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
9: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Chiamate Roma.
1: Danilo, vediamo i documentari. La tartaruga, come ti è venuto in mente di fare un documentario sulla tartaruga?
2: Perché ho scoperto che è morta a 141 anni la tartaruga Gramma, che era questa tartaruga che stava in uno zoo, non so di dove.
3: Non ti sei informato, giustamente, mi pare giusto.
2: Mi sono reso conto che non l'ho scritto. Pensate che questa tartaruga ha conosciuto in cattività, in cattività purtroppo, due guerre mondiali e 20 presidenti degli Stati Uniti.
1: Sarà infatti Gramma nonna, sarà quindi sarà americana, sì, o americana o cubana, perché si chiamava così, se non sbaglio, la barca di Che Guevara, no?
2: Quella... Vabbè, ma che te frega, Gabriele, mo
3: vuoi sapere, sta guardando, stava... chiedi a lui poi. Però la conferma.
4: Pensiamo all'aiuta.
2: Sta povera tartaruga mancata, ha visto
1: la parte di storia, niente.
2: Ha visto tutte queste guerre mondiali, ma è morta con un grosso rimpianto.
3: Quale?
2: Non è stata mai invitata a Sanremo. E lei dice porca mi potevo non invitare,
3: certo, mi l'età,
2: la longevità e storia esistono da oltre 200 milioni di anni, sì, sopravvivendo ai dinosauri. Cioè, però se ci fate caso, tutti hanno sopravvissuto ai dinosauri. Cioè, gli unici coglioni che si sono estinti erano i dinosauri. Cioè, quindi...
1: sai perché?
4: Perché di là, però, occhio,
1: perché nessuno li carezzava.
2: Ah, okay.
4: Poverini.
3: Certo, erano perché un meteorite ha devastato la Terra. No.
2: Come diceva mio nonno, erano grossi e fregnoni, capito? Stavano lì. Capito? Quindi tutti. Sesso, il sesso della tartaruga, voi lo sapevate, è determinato dalla temperatura. Sì. Cioè, se le uova stanno nel nido con una temperatura alta, escono femmine. Se è fredda, escono maschi. Ma va? Sì, qua dentro, occhio e croce, noi stiamo a una temperatura tiepidina. Cioè...
3: Sì. Ma non siamo tartarughe. Però,
4: secondo me... hai detto una cosa quasi interessante. Ho visto pure Giorgio. Sì,
2: secondo me, però non puoi verificarlo. Quindi, certo.
3: Come puoi verificarlo? Cioè, metti un uovo dentro un'incubatrice, uno lo fai crescere a una temperatura,
2: ma
3: un'altra.
2: È culo così. No, non puoi verificare questa notizia.
1: Ah, certo. Lo faremo per finire l'intervento.
2: Secondo me, io quando sono nato in sala parto c'era freddino, cioè, non caldo, non freddo, un po' così, quindi mi sono reso, cioè potrebbero accendere i condizionatori forti, capito? Così.
1: Danilo, da te faceva caldo.
2: Respirazione inusuale, alcune specie riescono a respirare attraverso la pelle e anche attraverso l'ano. Cioè, quindi respirano, insomma. E quando stanno sul divano, che io so, la moglie si incassa e dice: che hai fatto? No, amore,
4: sto
1: respirando.
3: È un respiro.
2: Ho preso una bocca. Certo. Guarda che da oggi in poi uso sta scusa.
3: So come le tartarughe.
1: Devi mettere un carapace enorme, però. Okay,
2: oltraggio del guscio. Voi tutti quanti prendono, diciamo, certo, la tartaruga. Sì. Loro hanno la sensibilità pure sul guscio. Quindi, certo, quando le accarezzate, quando le toccate, quando gli state a rompere le palle, raga, quindi lasciatele stare, gli potete fare anche il solletico.
1: Comunque è vera la storia, quella lì della temperatura, si chiama determinazione del sesso termosensibile, TSD.
2: Chi t'ha scritto?
5: Io. Veronica,
3: che ha fatto una ricerca.
5: Hai detto che non potevamo verificare, lo dici tu.
2: Brava.
5: Io ho verificato.
2: Brava Veronica.
1: E giustamente Andrea ci dice che respirano.
3: Respira.

0: Il corteggiamento durante la tartaruga per corteggiare un'altra gli va addosso come sì, macchine Antuzzo e macchine a scontro, gli va addosso
1: e fa degli urli
0: strani. Posso imitare l'urlo della tartaruga? No, veramente, senso, cosa, fa così, fa così, fa così,
1: è vero,
0: l'ho visto e l'ho rivelato.

0: il volo del mattino.
1: Ma Maurizio, lo trovo particolarmente bello in questo periodo.
2: Grazie, ci amore. Dire grazie,
1: hai cambiato amore? Hai cambiato la crema? Hai...
2: No, la crema, sì, no.
1: O stai facendo il sustio? Stai facendo lo sporcaccione ultimamente?
3: Che stai facendo?
1: Gli spagnoli dicono sucio.
3: Ah, è sudicio, vedi?
1: Sudicio. Tu hai, cara donna in ascolto, sì, la tua crema, la tua crema, sì, quella nel vasetto piccolino di vetro, sì, ciccione, sì, ma sì, poi dentro ne hanno fatto uno di plastica più piccolo.
3: Certo.
1: Sai che funziona così?
3: Sì, sì.
1: E tu vai lì con la puntina del dito, fai, so, tipo naso, fronte, le due guance, così. Poi tuo marito, qualcuno, una mattina, non capisce la preziosità di quella crema, va dentro con le sue ditone, ma wow, 60 euro di crema.
3: Esatto. Di caviale del Volga, del coso.
1: Quello è come il caviale del Volga, esatto, esatto.
3: È capace anche di dirti puzza.
1: Ma cos'è sta puzza di cos'è grasso di maiale?
3: Che tira sulla pelle, grazie.
1: Oh, le creme. Io dico una cosa, sul corpo dopo la doccia, prima di asciugarvi, senza andare a spendere i milioni.
3: Cosa metti?
1: Olio di cocco.
3: Ah, cioè,
1: olio di cocco.
3: Ci sta.
1: Ormai c'è anche in tutti i supermercati.
3: Quello di uso alimentare.
1: Olio di cocco, quello che la mattina si beve, non so se vuoi lo bevi.
2: Che proprietà!
1: No, allora, l'olio di cocco e poi ti asciughi. Va benissimo, l'olio di cocco è
3: idratante, dici?
1: È idratante, fa bene a tutto. Sì, sì, sì. Dico una cosa, tra l'altro, io ce l'ho lì nel bagno, se voi la mattina quando vi svegliate, un goccino in bocca e vi sciacquate la bocca, fate i gargarismi.
3: Però
1: sì, però quello lì gli indiani, me l'ha insegnato un mio amico indiano questa roba qua.
3: Ma indiani in India?
1: Sì, mi ha detto tu te lo tiri in bocca, sciacqui, fai quella roba così e poi dopo lo sputi dopo un po'. Si toglie tutti i batteri così, fa bene alle gengive.
3: Poi ti lavi i denti però.
1: Dopo.
3: Ti lasci la patina di grasso.
1: Buonissimo, tra l'altro. No, comunque poi dopo ti lavi i denti, perché poi quello lì uccide i batteri. Parliamo di bellezza, ragazzi.
2: Sì.
1: E io ovviamente mi tolgo da questa puntata perché i belli del programma siete voi due.
2: Un po' di suoni belli.
1: Quando c'era ancora una vita.
2: Sì.
1: Quando guardavi Peppone Don Camillo.
2: Che bello.
1: A proposito, andiamo da Adriano Celentano, che è un uomo, diciamo, milanese, però è uno che ha una cultura di provincia, diciamo, no? Che sapete che questo famoso grattacielo che abbiamo qui a Milano, questo palazzo, non so come chiamarlo, il del Bosco Verticale, chi lo ha fatto, che si chiama Boeri,
3: okay,
1: si è ispirato a una canzone di Celentano. Ma non la sapevi? Perché c'è una canzone di Celentano che credo che si chiama I 100 piani, 10 piani, non mi ricordo. Adesso guardo. Comunque si è ispirato a Adriano Celentano, che ha sempre fatto dalla Via Glu in avanti la sua battaglia contro il cemento. Cemento. Adriano.
2: Ottima imitazione di
1: sei forte no. Maurizio.
4: All'inizio della carriera forse avrei avuto il timore di far vedere che sono un po' ignorante, che non sono tanto colto, mentre invece adesso questo timore non ce l'ho, anche perché ho capito che se sono ignorante si capisce.
5: Ma com'è che essendo ignorante sei sovente surreale? Hai delle invenzioni in cui i critici, quelli colti, leggono 2000 messaggi?
4: Io credo che dipenda dal fatto che io sono un entusiasta delle cose belle, i fiori, le piante, la natura, queste cose qui. E quindi, di conseguenza, essendo così entusiasta, ho anche un odio scatenato per le cose non giuste, come per esempio i palazzi, i grattacieli, l'inquinamento, le centrali nucleari e tutte le altre cose, insomma, che si sanno.
5: Si direbbe che tu fuggi per la tangente, ma la realtà, una verità l'hai detta. Tu hai l'amore per le cose belle, quindi vedi le cose belle prima degli altri per istinto.

0: da DJ Chiama Italia.
1: Poi.
2: Allora,
1: saluto...
2: quindi siamo sempre all'interno della rubrica un po' di messaggi,
1: sempre
2: che
1: un
2: sono
1: po'
2: arrivati.
1: Di messaggi che sono
2: e allora
1: arrivati.
2: Vengano avanti i pu.
3: Un sacco di messaggi che sono arrivati.
1: E poi vedi che alla fine ha cercato di armonizzare.
2: Facchinetti spinge,
1: ma ragazzi,
2: come un dannato proprio.
1: Altro la volete mettere con il nostro?
3: Un sacco di messaggi che sono arrivati. Un nostro... po' di messaggi che sono arrivati.
1: Allora, Gabriele da Bellinzona, per osmosi sto assemblando i mobili per il mio van che sto camperizzando.
2: Ah, grande,
1: è un trend questo, bella molto idea. Bello. Se sei bravo, se sei capace di fartelo da solo, deve essere una soddisfazione enorme.
2: Sì.
1: Questo l'ho fatto io.
2: L'ho fatto io, certo, camperizzare.
1: Io, il mio dipinto, quello meraviglioso che ho completato poco tempo fa, ok, adesso l'ho fatto incorniciare.
2: Sì.
1: E siccome rappresenta la via di casa mia, l'ho messo sul pianerottolo di fianco alla porta di
2: casa mia. Bello, così.
1: Quindi quando esco dall'ascensore lo vedo e dice, tutte le mattine dico:
2: questo l'ho fatto io. Oh, dovresti essere
1: cazzo che quadro.
2: Dovresti essere orgoglioso. Adesso vi spiace fare questa magnificazione di Linus, però dovresti essere più orgoglioso delle mensole nel garage. Nelle mensole nel garage, ma lunghe. Matteo, le hai viste quelle mensole?
4: No, non me le ricordo.
2: Ma lunghe, lunghe tanto. Cioè,
1: quelle le ho messo quando ancora avevo pazienza.
2: Ma come fate a farle tutte dritte così? Non
1: che
2: un po'
1: nell'impresa.
2: Dritte, neanche un po' inclinate.
1: Non le ho fatte io.
4: È un eroe, c'è riuscito.
2: Ho capito, Matteo.
1: È stato difficile. Come è stato?
5: È stato difficile.
1: Ma a un certo punto.
5: Io ho avuto paura.
4: Perché erano un po' storte.
2: Come si chiamano quelle staffe lì?
1: Staffe, sì.
2: Le staffe. Ne metti due e metti una mensa, poi altre due. Come fa a essere tutto dritto?
1: Prendi prima il segno per tutte, poi dopo.
2: Ma il segno come hai fatto a prenderlo giù?
1: Ah, non mi ricordo, l'ho fatto 30 anni fa.
4: È un artista.
1: Ero giovane e volenteroso.
2: Chi è
1: adesso?
3: Un sacco di messaggi che sono arrivati.
4: Neri, vorrei di nuovo un campanello.
2: Chi è?
6: Un po' di messaggi che sono arrivati.
2: Il grande Gennaro Oliva del bar di Cirella, frazione di Diamante, provincia di Cosenza, di fronte all'isola. Chi è?
7: Un po' di messaggi che sono arrivati.
2: Qui è proprio bello, lui, bello. Perché potrebbe essere una canzone degli 883.
1: Sì, sì, spezzale in purezza.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Perché? Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
3: Perché?
5: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
8: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.
9: We could dance all night.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: Per il nostro amico Walter abbiamo portato qui in studio il capitano del Monza, Matteo Pessina!
2: Matteo Pessina!
3: Grazie per esserti prestato a venire qui per fare questa cosa.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti.
3: Come stai, Matteo? Tutto bene?
4: Molto bene, dai, molto bene.
3: Come arriva la convocazione per l'allenamento? Voi cosa avete, una mail? Cioè, come vi danno gli orari? Li guardate prima di uscire dal campo, uscendo dal campo prima di andare a casa? O vi mandano le mail ogni giorno con domani allenamento, ore 9? Ore...
4: Allora, per quanto riguarda il ritiro, quello estivo, ti mandano la PEC.
3: Roba seria.
4: Poi quindi... ovviamente penso la guardino in due, sì. PEC, io sono uno di quelli, però
3: tu la guardi? Piace. Ma sì, si vede, sì, che sei un ragazzo serio.
4: Ufficialmente,
3: sì,
4: sì, sì, è quella la convocazione, sì. Poi abbiamo i gruppi WhatsApp con, sì, il team manager, con i direttori, in cui ti mandano il programma del ritiro estivo. Invece durante l'anno dipende molto dall'allenatore che hai,
3: sì.
4: Perché c'è chi non ti dice l'orario dell'allenamento fino alla sera prima.
3: Perché ci sono allenatori che li fanno sempre negli stessi orari, quelli che cambiano.
4: Ci sono allenatori che li fanno sempre negli stessi orari. Per esempio, quest'anno ci allenavamo sempre la mattina.
3: Ok.
4: Ti dà una routine, diciamo, più,
3: sì, regolare.
4: Più regolare, sì, sì, sì, sì. Quindi tu arrivi, fai colazione là, fai le tue cose, fai i video, fai le terapie. Poi c'è la parte di campo, c'è la parte di palestra. Fai il pranzo,
3: sì,
4: insieme, poi continui con l'allenamento se devi fare delle cose extra, però ti dà una routine, diciamo. C'è chi
3: invece dice varia. Non puoi prevedere la mia prossima mossa.
4: Esattamente.
3: Magari te lo metto di notte, magari te lo metto la mattina, magari al pomeriggio.
4: Esattamente. C'è chi lo fa così anche per tenerti un po'
3: sulle spine.
4: Immagino, sì, sulle spine o comunque pronto a ogni evenienza.
3: Scusami, e i gruppi che dicevi su... Allora, tu sei uno dei pochi che legge la PEC, sì, poi in quanto anche calciatore di riferimento all'interno dello spogliatoio, sul gruppo scrivi: "Oh raga, incominciamo".
2: Io volevo sapere esattamente se qualcuno fa il brillante.
3: Incominciamo il 15. Ma no, io la cosa che volevo chiederti è: i gruppi che avete, ogni anno fate Monza 25-26, Monza 26-27, o tenete quello e levate quelli che vengono venduti?
4: Allora,
3: e aggiungete,
4: c'è una cosa
3: quelli...
4: bella a Monza, perché in ogni squadra, diciamo, c'è il gruppo ufficiale,
3: sì,
4: quindi col team manager, magari il direttore, dove ci sono le comunicazioni ufficiali. Quindi arriva: domani ci alleniamo a quest'ora, Pessina deve andare a questo evento domani, deve presentarsi alle, e poi c'è il gruppo solo ragazzi.
3: Ah, quello dove parlate alle spalle.
4: No, non tanto alle spalle, però dove capitano anche sticker più divertenti, sai,
3: sì,
4: video,
3: sì, dove si cazzeggia un po' di più.
4: Dove si cazzeggia un po' di più. E la cosa bella, Monza, perché in questo gruppo di ragazzi non lo cambiamo. Cioè, aumentano sempre. Cioè, ci sono i ragazzi che erano a Monza 5 anni fa.
3: Ah, ci sono ancora quelli,
4: sì,
3: che sono stati venduti.
4: E quando li incontro, mi dicono: non togliermi mai da quel gruppo, perché
3: voglio stare lì.
4: Tutti vogliono stare dentro, vogliono. È una cosa piacevole.
3: Ce l'hai,
4: che sono stati bene.
3: Ce l'hai silenziato o pinnato sopra per essere sicuro di vedere le comunicazioni?
4: No, non ho nessuna conversazione pinnata.
3: Ah, ok.
4: E neanche
3: silenziata.
4: Vedo il messaggio e leggo.
3: Quando scrivono. Volevo chiederti questa cosa: è la prima volta che vedi Walter?
4: Sì,

0: prima
1: non
0: volta.
1: Ti è mai capitato quando fai gol andando sotto la curva? Perché lui ha questa caratteristica, è sempre vestito così. Cioè tu lo vedi sempre. Se vedi uno con i capelli bianchi, la maglietta bianca sotto la curva, di solito stai dove c'è la C di curva?
2: Sì, no, di Brianza biancorossa.
1: Sotto che lettera? Sopra che lettera?
2: La C di solito. Ok. Di
1: bianco rosso. Sopra la C di Brianza e bianco rossa. C'è sempre lui così.
3: Ma sai che ora che.
1: Adesso che te lo dico. Quando andavi lì a puntarlo con le dita, stavi parlando a lui. Walter, tu vuoi dire qualcosa al tuo capitano?
0: No, sono molto felice che tu sia venuto. Grazie per le emozioni di quest'anno. E speriamo. A me, allora...
3: Lo so, tu sei un amante della Lega Pro, della Serie
1: C. Sì, lui vi ha gufato tutto l'anno, esatto. Sperava retrocedeste, esatto. Perché lui vuole fare la Serie C. Ha detto
2: però
1: che lui piace andare
2: a vedere il Monza, è un po' indipendente dalla serie.
3: Sei un
2: serie,
3: tifoso vero, giusto
2: sì,
3: così.
2: Sì, mi sono fatto gli anni della D, due anni. Ed è più bello perché vai in zona, mangi fuori, è stupendo.
1: Cioè le trasferte sono più vicine, sì, ti fai le mangiatine con gli amici.
2: Andare a Catanzaro, porca vacca.
1: È lunga.
2: Non ci va, c'ho amici che vanno e...
1: Qual è la trasferta è tosta, più lunga che hai fatto?
2: Roma, credo.
1: Roma.
2: Sì.
1: Ma l'anno della Serie A all'Olimpico. Serie A, all'Olimpico. Sì. Bello. Vengono tanti in trasferta?
3: Sì, devo dire
1: c'è una
3: che
1: bella tifoseria,
3: sì, è una
1: Monza,
3: bella tifoseria
1: sì.
3: Monza, c'è il gruppo storico della curva che si muove parecchio, poi è anche difficile oggi muoversi con i prezzi,
1: certo,
3: sia dei biglietti,
1: che gli spostamenti,
3: delle aerei,
1: sì,
3: poi
1: sì,
3: organizzano
1: sì.
3: Magari pullman. Quindi c'è dietro tutta un'organizzazione, è difficile e siamo contenti ovviamente che ci possano seguire il più possibile, sapendo che comunque è un costo, quindi certo. Oltre alla passione ci mettono anche dei soldi e noi lo riconosciamo questo, cioè a me piace riconoscerlo e infatti comunque vada la partita, loro si divertono.
2: È oggettivamente una gran bella cura.
1: Cioè in trasferta comunque li senti sempre, perché sì, io per esempio vado sì. A San Siro, ci sono delle partite in cui prendiamo gol dalla squadra ospite e ci sono delle tifoserie che le senti tantissime, delle altre che senti proprio tre persone fanno... Oh,
2: no, sono super.
1: Cioè si fanno
2: super.
1: Sentire
3: sì,
1: fuori.
3: Sì,
1: cioè quando fate gol comunque si sente.
3: Si sentono. Angeli

0: chiacchiericcio.
1: Dobbiamo sempre stare attenti alle novità, soprattutto che riguardano il mondo dello spettacolo. Okay. E oggi c'è una grande novità che rischia di sconvolgere il mondo dello show business.
2: Qual è?
1: Dell'intrattenimento italiano. È arrivata HBO Max.
2: Ah.
1: Non è un intervento promozionale, no. È una notizia che diamo semplicemente.
2: Però se vogliono darci un account.
1: Perché no? È una piattaforma come tante altre ne esistono. Citiamole tutte: Netflix, Prime Video,
2: Prime,
1: Apple TV, Disney Plus, Discovery,
2: Paramount, Mubi,
1: abbiamo detto tutte.
2: Volendo puoi pagarlo anche.
1: Ed è arrivata in Italia con delle produzioni molto particolari. L'HBO, per capirci, è quella del Trono di Spade, è quella dei
2: Sex and the City.
1: Certo, dei Soprano.
2: Di Euphoria,
1: bravissima.
2: Che giovane, mamma mia, giovane.
1: E adesso è arrivata anche con delle produzioni italiane che sono state annunciate oggi. Ci sarà Portobello, la serie su Enzo Tortora. Ci sarà una serie
2: di
1: con
2: Bellocchio, tra l'altro.
1: Bravissima, ci sarà una serie con Emanuela Fanelli che si chiamerà Peccato, che è una specie di mockumentary sulla Fanelli a 63 anni.
2: Bellissimo.
1: Quindi, non vediamo l'ora di vederlo.
2: Sulla fiducia, bellissimo.
1: Ma queste sono solo alcune delle serie annunciate, fatte per gli italiani. Il resto, caso vuole che ce l'ho qui, sono 11 giuste per una classifica. 11 serie HBO in arrivo sulla piattaforma italiana proprio per noi, fatte apposta per noi. HBO c'ha Harry Potter, per capirci, ci troveremo tutta la saga di Harry Potter. E infatti alla posizione numero 11 c'è Harry Potter e i doni del condono, una frittura nella quale Harry deve salvare Hogwarts, che scopre essere abusiva. È proprio pensata per noi italiani, le fanno apposta. Posizione numero 10 c'è Il Trono di Coppe, che è come Il Trono di Spade ma regna un altro seme adesso.
2: Dai.
1: Alla posizione numero 9,
2: un altro seme.
1: Alla posizione numero 9 c'è La Casa dei Draghi, che è una specie di Cesaroni ma riguarda Mario Draghi e la sua famiglia.
2: Bello.
1: Alla posizione numero 8 c'è Il Sesso e la Città, la versione italiana di Sex and the City, con quattro amiche che vivono storie di sesso nella rutilante Caserta. Alla posizione numero 7 non mancano i documentari.
2: Sì.
1: Su HBO c'è quello su Puff Daddy, per esempio, vero? C'è quello su Luigi Mangione. Noi per l'Italia avremo Magnotta, l'uomo e la lavatrice, e Otelma, una vita per la scienza. Due documentari attesissimi.
2: Vada.
1: Posizione numero 6, True Detective Italia, due detective che indagano con durezza e talvolta violando le regole sul caso del gol di Turone. Qui Agnese, non ti sto a spiegare, lascia perdere, fida.
2: Ma guarda, anche io non ho idea.
1: Posizione numero 5, sulla scia di Welcome to Derry, serie di grande successo, c'è Welcome to Derny, che è la storia di un pagliaccio che terrorizza la città e poi diventa sindaco. Posizione numero
2: 4. Salutiamo.
1: No, ma è un altro, è un pagliaccio, è di mestiere fa il pagliaccio, non è? Posizione numero 4 c'è Euforia.
2: Sì.
1: Che non è Euforia, è Euforia, uno speciale sull'Unione Europea condotta da Barbara Foria. Poi c'è, alla posizione numero 3 c'è Dune. Non Dune, proprio Dune, uno special sulle auto più bistrattate d'Italia. La posizione numero 2 in arrivo, la versione italiana di, cioè loro hanno The Big Bang Theory.
2: Sì,
1: noi
2: sì.
1: Qui ci abbiamo il Vaticano, quindi
2: no Big Bang.
1: Ci abbiamo The Adamo ed Eva Theory, che va bene lo stesso. E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 serie HBO in arrivo sulla piattaforma italiana c'è non I Soprano, ma I Soprani, che sono una storia di mafia, ma alla maniera dell'opera lirica italiana, del quale abbiamo anche un contributo.
2: Bello.
1: Se vuoi.
3: Micchia, ti metto un'autobomba.
2: Ma dai.
3: Micchia, io ti sparo alle gambe.
1: E così via, I Soprani. Non perdetelo, mi raccomando, su HBO Max.

0: Pinocchio.
1: Diego e Valentina Ricci.
2: E allora cominciamo con la patata? Ma non una patata qualunque, la patata belga. Perché il Belgio è un paese che produce da sempre molte patate. Non solo le produce, ma le cucina. Ricordiamo che le patate fritte un po'
1: sono nate lì.
2: E c'è un grosso problema, perché il troppo stroppia. Allora cos'è successo? Che l'annata scorsa è stata un'annata che ha permesso di produrre moltissime patate. L'Europa è un insieme con degli equilibri anche interni, per cui ci sono delle quote oltre le quali non si può rimettere nel mercato troppo prodotto per garantire un equilibrio dei prezzi. La faccio facile. Insomma, c'è un esubero di patate che tra l'altro i belgi mangiano sempre meno, per due motivi. Uno, per un po' la questione dell'inflazione, cioè la vita è cara e comunque le patate in Belgio le mangi tanto fuori nei ristoranti, la gente va un po' meno ai ristoranti.
1: Vabbè, ma anche a casa
3: una patata bollita
1: costa un poco, no?
2: Ragazzi, effetto Ozempic. Cioè mangi meno diciamo il cibo un po' più grasso. Niente, improvvisamente sono un sacco di patate e nessuno le sta chiedendo in Belgio.
1: No ragazzi, no.
2: Quindi andiamo, se qualcuno passa di là,
1: mangiate delle patate.
2: Comprate patate, mangiate patate.
1: Ok.
3: Allora, in Belgio ci sono tantissime patate, nel mondo c'è sempre meno cacao. Cioè viene prodotto sempre meno, un po' per la crisi climatica, un po' per ragioni geopolitiche che non voglio affrontare con voi.
2: Non me la sento.
3: Per evitare l'aumento dei prezzi, tantissime aziende, noi non ce ne accorgiamo, però levano un po' di cioccolata dalle nostre tavolette e cercano sostituti che riescano a integrarsi bene col cacao rimasto. Tra questi sta funzionando tantissimo la polvere di girasole, cioè risponde molto bene in emulsione con i grassi di origine vegetale, lo zucchero, la lecitina. Si comporta come la polvere di cacao nella realizzazione del cioccolato. E in più fa molto bene. Fa molto bene, ha un sacco di proprietà.
2: Ci casco,
1: buono, ma
2: casco
1: sei bene,
2: brutto,
1: sì.
2: Passiamo invece a un cibo che fa molto bene, ma che è in una versione nuova. Parliamo dell'insalata. Questa è una stagione in cui se ne consuma tanta, più volentieri che d'inverno.
1: Con immenso piacere.
2: C'è però questo uso sdoganato da alcuni chef che ha preso molto piede, che è quello di consumare l'insalata liquida.
1: Ma cosa vuol dire?
3: La frulli.
2: Sì, tu la condisci, la fai un mix di insalate diverse che ti piace, la condisci e la mixi. E puoi farne più o meno densa una versione liquida.
1: Un gazpaccio?
2: Tipo, esattamente, da consumare da sola, bevendola per esempio, oppure assieme a, non so, delle altre pietanze, del pesce, della carne, delle uova, la metti accanto o ce la metti sopra come fosse una salsa.
3: È buona?
2: È buona, piace molto. I nutrizionisti, le nutrizioniste ricordano che le fibre bevute in maniera, cioè le fibre bevute hanno meno effetto delle fibre masticate.
1: Certo.
2: Quindi non solo liquida, ecco. Assaggiatela, mangiatela, ma la verdura masticata molto bene.
1: È meglio.
3: E di verdura parlo anch'io, perché in America nei ristoranti quelli fighi che si trovano

è diventato l'ingrediente totem, lo vogliono tutti, ma non un pomodoro qualunque, certo. Il San Marzano, il Costoluto, il Canestrino, il Corbarino, il Piennolo, il Regina di Torrecanne, tutte varietà che adesso sono diventate al centro della cucina stellata americana.

0: ProMotion.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
9: Pochi secondi alle 7. DJ! Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Radio DJ. Ci sono 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. A bordo c'erano in totale 11 turisti e 2 piloti. Il velivolo, che aveva appena sorvolato le famose linee di Nazca, ha perso quota all'improvviso per cause ancora da determinare ed è precipitato in un terreno agricolo dove ha preso fuoco. L'ambasciata italiana a Lima è in contatto con le autorità. Ho accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, aggiungendo che anche Israele ha preso lo stesso impegno. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì in una videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale. Intanto il premier spagnolo Sanchez torna ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen con la Spagna. Continua lo sciame sismico ai Campi Flegrei. 8 edifici sono stati dichiarati inagibili, 300 persone sono fuori di casa. Molti hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate di Napoli e Pozzuoli, dove oggi dovrebbe essere riaperto il porto. Un'esplosione si è verificata all'esterno di un ristorante italiano nel centro di Mosca, causando 3 vittime, tra cui l'attentatrice. Nel locale era in corso una festa privata con numerosi militari, tra cui il nuovo comandante dell'aeronautica russa Chaiko, presunto obiettivo dell'attacco. Negli Stati Uniti invece di almeno 3 vittime e 2 feriti il bilancio di una sparatoria avvenuta vicino a un ristorante a Twin Falls nell'Ohio. Anche l'uomo che ha aperto il fuoco è rimasto ucciso. Naufraga il piano della FIFA di far entrare i privati nella gestione dei mondiali dopo le critiche di diverse confederazioni. L'UEFA accusa il numero uno del calcio mondiale Infantino di non avere mantenuto le promesse di trasparenza perché, dice, ha cercato di imporre un accordo squallido e opaco.
10: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
9: In mattinata cieli sereni su tutta Italia, solo qualche addensamento sulle Alpi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino con possibili rovesci al nord-est. Temporali di calore anche sugli Appennini. Caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. È tutto. Ilmeteo.it torna stasera alle 20.
11: Radio DJ, informazione gratuita.
9: Le notizie invece tornano tra un'ora.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
12: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai 2 menù medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
13: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: con questi gorgheggi finali, lo sappiamo che sei brava, che sei... Tra l'altro mi diceva Ilaria che Beyoncé è stata generosissima nel rilascio di questa canzone, Morning Dew, Donkey Donkey Donkey Donkey Donkey. Eventualmente, se volete reinterpretarla, l'ha fatta uscire il 4 luglio.
1: Sì, è un bel regalo.
0: Per celebrare l'Independence Day, ha detto: ecco qua, cantatela tutti insieme, poi vado in vacanza.
1: Sì, così lei deve fare. Adesso fa uscire la edizione di B-Day.
0: Ho capito.
1: Ce la mette dentro, capito? Dice:
0: sì,
1: già che ci sono,
0: che devo
1: dentro.
0: Fare un disco. Jay-Z, aggiungi sta traccia per piacere. Eh sì, perché fanno tutto in casa
1: loro.
0: Tutto loro, come tipo
1: Jay.
0: Amo. Metti la traccia, dai. Che prendiamo.
1: Aggiungi
0: Donkey Donkey Donk. Allora, a proposito, tra l'altro la nostra sigla è scritta da Beyoncé, non so se lo sapevate, ve la facciamo sentire subito. È lei. Non ti dico il casino per fargliela fare.
1: Perché voleva fare i gorgheggi, le abbiamo detto.
0: Lei voleva fare Annie. Ascoltami, non è proprio quello il mood.
1: Noi siamo pane e salame.
0: Stai calma, quindi. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Sono le 7:08. Come avete capito, anche oggi un programma ricco di contenuti che vi tiene compagnia per 3 ore, perché saremo insieme fino alle 10. Anche oggi, orgogliosamente, un team tutto al femminile, perché ci sono io e Annie, che sono io praticamente. Poi c'è Ilaria, che
1: Eccola.
0: L'avete già sentita, e poi la nostra quota dell'Usalentu.
2: Buongiorno
0: Barbie. Tra l'altro voi dovete sapere che noi arriviamo in radio 6:20, tipo una roba del genere. Io e Laila in macchina, perché Laila viene a prendermi. Pensate che servizio che ho, veramente di qualità. E tutte le mattine al semaforo becchiamo la Barbie.
2: Sì.
0: Ci salutiamo e poi ci becchiamo sotto la radio. Ed eccoci qui a cercare di confezionare un programma il quanto più possibile piacevole, il quanto più possibile coinvolgente e ricco di curiosità. Allora, io devo dire una cosa subito, fare coming out. So che deluderò tutte le ascoltatrici, tutte dalla prima all'ultima, ma io non sono qui a nascondermi dietro un dito. Ieri pomeriggio non ho stirato. Sorry.
2: Annie Mazzola.
0: Scusatemi. So che arriverà un richiamo forte dalla stanza dei bottoni, dai piani alti, verrò sgridata. Ma vi spiego perché non ho stirato.
1: Vai.
0: Perché un simpatico inconveniente sorprendente mi ha fatto fare giardinaggio. Ma approfondiremo questa questione dopo.
1: Okay.
0: Però volevo già... ce l'avevo qua, è da ieri che dico, glielo devo dire domani mattina.
1: Tu hai fatto subito out.
0: Perché avevamo fatto un team amanti dello stiro. E quindi volevo dirvi che non ho stirato, ma stirerò dopo la diretta di oggi.
1: Okay.
0: Perché ce l'ho qui, capito? La scimmia dello stiro ce l'ho sulla spalla, che coi piattini pim pim pim pim mi ricorda che devo stirare. Ci sono già degli audio, ora devo ancora dare il numero.
1: Ci sono.
0: Scusami, 347-342-5220. Non vi abbiamo ancora dato il numero, ma voi ovviamente avete salvato il nostro contatto. Proprio
1: si è rotto il vestito.
0: Scusami, la rete è caduta una spalina.
1: No, mi si è rotta la spalina.
0: Ti si è rotta una spalina?
1: Mi si è spaccato ora.
0: Mamma mia, meno male che la maglietta.
1: Vabbè, ma sono rimasta
0: ragazzi,
1: malissimo.
0: Ragazzi, in diretta, Ilaria. Vabbè, dopo con due punti possiamo cucire anche.
1: Un po' sexy.
0: Meno male che hai una t-shirt sotto a questo vestito vestaglia, altrimenti avessi fatto come Janet Jackson. Che mentre si apriva, oppala, è andata.
1: Sì.
0: Con copri, no, con orecchino, scusa, piercing al capezzo alla forma di stella.
1: La amo.
0: Janet Jackson.
1: Vabbè, all'epoca. Comunque un audio. Prima
0: comunque
1: di...
0: un audio, sentiamo l'audio.
3: Buongiorno Annie, mi sa che sei un po' rimasta legata al tuo vecchio orario serale, perché con questa canzone mi viene da dire a fine serata: ehi, baby, vuoi dell'altro champagne o andiamo direttamente di là?
0: Ma dove? No, Rossano, guarda, queste sono le cose che direbbe Tito. Noi non siamo avvezze a questo genere di...
1: Tito, però
0: effettivamente
1: tipo di
0: era molto sexy la canzone di Beyoncé, peraltro suo omaggio, per farci passare bene le vacanze. Comunque i messaggi già arrivano, quindi siete svegli anche questa mattina. Che dire, coming out ho fatto? No, ieri mi è successa una cosa troppo carina, che mi fa credere ancora nella gentilezza, nell'umanità e nel voler bene al prossimo. Sì, proprio quanto 10 Barbie, sì, ce la faccio. No, la racconto dopo. Mi hanno regalato una pianta, ma non una intera, un pezzetto. Troppo carina.

0: in orario, ma no, devo dire in orario show. Cos'è che ho detto ieri? Show?
1: Morning show.
0: Ah, morning show. Pensa come ci credo. Ci credevo talmente tanto a questa cagata che ho detto. Morning show, il
1: Io dirò sempre così adesso.
0: Sì, sempre. È bastato
1: ieri
0: picchiare la testa e via. Il morning show del sabato e la domenica mattina dalle 7 alle 10 per tutto agosto. Eccoci qua, siamo noi. Allora, ho fatto una scoperta proprio recentissima. Allora, cos'è successo ieri? Esco dalla radio, viene il mio boyfriend, ok? Che non è un malessere, ma è un benessere. Mi viene a prendere e gli dico: amore, dato che ti sei fatto la sbatta di venirmi a prendere col motorino, comunque, in un'ottica elettrico, in un'ottica di ecosostenibilità,
1: certo,
0: andiamo almeno a fare colazione, così io faccio faccio la terza della mattinata. Andiamo a fare colazione. Entro in questo locale già di per sé molto carino, con quei dolcetti asiatici, tutti colorati, quelle prelibatezze lì, quelle goloserie, e vedo non tanto le tortine carine, ma sulla sinistra una pianta che io voglio da un mese, la bramo, ma non ho avuto tempo di andare a comprarla. La Pilea peperomioides,
1: anche comunemente detta
0: pianta delle monete. Okay. Perché pianta delle monete? Perché fa delle foglioline tonde che sembrano delle monetine.

0: quindi io la vedo e ne vedo un'altra in un sacchetto di fianco e dico: il tipo l'ha appena comprata, devo subito sapere dove ha reperito questa pilea. Il mio fidanzato glielo chiede e lui dice: no, l'ho portata da casa, non mi ricordo dove l'ho presa. Ho detto: ah vabbè, niente, la volevo comprare anch'io. Te ne do un pezzo.
1: Che giusto.
0: Che giusto. Quindi cosa fa? Stacca un pezzo della pianta.
1: Ma dove è sradicata?
0: Sì, come fai col basilico quando lo devi dividere, sì, mettere nel vasone, perché sennò dura come un gatto in tangenziale. Quindi stacca alcuni germogli, li metti in un bieccherino di plastica e me li porto a casa. Quindi arrivo in radio, dico: Ila, ma sai che bello, poi adesso sono tutta invasata con le piante, sono contenta, sì, me ne prendo cura, wow, eccetera eccetera. Ma scopro ora sul www che lui ha fatto esattamente quello che doveva fare, perché la Pilea peperomioides non è detta solo pianta delle monete perché fa le foglioline a forma di monete, ma è detta anche pianta dell'amicizia, ed è proprio usanza regalare i germogli alle persone per poter augurare loro una vita piena di ricchezza.
2: Ma che bello!
0: Hai capito?
2: Lui ti augura. Ma...
0: Barbie. Grande Barbie, eccoci qua. Capito? Lui, che non avevo mai visto prima, proprietario di questo locale, mi ha regalato questa pianta e è proprio così che va fatta questa cosa. Io non lo sapevo.
2: Capito.
0: E quindi niente, raga, adesso compro un jet perché mi ha augurato tanta ricchezza.
2: Beh, certo.
0: E lo parcheggerò sul tetto di via Massena numero 2.
1: Perfetto.
0: No, sono molto contenta.
1: Io ho subito chiesto a Annie, ma poi me ne dai un pezzo anche a me.
0: Eh sì,
1: a questo punto sì.
0: Perché bisogna regalarla alle persone care. E da quanto ho capito, non è detta pianta delle monete solo per la forma delle foglie, ma proprio perché dice che se la tieni in casa porta soldi.
1: A me è morta.
0: Sì.
1: Però tanti anni fa.
0: Tipo ragno porta guadagno. Io quando trovo i ragnetti in casa, perché comunque.
1: Li lasci.
0: Ma certo.
1: Anche io.
0: Io ne ho uno che vive in cucina, comunque da mesi. Quindi voglio dire, cerchiamo di venirci incontro. E lo lascio sempre lì perché lui si siede, diciamo, non so come si possa definire, è in stallo, come si
1: vabbè, lui si è posizionato.
0: Si è posizionato nell'angolo in basso dove c'è lo zoccolino sotto al frigorifero.
1: Amore, lascialo lì.
0: Lui sta sempre lì. Io quando passo l'aspirapolvere mi accerto di non
1: Opla, no, il mio sta altezza tenda in alto.
0: In alto?
1: Sì, il mio fidanzato dice: non lo devi uccidere.
0: Non lo devi uccidere.
1: Perché lui si mangia tutti gli altri insetti, hai capito?
0: Certo,
1: non
0: certo.
1: Devi ammazzarlo. Allora no. Non lo uccido.
0: Piccola precisazione per Barbie. Allora, io prima ho imitato Belen. Ilaria non sta con Belen, ma ha un fidanzato argentino. Quindi ogni tanto si sovrappongono queste due linee comunicative. Ragno porta guadagno, la Pilea porta i soldi. Cos'altro c'è che porta i soldi? Che compriamo tutto a

0: c'è la nostra Noemi che ha fatto quella caduta dal palco e peraltro sulla falsariga di questa canzone ha fatto un piccolo remake che è la sigla del programma di Rudy.
1: Sì,
0: proprio così, Zan Zan. 7.22, siamo in diretta su Radio DJ con Ioanni, dalla pianta delle monete siamo arrivati a cose che portano soldi. Ovviamente restiamo nell'ambito di cosa a cui crediamo, ma insomma
1: fino a una certa,
0: fino a pagina 3, come si suol dire, quindi pianta delle monete porta i soldi.
1: Sì.
0: Ragni in casa, ragno porta guadagno e ce l'abbiamo. C'è un audio?
1: Sì.
0: Sentiamo un po'.
2: Un'altra cosa che porta soldi: a pranzo fate un bello zampone con le lenticchie di agosto.
0: Ecco qua.
2: E vedrai, arrivano i miliardi.
0: Miliardi, non sai più dove metterli a un certo punto. Beh, le lenticchie portano
1: anche
0: soldi.
1: Il cotechino anche si faceva con le lenticchie.
0: Io non lo mangio il cotechino, neanche a Capodanno. A
1: però
0: parte che
1: lenticchia...
0: a mezzanotte non arrivo neanche a Capodanno, quindi voglio dire, cioè sto già dormendo da parecchio.
1: Anche
0: non...
1: l'uva fanno in Spagna.
0: L'uva fanno i 12 acini, bisogna stare attenti che se ti ingozzi, altro che auguri. Però le lenticchie portano assolutamente soldi, innanzitutto per la forma rotonda,
1: sì,
0: forma di monetina. In più i romani nell'antica Roma, periodo SPQR, quel concetto lì, regalavano la scarsella, che è una una borsa di cuoio piena di lenticchie, attenzione, sperando che si trasformassero in denaro. Io riporto quello che e poi da secche a cotte aumentano di volume e quindi ti danno l'idea che come la ricchezza da piccola diventa di più. Secondo quale principio non te lo so dire, comunque, però comunque le lenticchie portano i soldi e sono anche molto buone.
1: Viva le lenticchie.
0: Un applauso.
1: Bravo, ragazze.
0: Un applauso, un saluto a tutte le lenticchie.
1: Le mangiate ieri.
0: Peraltro posso dire brava, lenticchie ed altri cibi ingiustamente ignorati durante il periodo estivo. La lenticchia non è solamente invernale,
1: no.
0: Forget about zuppe. La lenticchia possiamo anche cuocere e poi farla raffreddare. Basta con questa
1: ma anche farci dei graziosi hamburger.
0: Della ricotta. Basta con questa dittatura delle insalate dei pomodori estiva, sono stufa. I cibi vanno apprezzati tutti, ok? No, lo volevo dire perché cioè mi stanno qua a me queste, le preferenze non si fanno.
1: Brava Annie.
0: Posso capire i gusti, però non è giusto che d'inverno tutti fanno dei legumi, una bella zuppetta, valore nutritivo.
1: Mangia ad agosto.
0: D'estate ignorati, non mi sta bene questa cosa. Altre cose che portano soldi: bambù della fortuna.
1: Ah,
0: Lucky Bamboo porta energia e positiva e prosperità in casa. Penso che siano quei piccoli bambù da mettere in acqua anche un po' attorcigliati. Un po' quella roba lì.
1: Non lo so,
0: non ho mai avuto un bambù in casa.
1: No, io ce li ho quelli, però non, fino ad ora non è
0: non,
1: stato un euro in più.
0: Non hanno funzionato.
1: No,
0: sono usciti solo
1: anche
0: dei soldi per comprare i bambù, però
1: brava,
0: non sono più rientrati.
1: Sì, però costa un po'.
0: Il melograno porta i soldi?
1: Il melograno dice frutto di buon auspicio per abbondanza e fertilità economica.
0: Ma cosa fare? Lo devi mangiare o basta in un centro tavola?
1: Beh, magari ti fai l'albero, così.
0: In casa,
1: sì,
0: in mezzo
1: dentro
0: al salotto. Poi, rana dei soldi. Una rana a tre zampe con una moneta in bocca tipica del Feng Shui.
1: Ah sì, ho capito qual è.
0: E poi il manechineco. Quindi
1: il gattino
0: quel... ok, che manda avanti e indietro la sua zampina. Non lo so, io ho avuto, tranne la rana e il bambù, tutto il resto è, ma sono qua a raccontarvelo.
1: Ne ho una bellissima.
0: Sarebbe?
1: Se hai prurito al palmo destro, secondo la superstizione anticipa l'arrivo del denaro.
0: Addirittura?
1: Sì. E poi se tu prima della fine dell'anno
0: sì,
1: metti una moneta nelle scarpe, cammini
0: sì,
1: verso la ricchezza.
0: Ah, cammini verso.
1: Ma mamma, io mi faccio un portamonete quest'anno nelle
0: okay,
1: scarpe.
0: Ok, con due maialini di ceramica attaccati a mo' di zeppa praticamente sotto alle scarpe. Ciao Annie, anche soffiare la cannella dalla porta d'ingresso il primo del mese porta

0: Blunt 1973 alle 7:30 su Radio DJ. Abbiamo così parlato un attimo di metodi che secondo cosa la tradizione, la superstizione, il pur parler portano soldi. 347 342 5220. Ciao, io Stefania da Sanremo, ho sempre saputo che se ti prude il palmo sinistro è per prendere denaro e invece se ti prude il palmo destro è per darne.
1: Ah, ok.
0: Vabbè, insomma, vabbè. Che poi in realtà quando dici mi prudono le mani è quando sei...
1: Fai per menare.
0: C'è una bestia, c'è arrabbiatissimo.
1: Devi alzarle,
0: esatto,
1: le mani.
0: Oh, ho i pugni nelle mani. Ciao, quando incontri un gregge di pecore le devi salutare a gran voce con una mano in tasca. Ciao pecore! Martina da Varese ci ha scritto esattamente questo.
1: Giuro, maiuscolo, ciao
0: maiuscolo
1: pecore.
0: Con anche l'emoticon del sacchettino con i dollari.
1: Sì.
0: Martina l'ha presa molto seriamente questa questione. Devo dire una cosa, non sapevo questo fatto, ma comunque io quando vedo un gregge in giro le saluto sempre.
1: Le faccio beh.
0: Ma che siano mucche, che siano pecore, whatever, io saluto. Tiro giù il finestrino.
2: Poveri.
1: Ciao cucciole.
0: Tiro giù, ciao! E saluto.
1: No,
0: però forse il era la mano in tasca. Mi mancava la mano in tasca. Ecco.
3: Solo su Radio DJ.
1: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultrafast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: Radio DJ. Keep listening.

0: Everybody Get Up and Dance, bellissima frase di Danceteria, il terzo singolo estratto da Confessions 2, l'ultimo album della nostra madonnona nazionale, anzi mondiale. Tra l'altro questo singolo racconta proprio l'inizio della carriera di Madonna nella New York dei club, quindi la sua carriera è iniziata proprio sulla pista da ballo, quindi Danceteria è proprio un omaggio a quell'immaginario lì. E tra l'altro bello, Everyone Here is a Work of Art, proprio per celebrare l'unicità di ognuno di noi. Grazie, grazie Madonna per insegnarci sempre tanti preziosi insegnamenti sulla nostra vita. Sono le 7:38. Aspetta, Spurina de Nas, adesso che mi... speriamo che mia mamma mi stia ascoltando. Ah, no, no, me lo ricordo. Quando ti prude il naso, dalle mie parti si dice Spurina de Nas, un pugn o un buzz. Quindi se ti prude il naso o ti arriva un bacio o ti arriva un cartone. Spero la prima.
1: Qua leggo anche novità che piace.
0: Novità che piace. Allora, fatto. ogni tanto capita. Vedi, ad ogni cosa c'è legato comunque un proverbio o quello che è. Allora, stavamo facendo un giro tavoli prima, mi sembra proprio di sì. 347-342-5220. Perché avesse acceso la radio in questo momento, buongiorno, benvenuti e benvenute. Questo programma si chiama Io Annie, solitamente vi teniamo compagnia in una fascia serale durante l'anno, ma abbiamo invece uno show, no, un morning show. Brava. Per tutto il mese di agosto dalle 7 alle 10, quindi facciamo delle chiacchiere mattutine, vi svegliamo e con la musica di Radio DJ la sveglia è bella pimpante, mi sento di dire. Buongiorno girls, io e i miei pupetti pelosetti presenti, ce lo scrive Andre. Buongiorno Annie, che bello sentirti la mattina, quindi un saluto anche a Stefania e Francesca. Ciao Annie, siamo in macchina direzione Saretto in Valmaira. Come da tradizione ogni anno io, nonno Marco e nipoti Fede e Pietro andiamo in montagna a farci una camminata e poi pranzo in rifugio. Buona domenica a tutti, Andrea da Mondovì. È la camminata bella, il rifugio se posso dire ancora di più. Il momento proprio in cui le gambe vengono inserite sotto al tavolo, ti viene fornito un menù e poi tu da lì inizi proprio tutta la lettura sacra.
1: Fai il panico.
0: Sacra e leggi e leggi e leggi. Abbiamo anche degli audio che potete mandare sempre al simpatico 347-342-5220. L'unica cosa, cercate di essere brevi e concisi, così Luigi, almeno riusciamo. Luigi è stato
1: conciso, 10 secondi.
0: Bravo.
2: Teoria. Buongiorno, stamattina direzione Vitriola di Montefiorino, 9 km, c'è anche l'Apo. Quindi non si trema. Ciao da Gigi, da Sant'Anna Bella.
0: Ciao Gigi. Luigi detto Gigi, ovviamente. Certo. Ovviamente. Comunque, oggi che giorno è? 2 agosto, noi siamo chiaramente in diretta. Dove state andando? Io curiosissima. Oggi è il giorno delle partenze. Ieri era anche il giorno delle partenze, ma soprattutto oggi, perché tanta gente il sabato ancora lavora. Non è che la domenica non si lavori, noi ne siamo la prova proprio tangibile, mi sento di dire. Però di solito stacchi il sabato e poi parti la domenica. Vorrei un infotraffico, perché dovrei partire anch'io oggi pomeriggio e quindi vorrei capire com'è la situazione su strade e autostrade italiane.
1: Anch'io, sì.
0: Anche tu devi partire oggi?
1: Sì, però faccio una gita.
0: Ah, fai
1: oggi
0: una gita, pronti
1: giornata
0: via.
1: Giornata a montanare e poi torno in
0: pronti. Però è sempre comunque concessa una... cioè c'è sempre una pausa food, anche se vai in giornata?
1: Sì, alla sera.
0: Ah, la sera.
1: Andrò
0: okay.
1: Già mangiata. Comunque ci fanno delle domande su quanta acqua dare alla pianta dell'amicizia.
0: Allora, ci sono pareri discordanti.

0: For My Sweet alle 7.45, state ascoltando Radio DJ e questa è UN, una trasmissione che non parla di niente perché sinceramente, se posso permettermi, parla di tutto, parla di quello che state facendo voi, parla di quello che capita a noi durante le nostre giornate, diciamo fuori onda, che poi lo portiamo qui e facciamo un po' una condivisione di pensieri. C'è gente che sta partendo, c'è gente che sta sistemando casa, c'è gente che non partirà e quindi approfitta di questi momenti in cui le città sono un po' più vuote per sbrigare delle cosine, c'è gente che sta facendo le valigie, ma in realtà per qualcun altro, come la nostra amica Elisa. Pronto?
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Elisa, come stai?
1: Ah, bene, un po' scombussolata e destabilizzata da questa partenza, però sto bene, dai.
0: Allora, facciamo un recap delle puntate precedenti. La nostra amica Elisa è di Torino, ci ha mandato un messaggio dicendoci che sta facendo una valigia, ma non per lei, ma per la figlia. Ma dove va tua figlia che deve addirittura aiutarla a fare la valigia?
1: Allora, all'incirca 6 mesi fa mi dice: mamma, mi iscrivo, chissà mai che vinco questa borsa di studio per andare a fare qualche mese all'estero. E io immaginavo, che so, Barcellona,
0: ma sì,
1: Londra, no? Cioè, ok. E ha vinto questa borsa di studio e va a studiare in Cile.
0: In Cile? Scusami, ma quando parte e quanto tempo sta via?
1: Appunto, parte tra un paio di giorni e sta via 6 mesi.
0: Mamma, tu sei già completamente dilaniata da questa notizia.
1: Un pochetto. Oddio, molto felice per lei,
0: certo,
1: perché secondo me sarà una bellissima esperienza. Quindi razionalmente molto felice per lei. Però emotivamente un po' dilaniata. Sì.
0: Scusami, figlia unica?
1: Figlia unica, viviamo io e lei, a parte i pelosetti vari, però viviamo io e lei. Quindi...
0: Ma tu dovrai fare un cartonato di tua figlia e tenertelo in casa, perché farai un cambio drastico per i prossimi 6 mesi, vivrai di videochiamate proprio come una pazza. Però
1: capisci?
0: Allora, innanzitutto, complimenti a tua figlia, perché questa è una cosa bellissima, bravissima,
1: certo,
0: e sarà un'esperienza della Madonna. Se posso darti un consiglio, io che ero una accumulatrice seriale quando facevo le valigie, mi portavo dietro la casa, anche quando partivo per andare tipo a fare animatrice, ecco,
1: dammi,
0: stavo via tanto tempo, falle portare 3 robe, perché tanto questa arriverà in Cile e andrà a comprare un sacco di cose.
1: Ecco,
0: non ha senso, non ha senso che si porta tutto l'armadio, perché tanto sarà lì e si comprerà delle cose lì e così entra subito, capito? Si ha anche la scusa per farsi dei giretti in più, oltre a dover fare casa e scuola.
1: Mi sembra un'ottima idea.
0: Ecco,
1: sì, ma io le ho accennato questa cosa anche perché lei parte da qui, che a Torino abbiamo 38 gradi, e arriverà a Valdivia, in Cile, che ce ne sono 8-10.
0: Oh signor, allora siamo proprio, cioè capisci che la valigia cosa parte qua con il bikini, arriva lì, deve mettere sulla tuta da sci, no?
1: Praticamente.
0: Cosa hai la scusa?
2: Perché è il contrario, lì fa freddo.
0: Perché
2: adesso
0: è il contrario, adesso lì fa freddo,
1: esatto.
0: Quindi
2: beh, bomberino, dai, una
0: un sì, esatto, dalle una felpa, esatto, un paio di una tuta e poi tutto il resto lo compra lì. Boom,
1: e
0: ci
1: via,
0: tenevamo
1: lì,
0: ci
1: sì,
0: tenevamo a salutarti. Elisa, come si chiama tua figlia?
1: Gaia.
0: Allora salutiamo Elisa e salutiamo Gaia e le facciamo un bel in bocca al lupo per la sua esperienza di studio in Cile per ben 6 mesi. Grazie Elisa per essere
1: mille,
0: stata
1: ragazzi,
0: con
1: ciao,
0: noi.
1: Grazie,
0: un bacio.
1: Ciao.
3: Radio DJ. One Nation, one

0: Radio DJ 347-342-5220, il nostro numero di telefono a cui, bravissimi, bravissime, state mandando degli audio che tempisticamente rispecchiano proprio i nostri desiderata. Facciamo un bel mega mix, mandiamo in onda un bel mega mix. Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ma senti la tua voce qui sotto?
0: Sì.
1: Partire da Valmontone direzione San Cassiano Trentino. Che bello partire e sentire Radio DJ.
0: Molto bello per noi, soprattutto sapere di essere nelle vostre macchine, nei vostri furgoncini, nelle vostre case, sale, libri auto, viaggi fogli di giornale. Essere con voi in tutto quello che fate in queste mattine. Chi c'è?
2: Ciao ragazze.
0: Ciao.
2: Io mi muovo nelle mie zone, sono in Franciacorta e sto andando con il mio cane a fare addestramento perché ci stiamo preparando per fare ricerca dispersi in superficie, quindi montagna e zona collinare. Buona giornata, Sara e Lucy.
0: Wow, Sara e Lucy, bella questa cosa. Speriamo che non ce ne sia mai bisogno, ma nel caso in cui, bella questa cosa che tu stai facendo fare, che tu stai facendo con il tuo cane. Chi c'è?
3: Ragazze, poi c'è gente che invece ha fatto le ferie a luglio, come me, e quindi adesso si gode la città vuota in agosto. Oggi, per esempio, sono a casa, faccio una grigliata con amici e mi godo la mia vasca idromassaggio. Baci.
0: Allora, lei si chiama Serena e posso dire Serena di nome ma anche di fatto, perché ha già fatto le ferie, non, però Sere non ci hai detto dove, non ti è sei vero. Geolocalizzata, quindi potresti essere ovunque. Comunque lei ha già fatto le ferie, oggi si gode la città vuota, grigliato con amici e vasca idromassaggio. Posso dire Sere, ma te, ma chi ti ammazza? Sai benissimo.

0: ascoltando Radio DJ. Mamma mia, ma siete tutti in giro, ma quante cose state facendo? Io mi sentivo Wonder Woman perché ho fatto giardinaggio ieri pomeriggio, ma voi, cari amici e cari amiche, mi battete. Saluti dalla spiaggia di Bellaria, camminata in stile Nordic Walking, Massimo. No, Nordic Walking, adesso nella seconda ora voglio approfondire perché è una cosa che secondo me potrei fare. Nordic Walking.
1: Ci vedo, Annie.
0: Sì, è mia. È mia. Ciao Annie, noi si parte per l'Angola. Un forte bacio, Mora e Cuzzo. E con questo messaggio, ma ne abbiamo altri, ma non possiamo leggerli adesso, li leggiamo dopo. Annie, solo su Radio
2: DJ. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Pepe, sto lavorando fresco. Polli, facciamo presto. Pepe, sto lavorando
5: pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 20

0: Radio DJ consiglia.
1: L'1 e il 2 agosto a Breuil Cervinia arriva Cervino accende la storia. Due giorni dedicati ai 90 anni della funivia a Breuil Cervinia, tra eventi, musica e intrattenimento. E domenica 2 agosto, a partire dalle 21, uno show che attraversa passato, presente e futuro, con Vic e grandi ospiti. Scopri il programma completo su cervinia.it.
2: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
9: Pochi istanti alle 8. DJ!
10: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Ho accettato di ritirare l'attacco all'Iran su richiesta di Teheran e gli altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, aggiungendo che anche Israele ha preso lo stesso impegno. Intanto però 8 persone sono rimaste uccise nei raid israeliani su diversi edifici residenziali nella striscia di Gaza. L'attacco è avvenuto nonostante Hamas abbia affermato di avere sottoscritto l'accordo per l'ultimo passo per la fine della guerra. Ci sono 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico nel sud del Perù. A bordo c'erano altri 4 turisti, 2 spagnoli, 2 tedeschi e 2 piloti. Il velivolo, decollato per sorvolare le linee di Nazca, ha perso quota all'improvviso per cause ancora da accertare ed è precipitato in un terreno agricolo dove ha preso fuoco. L'emergenza a Ceuta sarà affrontata martedì in una videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sottolinea la necessità di una risposta unitaria e solidale. Intanto il premier spagnolo Sanchez torna ad attaccare la decisione dell'Italia di sospendere l'accordo di Schengen con Madrid. La maggioranza difende la scelta del governo. Sentiamo il vice premier Salvini.
11: Occorre blindare i confini a sud e investire in sicurezza a sud. E bene ha fatto il governo italiano a sospendere Schengen per evitare che il disastro spagnolo si contagiasse.
10: Continua lo sciame sismico ai Campi Flegrei. 8 edifici sono stati dichiarati inagibili e 300 persone sono ancora fuori di casa. Molti hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate di Napoli e di Pozzuoli, dove oggi dovrebbe essere riaperto il porto. Andiamo in Russia. Un'esplosione si è verificata all'esterno di un ristorante italiano nel centro di Mosca, causando 3 vittime, tra cui la tentatrice e 21 feriti. Nel locale era in corso una festa privata con numerosi militari, tra cui il nuovo comandante dell'aeronautica russa Chaiko, presunto obiettivo dell'attacco. L'attore Vincent Pastore, noto per aver interpretato il ruolo di Salvatore Bonpensiero nella serie I Soprano, è stato trovato senza vita nella sua casa nel Bronx, a New York. Aveva 80 anni. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.
12: Radio DJ, informazione gratuita.
10: Appuntamento alle 9.
13: Radio DJ. One Nation,
14: One Station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor Gustivari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
15: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così.
16: Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
17: Radio DJ.

0: Styles con Dance No More, che va ad aprire la seconda ora di Eni. Sono le 8:05. 8:05 cos'era? L'orario in cui si entrava a scuola. Alle superiori, se non erro, 8:05,
1: no,
0: poi
1: 8:10,
0: 8:10 e l'ora dopo era 9:05, una roba del genere. Sì. Mamma mia,
1: comunque
0: se ci...
1: presto.
0: Comunque posso dire molto presto. Adesso 7:55 alle scuole superiori deve sì, devi essere in classe alle 7:50, tipo liceo classico, 7:55 hai tempo fino alle 8, se no nota cose, avvisi, registri elettronici, luci che sparano, suoni, telefoni esplosi. Sì, sì, sì, sì.
1: Ma noi avevamo la giustificazione, se prendevi il pullman avevi un gap.
0: Il pullman. Sì. Io prendevo il pullman.
1: Perché veniva da fuori,
0: certo.
1: C'era un gap di 15 minuti.
0: Perché prendevi il pullman,
1: perché
0: se invece
1: tua, se
0: eri della città, eri autoctono del luogo in cui andavi a scuola, invece no, dovendo muoverti coi tuoi piedi, diciamo che era tutto sulle tue spalle. Però sì, io avevo questa quasi tutti praticamente. Io ho fatto il liceo a Lodi, arrivavamo praticamente quasi tutti da fuori. Com'era bello il piccolo momento così, antichità. Ragazzi, antichità.
1: Ci stava.
0: Ragazzi, antichità, non c'è più quella roba lì. Il libretto, o meglio, c'è ancora il libretto delle giustifiche. Ce l'hanno, ma ormai fa tutto il registro elettronico. Voti? Registro elettronico. Giustifiche? Registro elettronico. Non sei arrivata in classe? Registro elettronico. Tutto è tutto completamente così. Sì. Che da una parte ovviamente dobbiamo andare avanti, perché sennò saremo ancora

0: qui, capito, a scrivere sulla pietra, va, incisioni rupestri, però troppo. Perché alla fine, sai qual è la cosa che secondo me è completamente fuori? È che quando io prendevo 4 in matematica, spoiler tutti i giorni, perché ero un cane letale, un saluto ai cani, ma io ero completamente incapace, ero io che dovevo andare a casa dalla Franca a dire: mamma, allora ti spiego un fatto, ho messo a posto l'armadio, ma c'è questa piccola cosa, ho preso 4 e lì... Mia madre, che cadeva dal, cioè cadeva dal pero, no, perché era un fatto risaputo, diciamo che la sufficienza non sarebbe mai arrivata. Però me la dovevo sbrigare io con lei. Adesso, ragazzi, qua i ragazzi oggi non hanno neanche più la responsabilità, tra virgolette, che è anche una menata, di dover andare a casa a dire i voti, perché tu arrivi a casa e c'è già tua mamma che ti sta cazziando perché hai preso 3. Non è giusta questa roba. Perché tu arrivi a casa, magari vuoi raccontare dell'altro e invece ti becchi già il: ah, ma tu avevi detto che... Non lo so, sono antica? Sono antica? Sono...
1: Oh, beh.
0: Sono Barbie, cosa dici tu? Sono antica o secondo te c'è un fondo di verità in quello che dico?
2: Un fondo di verità c'è sempre quando parli tu.
0: Ma...
1: Signori,
0: l'intervento si chiude, disco fino alla fine, non parlo più, perché dopo questa abbiamo... No, però dai, abbiamo capito quello che volevo dire. Allora, avevamo una tell molto... La facciamo dopo, Ida. La nostra amica... Aspetta, Stefania.
3: Stefania, sì.
0: Sei ancora lì? Ti sei addormentata nel frattempo?
3: Sono qui che stavo... No, stavo ridendo l'ultima battuta della Barbara.
0: Perfetto, allora facciamo una cosa, ci ascoltiamo un disco insieme e poi, se tu sei ancora lì dopo, perché poi vi spieghiamo dov'è, cosa sta facendo, eccetera, ci facciamo una chiacchierata, va bene?
3: D'accordo, grazie.
0: Oh,

0: questa pum.
1: Ma quanto spingeva Shaggy con Bombastic nel 1995? Viva gli anni 90 per sempre, ma viva anche la nostra amica Stefania, pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Stefania. Allora Stefania, buongiorno, sei rimasta con noi, ti sei sentita tutto l'intervento sulla scuola, ti sei sentita anche tutta Bombastic di Shaggy, ma tu dove sei in questo momento?
2: Io sono a Mumbai.
1: Tu sei
2: India.
1: A Mumbai, in India, che ore sono?
2: Abbiamo già passato le 11:30, 11:40, quindi andiamo verso il mezzogiorno.
1: Addirittura? Senti un po', ma cosa stai facendo lì? E soprattutto, com'è la situazione climatica? Perché ci hai mandato un messaggio che ci ha leggermente allarmate, quindi volevamo accertarci che tu stessi bene.
2: Era un'ondata di freschezza, visto che so che in Italia fa caldo. Qui ci sono i monsoni adesso, non sono, sono praticamente i periodi delle piogge. E io tra l'altro sono un piano molto alto, quindi ho proprio una visuale a tutte le finestre di questo movimento di acqua e di vento, che per me è molto bello e suggestivo.
1: Ah beh, certo,
2: ed è anche
1: si fanno
2: più fresco che l'Italia.
1: Dei pisolini non male, mi sento di già con la pioggia, immagino. Infatti, anche infatti. Ecco. Senti, ma tu di che cosa
2: però
1: ti occupi?
2: Molto umidità.
1: Cosa stai facendo lì?
2: Mi occupo nel campo della moda.
1: Sei nel campo della moda, ok.
2: Nel campo della moda facciamo ricami per le sfilate, per tutti i capi, insomma,
1: ah,
2: che
1: wow.
2: Sulle papperelle, sui film, sui red carpet, cose del genere.
1: Beh, cose del genere molto molto belle. Scusa, ma quindi tu vivi lì oppure...
2: Sono abbastanza imbarazzato.
1: Ma no, non ti imbarazzare, perché fai un lavoro stupendo e probabilmente chissà quante cose che hai fatto tu abbiamo visto e non lo sappiamo. Ma tu vivi lì oppure fai avanti e indre?
2: No, faccio avanti e indietro, faccio lo yo-yo. Praticamente uso gli aerei come se fosse un autobus.
1: Wow.
2: E quindi adesso sono qui da 3 settimane e spero adesso di tornare a casa, farmi una settimana, due di ferie e poi devo tornare qua.
1: Quindi praticamente tu invece di Roma Bangkok come Baby K, tu fai Bologna Mumbai.
2: Esatto.
1: Questa diciamo è la tua tratta. Allora Stefania, ci faceva piacere sentirti per salutarti, per prendere anche noi un volo, venire a trovarti. A questo punto ti auguriamo buon lavoro, perché non sei lì in vacanza ma sei lì per lavorare, ma anche buon ritorno a Bologna quando poi tornerai.
2: Grazie Annie, buon lavoro anche voi.
1: Grazie.
2: E grazie di tutto.
1: Grazie Stefania.
2: Buona domenica, saluto a tutti.
1: Un bacione, ciao.
2: Un bacio, ciao, grazie ancora. Radio.

0: Medici Nucleari, sorry, scusa, lo siento, alle 8.19 in diretta su Radio DJ. Devo chiedere io a voi, sorry, scusa, lo siento, perché ci state invadendo di messaggi vocali e io vi sto ghostando. Non mi permetterei mai. Siete linfa vitale per me con i vostri messaggi al 347-342-5220. Buongiorno a tutti, noi stiamo facendo una gita a Corteno Golgi in Val Camonica. Ciao da Laura e Alessandro, buongiorno Radio DJ. Uscita in bici dalle ore 7, già 30 gradi, niente di più bello di vedere l'alba sul mare mentre pedali. Mirko da Silvi Marina, ma anche ciao, noi sveglia alle 3:30, freschi. Partenza da Genova per Pianopoli in Calabria, ci salutate? No, scherzo. Ciao da Maria Rosa, Antonio, Matilde ed Alessio, grandi saluti. Io amo salutare le persone che ci ascoltano tantissimo e ovviamente per un tot di messaggi scritti abbiamo chiaramente anche dei simpatici messaggi vocali. Ilaria, prego, prego.
1: E allora Annie, ecco, facci qua sognare domenica mattina su Radio DJ.
2: Che devo dire, ne ha fatta anche come... ne ha fatta una seconda oggi sulla canzone anche di prima.
0: È sempre il nostro Peuta, per chi non lo conosce, un affezionato di Annie in fascia serale che però, come vedo, ci segue con piacere anche nelle ore diurne. E in sostanza, qual è la sua specialità? Creare dei jingle sulla falsariga delle canzoni che noi mandiamo. Questa era dei Pinguini, ne ha fatta un'altra?
2: Sì.
0: Beh, sentiamo.
1: Missis Mazzola, ecco qua. Domenica mattina, certo, su Radio DJ, mi carica bomba.
0: Bella, non so quale preferisco tra le due, però sono da salvare.
2: Mettiamo tutte in cartella.
0: Sì, le salviamo tutte nella cartella. Peuta Mega Mix, chi c'è ancora?
3: Ciao Annie, ciao ragazze, buona domenica. Sono Giuseppe di Parma e quando andavo alle superiori alla scuola per geometra, sì, abitavo a 15 metri dalla scuola e riuscivo sempre a entrare tardi di 10 minuti. Non si sa perché, ero già un fenomeno allora. Ciao ancora, un bacione.
0: Ero già un fenomeno
2: subito
0: allora, ma perché il genio è proprio da quando nasci.
2: Intrinseco, intrinseco.
0: Poi devi trovare la tua strada, però la genetica non mente, signori. 10 minuti in ritardo abitando a 15 minuti. Ma sai perché?
2: 15 metri.
0: A 15 metri, sai perché questa cosa? Perché tu dici tanto sono vicino, tanto sono vicino, tanto sono vicino e rimandi fino all'ultimo secondo a fare le cose e arrivi in ritardo.
2: 15 metri sono davvero pochi.
0: Ho capito, capita anche a me comunque quando vado a Pilates. Sì, ma tanto sono qua, tanto sono qua, tanto sono qua e poi arrivo 5 minuti in ritardo. Perché dici vabbè dai, faccio in tempo a stendere le cose, faccio in tempo a tirare sulla roba dello stendino e poi il tempo va e passano le ore, come cantava peraltro Alex Britti. Chi c'è?
4: Beh, io negli anni 80 avevo il registro elettronico che era la mia vicina di casa, la mia professoressa di italiano e storia, che appena succedeva, anche prima che succedesse qualcosa, che combinassi qualcosa, lo andavo a raccontare a mia madre.
0: Pronta?
4: Abitavamo porta a porta, quindi il registro elettronico era umano.
0: Beh, vorrei dire, sei stato veramente molto avanti. È proprio. E avevi già capito tutto. Ma attenzione, e quelli che avevano il genitore, professore, insegnante?
2: Non poteva essere il tuo.
0: No, non poteva essere il tuo, ovviamente. Però a me è capitato di avere compagni di classe la cui madre era maestra in un'altra classe.
2: Spiace.
0: Fine.
2: Finita.
0: Lì non puoi fare niente.
2: No, lì devi essere bravo.
0: Lì basta, perché poi arrivi con lei la mattina. E tra l'altro, questo mio compagno di classe si vergognava come se fosse andato a rubare. E io dicevo: ma scusa, ma non è colpa. Cioè, non è che tu amava fare le rapine, comunque. È una maestra. No, perché sai, no?
2: Sì,
0: lui scendeva dalla macchina la mattina veramente nascosto. E la salutava proprio appena messo giù il piede dalla macchina.
2: Non lui faceva solo ciao.
0: Sì, proprio aveva quella roba lì, tipo
2: mamma,
0: di scrollarsela di dosso. C'è ancora qualcun altro? Qualche audio?
2: Dopo.
0: Cioè, in realtà arrivano, ma dobbiamo prima preascoltarli. E quindi dovete darci un attimo di tempo. Sì, comunque grande vergogna da chi aveva il genitore professore. Però mi sono sempre chiesta, poi ti aiutavano a casa a fare i compiti? Oppure tu non mi saluti e quindi la verifica te la fai da solo?

0: che ci fanno gli Stereophonics, che noi ovviamente rigiriamo a voi amici ed amiche di Radio DJ. Sono le 8:26, ok? E qua sta andando tutto molto bene. Stiamo parlando, non so come siamo arrivati qua, sinceramente non chiedetemelo perché non ne ho la minima idea, stiamo parlando di scuola, mamme insegnanti, mamme che papà che lavorano nello stesso istituto dove tu vai e tu ti vergogni come un ladro quando arrivi. Questa è una storia di vita vera del mio paesello. Ciao, sono Dario, sono in servizio per la mitica festa Tamont a Pozza di Fassa, mi salutate? Certo, ciao, fatto, salutato. Io in palestra dalle 7 sperando di sudare il prosecco di ieri sera prima di andare al mare. Sebastiano dalla provincia di Catania, proprio a ridosso, proprio un minuto prima. Abbiamo anche degli audio, però una cosa, firmatevi quando mandate gli audio. Cioè adesso non come ti chiami e da dove ci scrivi, da dove digiti, anche no. Però almeno il nome, perché noi riceviamo degli audio ma poi non riusciamo a salutarvi, non riusciamo a dare un autore a questi messaggi. Sentiamo.
1: Quando facevo il glorioso liceo scientifico Galileo Galilei di Erba, ben 20 anni fa, sì? Avevo in classe la figlia del preside, addirittura lì, ciao, proprio. Non potevi neanche respirare che non venisse a saperlo.
0: La figlia del preside, abbiamo alzato l'asticella in maniera importante. Chi c'è?
2: Alex da Cremona, in merito all'ultimo quesito, io avevo un compagno di classe, sì, che aveva la madre che era l'insegnante, era un insegnante, sì, in inglese, e lui guarda caso era insufficiente in inglese.
0: No.
2: Questo perché? Perché la madre voleva imporre il suo metodo rispetto al metodo della nostra insegnante, quindi disastro.
0: Conflitto di interessi, conflitto così di interessi tra metodi. Continuiamo a parlare di scuola odierna o di allora dopo la pubblicità. Solo su Radio DJ.
3: Radio DJ. One nation, one station. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Dai produttori di Weapons.
2: Sono rinchiusa qui.
1: Un horror magistrale, da brividi.
3: Uno dei membri dello staff è scomparso.
1: Dopo Obsession e Backrooms.
4: Credo che ci sia qualcuno qua giù.
5: Fammi uscire da qui!
1: Il nuovo horror dell'estate.
5: Hai paura?
1: Preparati a vivere l'incubo.
5: Te la sei voluta!
1: Ocum, dal 5 agosto al cinema.
6: Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
13: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Radio DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande alle 8:34. State ascoltando io e Annie su Radio DJ, siamo insieme fino alle 10 e siamo tornati a scuola. Anche se la domenica a scuola non si va, qualcuno va il sabato, ma in alcuni istituti superiori si fa lunedì venerdì un po' di più, esce un po' più tardi, ma il sabato stai a casa tua, ok? Così hai 2 giorni per fare i compiti e non hai scuse per presentarti il lunedì impreparato.
1: A noi ci hanno fatto votare, ci hanno detto votate unanimità.
0: Mandate un sms al 48463 se volete venire a scuola il sabato, oppure sì, farvi più sbattimenti durante la settimana.
1: Ha vinto stare a casa il sabato.
0: Io andavo il sabato, mi piaceva un sacco andare. Poi il sabato tipo, mamma posso pranzare con le mie amiche? Sì, però prendi il pullman dopo, io non vengo a Lodi a prenderti. Regole ben stabilite. Chissà se anche la nostra Ilaria metteva queste regole ben stabilite. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, buongiorno.
0: Cosa faccio? Le do del lei? Ti do del
2: assolutamente
0: tu?
2: Assolutamente no.
0: Non saprei
2: molto volentieri
0: come comportarmi, signora preside. Allora, Ilaria, pronto, buongiorno, benvenuta su Radio DJ.
2: Buongiorno,
0: DJ. Allora,
2: grazie,
0: mi sono anche ingozzata dall'emozione. Allora, preside, ok, sì. Attualmente?
2: Sì, certo.
0: Preside in carica?
2: Preside in carica.
0: In
2: certo,
0: carica.
2: In realtà ho 2 istituti comprensivi.
0: Addirittura, caspita, sì. grande menata, posso dire?
2: Esatto, no, però è bello.
0: È bello, però è bello, Ilaria di Torino. Si sente che sono di Torino. Allora, tu sei una mamma tu sei una mamma dirigente scolastica, ok?
2: Esatto.
0: Hai figli?
2: Un figlio di 13 anni.
0: Ah, che bella età!
2: Molto, molto bella, meravigliosa.
0: Che bella età, hanno voglia di comunicare, non vedono l'ora di raccontarti quello che hanno fatto a scuola. Sono pieni di vita, cioè tutto quello che gli proponi è un'occasione per stare insieme, giusto?
2: Certo, sicuramente, tutto proprio così.
0: Esatto.
2: Descrizione perfetta.
0: Più che altro 13 anni più mamma preside? Male.
2: Sì.
0: Male, come
2: sì,
0: la vive malissimo. Questa situazione?
2: Allora, in realtà la vive abbastanza male, nel senso che il controllo è costante.
0: Vabbè.
2: E quindi, poverino, lui continua a dire che preferirebbe avere altre mamme.
0: No, vabbè, adesso addirittura. Magari un altro lavoro, ma non un'altra mamma. Come si chiama tuo figlio?
2: Gregorio.
0: Gregorio, cioè, comunque vola basso un attimo, te lo posso dire. Scusa, modera i termini, adesso la preside la faccio io. Scusami, ma lui frequenta uno dei tuoi istituti?
2: Assolutamente no, lui frequenta un altro istituto.
0: E allora scusa, ma cosa gliene frega? Cioè questa è la domanda che mi sorge spontanea. Tanto non è lui non rientra nella tua giurisdizione scolastica?
2: No, no, no, il controllo infatti a casa.
0: Ma perché giustamente tu, cioè secondo te preside si nasce o si diventa?
2: Penso che la capacità di guardare una scuola enorme, di osservare tutto e di organizzare tutto nasca, cioè nasce con te.
0: Nasce,
2: quindi quella,
0: per forza.
2: Quella dote di organizzazione devi averla innata. Dopodiché è chiaro che c'è un lungo percorso di studio, ma lunghissimo percorso di studio per arrivare a conseguire questo titolo.
0: Anche perché tendenzialmente tutti i presidi sono o sono stati professori e insegnanti. Non è che io domani mi sveglio e dico sai che c'è, vado a fare la preside. Tu quindi hai insegnato tutto nella tua vita?
2: Io ho insegnato nella scuola primaria. Quindi nelle elementari, nelle vecchie elementari, e ho insegnato tutte le discipline, quindi in realtà nella primaria possono insegnare tutto, io avevo tutti i titoli e quindi insegnavo tutto, ma ho fatto tanti anni di gavetta facendo da vice, ecco.
0: Ah certo,
2: e
0: tra l'altro
2: dopodiché ho tra la gavetta e lo studio, ribadisco in mano, sono arrivata a questo risultato ben 6 anni fa. E quindi insomma.
0: E quindi tu
2: qua.
0: Da 6 anni sei preside e sei qui a raccontarcelo. Quindi tuo figlio si cucca la combo mamma preside, ma anche con un background da professoressa. Quindi sono veramente cavoli non amari, amarissimi.
2: Ma infatti lui continua a dire che è bello e che mamma sa spiegarmi le cose.
0: Giusto.
2: Il brutto è che mamma mi controlla in tutto.
0: Vabbè, dai Gregorio, posso dire una cosa? Meglio così che non abbandonato a se stesso. Purtroppo, non so, signora preside, ora mi faccio seria se lei può confermare questa cosa. Io sono molto antica, veramente. Questo è il reparto antiquariato di questo intervento. Però meglio un genitore che sta un po' più addosso che non ragazzi cani sciolti, perché secondo me adesso, oggi il genitore, sono cambiati tanto i tempi, io sono del 91, quindi insomma i tempi sono cambiati, adesso il genitore che ci tiene a sapere come sta andando la tua vita è il genitore che passa per rompipalle, mentre invece non state rompendo le palle, state semplicemente controllando la crescita delle creature che avete voluto mettere al mondo, quindi non sentitevi in colpa se gli fate anche una cazziatina quando prendono il 2 e il 3, perché comunque va anche bene quella roba lì, o no?
2: È quello che continuo a dire a tanti genitori, che fanno fatica a fare questo lavoro.
0: So.
2: È faticoso fare il genitore,
0: lo so.
2: È molto faticoso
0: fare
2: il genitore,
0: è vero.
2: Dopodiché è chiaro che se insieme scuola e famiglia si
0: uniscono
2: delle strategie,
0: giusto,
2: allora a quel punto si lavora bene.
0: Giusto,
2: non
0: giusto.
2: Non si può demandare tutta la famiglia, né tantomeno tutta,
0: né tantomeno
2: la scuola.
0: Tutta la scuola. Sono molto d'accordo. Ilaria, ci ha fatto tanto piacere averti qua in diretta con noi su Radio DJ. A questo punto buona estate e buon lavoro da settembre che si ricomincia. Bomba!
2: Eh già, ma qua si lavora già, perché
0: lo so,
2: continuano a funzionare, quindi
0: lo
2: siamo
0: so,
2: in
0: lo so.
2: Attività noi.
0: Grazie mille. Ciao Ilaria, un saluto a Gregorio.
3: Radio DJ, One Nation, One Station, One.

0: Forget Me alle 8.44 su Radio DJ. Sono Alessandro, sono spagnolo, vivo a Barcellona e ho imparato italiano con i miei colleghi italiani. Siete programma mia preferita. Scusa grammatica. Alejandro, non te preoccupe. Siamo molto contenti che tu impari l'italiano ascoltando noi, anche perché stavamo parlando di scuola, quindi tutto fa brodo, mi sento di dire. Ciao, sono Laura, io avevo la mamma maestra, non mi sono vergognata, ora sono diventata professoressa, non so se mio figlio si vergognerà mai di venire a scuola con me. Quando andavo alle medie facevo sempre il giro dell'isolato pur di non passare davanti alla casa della mia professoressa di scienze, materia in cui andavo molto male. Abitavo nella scala a fianco, Mirko. Attenzione, perché l'occhio della professoressa è sempre molto vigile. Io sono un insegnante e per 8 anni ho avuto mio figlio nello stesso istituto e quotidianamente mi ricordava che era il bambino più sfortunato del mondo, addirittura. Ha passato tutti gli anni a giocare a nascondino, quando ci incrociavamo nei corridoi non potevo nemmeno guardarlo da lontano. Credo sia traumatizzato ancora oggi che è quasi maggiorenne. Da sinceramente un po' di ci dispiace. Comunque ribadisco, è un lavoro dignitosissimo fare la professoressa, fare l'insegnante, la preside, la maestra, quel che l'è. Forse un po' meno vivono questa cosa quelli che hanno la mamma che è un insegnante all'asilo, perché all'asilo si gioca.
1: È vero.
0: Viva le vasche delle palline colorate, viva il punteruolo, che bello, lo compro. Ti giuro,
1: punteruolo.
0: Ti giuro, torno dalle vacanze, compro il punteruolo con il tappetino di sughero e faccio i lavoretti con il punteruolo. Mi manca la gestualità del punteruolo, ok? L'ho detto. Io sono una che continua a far vivere il proprio fanciullo interiore, ok? Il mio fanciullo non vuole crescere. Chi c'è?
2: Ma senti un po', c'è Anni Mazzola. L'ascolto dai tempi della scuola, anche se lei non era ancora nata, ma era una predestinata.
0: Addirittura.
2: È una carica la mattina, è vera pura adrenalina. Inizio massimo la giornata, per te questa rimane improvvisata. Ciao da Oscar, buona domenica ragazzi.
0: Oscar, ti aggiungo gang.
1: A proposito di fanciullino interiore, sei
0: Oscar, bravissimo, tu sei un predestinato. Devi assolutamente fare rap nella tua vita. Mamma maestra nella stessa scuola, venivo divisa nella sua classe quando mancava la maestra nella mia. Ho detto tutto, che sarà mai?

0: possibilità, Malika Ayana, alle 8:50 in diretta su Radio DJ. Questo topic scolastico vi sta piacendo veramente tanto. Peraltro, scusatemi, io apprendo ora. Ira, grazie. Ho mangiato un crackerino durante la, come dire, durante Malika Ayana e non avevo l'acqua qua a portata di mano. Molto rischioso, molto rischioso. Scusate.
1: Non ho imparato niente ieri. Per strozzare col crackerino.
0: Infatti io sono qui a parlare di istruzione, sono io la prima asina della classe. apprendo ora con il messaggio di Barbara. No, no. Il punteruolo ormai è bandito dalla scuola dell'infanzia.
1: Non lo sapevamo.
0: Io non la sapevo questa cosa.
1: Io non facevo lavoro a punteruolo.
0: Come no?
1: No, noi dipingevamo con le mani, Annie.
0: Ho capito, sì, dipingevamo con le mani usando i sacchi della spazzatura come grembiulini. Grande classico.
1: No.
0: Avevate i grembiulini apposta?
1: Ricamati.
0: Che budget, ragazzi. No, il grembiulino per andare all'asilo era quello che tu tenevi su tutto il giorno. Tra l'altro, colori mai sentiti. Rosa per le femmine, verdolino per i maschi. Una palette colori veramente innovativa, ma erano comunque gli anni 90. Quindi grembiulino tutto il giorno lo tenevi su per fare, diciamo, cose pratiche. Ma poi perché? Perché io volevo andare vestita con il mio look.
1: E ci punciavamo
0: mia tutti mamma mi metteva dei bellissimi scamiciatini, peraltro da lei realizzati.
1: Che giusta.
0: Certo, io avevo come l'armadio di Batman. Mia mamma aveva un cartamodello dello scamiciato, comprava gli scampoli e me ne faceva 20 a botta. Scozzese, in finto camoscio, a quadrettini. Io come Batman aprivo l'armadio e avevo 20 scamiciatini tutti uguali, che però non potevo propriamente sfoggiare, perché poi una volta arrivata all'asilo, vram, il grembiulino a coprire il look, capito? Forse è per questo che poi ho lavorato nella moda, per dare sfoggio della mia creatività.
1: Beh,
0: senza,
1: certo,
0: quei cazzi di grembiulini addosso.
1: Senza i cazzi di grembiulini.
0: Odiosi, grembiulini odiosi. Però effettivamente c'era un topic di sporcizia.
1: Sì.
0: Le tempere, i pennarelli, la mensa.
1: Lo scamiciato si rovinava,
0: Basta. No. Scusate, ma i miei compagni l'asilo che mettevano in tasca il cibo, in tasca del grembiulino,
1: no,
0: per mangiarlo dopo. Pane in tasca,
1: no,
0: budino in tasca, cotoletta in tasca.
1: Bello.
0: Certo.
1: Risparmio.
0: Perché no? Così fai una merendina a metà pomeriggio.

0: Sono le 8.55, sta quasi finendo anche la seconda ora di UN. Quanto passa? Ho detto 8.57? No, ho detto giusto. Barbie, mi ha fatto venire un colpo. Allora, stiamo parlando di scuola. Abbiamo due audio velocissimi? Ce la facciamo? Velocissimi?
1: Scommetto che questa è la prima volta che la preside che viene da te e non tu che vai dalla preside. Complimenti. Una bella rivincita.
0: Guarda Angelo, ti stupirò con effetti speciali. In 5 anni di onorata carriera al liceo linguistico di Lodi non sono mai andata dalla preside neanche una volta, se non per chiedere il famoso permesso di quella roba lì del pullman.
2: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
3: Radio DJ
4: One Nation, One Station.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
7: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
8: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
9: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
7: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
9: Una produzione One Podcast.
10: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così.

0: Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
2: Radio DJ consiglia. Il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live con Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri. Red Bull 64 Bars Live, sabato 3 ottobre, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Radio DJ, una nazione,
7: una stagione,
6: anche d'estate.
7: Pochi secondi alle 9. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Ancora un possibile stop alla guerra nel Golfo. Donald Trump infatti ha detto di aver accettato di ritirare il massiccio attacco all'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi a un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sul nucleare iraniano. Il presidente americano ha aggiunto che anche Israele ha preso lo stesso impegno. Intanto però 8 persone sono rimaste uccise nei raid israeliani a Gaza. Passiamo alla tragedia avvenuta in Perù, dove ci sono 7 italiani tra le 13 vittime dello schianto di un piccolo aereo turistico. Il velivolo decollato da Pisco per sorvolare le famose linee di Nazca ha perso improvvisamente quota mentre si preparava a rientrare e precipitato in un campo e ha preso fuoco. Le 7 vittime italiane erano originarie della provincia di Monza Brianza e appartenevano a 2 famiglie amiche. Oltre a loro hanno perso la vita 2 turisti tedeschi, 2 spagnoli e i 2 piloti. Continuano le verifiche strutturali sugli edifici nella zona dei Campi Flegrei. Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni, centinaia gli sfollati, molti dei quali hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate di Napoli e Pozzuoli. Il ministro per la protezione civile Musumeci ha assicurato verifiche sui costoni e un progetto da realizzare entro 60 giorni.
8: Abbiamo tenuto un vertice interessante per capire che cosa fare nell'immediato con i tecnici, con i dirigenti, col presidente della regione, col prefetto, con il sindaco di Pozzuoli. Il governo c'è col suo programma per i Campi Flegrei che abbiamo avviato 3 anni fa e che ha richiesto oltre 500 milioni di risorse, e altre risorse saranno necessarie. Stiamo provvedendo a mettere in sicurezza il costone, quindi per ora è proibito all'attività balneare. Domani cominceranno a lavorare i tecnici per predisporre il progetto.
7: E a Messina si continua a scavare tra le macerie della palazzina crollata. Ieri è stato ritrovato il corpo della terza vittima, la 20enne commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano dell'edificio. 3 gli indagati per omicidio colposo plurimo, rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro e disastro colposo. Milioni di italiani sono in viaggio per le prime grandi partenze d'agosto, nel pieno della nuova ondata di calore. Oggi sono 23 le città italiane con il bollino rosso e domani saliranno a 25 su 27. E a causa del caldo estremo, per la prima volta in 44 anni l'Ungheria ha chiuso la centrale nucleare sul Danubio, il cui livello è troppo basso. Caldo record anche in Corea del Sud. A Yangsan, nel sud-est, sono stati registrati 42,5 gradi, la temperatura più alta dall'inizio delle misurazioni nel 1904.
9: Radio DJ, informazione gratuita.
7: Appuntamento tra un'ora.
10: Radio DJ.
11: One nation, one station.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

Mix alle 9:06. Siamo in diretta su Radio DJ e siamo ufficialmente entrati nella terza ora di Io e Annie, che per tutti i weekend di agosto, quindi sabato e domenica mattina, sarà con voi dalle 7 alle 10. Ed infatti manca un'oretta. Ma che bella questa base, Barbie. Mamma come mi piace. Una... cos'è? Una bossa nova leggerina? Una bossa nova leggerina. Siamo nell'ora peraltro del premio fedeltà, signori. Ve lo dico subito, perché anche oggi avremo un bel voucher. Ve lo ricordo giusto per così iniziate a scaldarvi. Anche oggi si gioca con i proverbi. Peraltro oggi con una pronuncia impeccabile, perché andiamo nello Salento, abbiamo la nostra Barbarella che è quota salentina, ok? E quindi dopo potrà illustrarci metà del proverbio, perché noi ve ne diamo metà e l'altra metà la dovete indovinare voi per portarvi a casa che cosa? Un voucher per il noleggio di due bici per un'intera giornata presso il nuovo bike rent del Cervino Ski Paradise, per vivere l'estate su due ruote a piedi del Cervino. Voi lo sapete, quindi se siete dello Salento potete giocare, ma attenzione, perché il premio mi è comunque in Val d'Aosta, quindi dovete essere comunque comodi per il ritiro. Almanacco del giorno d'oggi, mi sento di dire, perché è il 2 agosto, siamo in diretta 2026. Nel 1921 è venuto a mancare il tenore Enrico Caruso. Era stato il primo interprete della storia musicale a incidere dei dischi, 150

0: 25 anni fa a Mappete. Nel 1947 Maria Callas debutta in Italia, a Verona, nell'opera La Gioconda. Nel 1955, anzi no, questa ve la dico dopo, perché è la mia preferita. Nel 1961 i Beatles tengono il loro primo concerto come band fissa al Cavern Club di Liverpool. Avevano fatto un totale lì di 292 esibizioni, diciamo che volevano proprio essere sicuri di suonare. 292, poi hanno detto perfetto, va bene, possiamo proseguire. 1987, a 50 anni dalla sua prima proiezione, torna nelle sale Cinerlaus, sapete cosa? Biancaneve e i Sette Nani.
1: Sì,
0: di Walt Disney, un'edizione restaurata, peraltro è considerato il film di Disney più famoso in assoluto, quello più celebre. Perché ho lasciato la notizia che vi stavo dando prima per ultima? Perché nel 1955, sapete che cosa nasce il 2 agosto in Svizzera? Il signor Georges de Mestral che cosa brevetta? Il velcro! Il velcro, quindi un sistema di chiusura basato su due tessuti diversi che praticamente si appiccicano e si chiudono. Velcro è peraltro una crasi tra velour, velluto, e crochet, velcro. E tu quindi da lì, questa ve le giocate facili oggi, domenica aperitivo,
1: aperitivi e nozioni
0: subito, ma lo sai,
1: ma
0: che
1: lo
0: sapevi che nel 1955, tra l'altro ho proprio qua sotto mano delle altre bellissime invenzioni, però comunque 347 342 5220, se volete nel frattempo salutarci o se avete un'invenzione da proporre.
1: Sì, perché lì, qui ve la rubiamo subito.
0: Qui è una... No, non mi permetterei mai, mai, assolutamente mai. Se avete però delle invenzioni da condividere, avete capito che in questo programma vale assolutamente tutto.

0: mondo si divide in due: chi fa la voce di Ellie Goulding e chi invece fa i cori.
1: Io e cori.
0: Anche io.
1: Noi siamo le ragazze.
0: Il mio sogno
1: cori.
0: È sempre stato fare la corista, quindi non.
1: Col balletto.
0: Sì, anche. Quindi quando c'è la fine, soprattutto, ovviamente, una grande seconda voce per la nostra amica Ellie. Stavamo parlando di invenzioni. Dal Giappone, eventualmente, dovesse avere caldo. Vabbè, è un po' scomodo far arrivare fin da lì, però arriva il frigo per gli umani vivi, ovviamente. Ci tenevo a specificarlo perché se no era subito storie tipo Jeffrey Dahmer and Company. In sostanza cos'è? Una piccola cabina, si presenta come una sorta di frigorifero, ma dentro non ci vanno cose da frigorifero, non ci va il brick del latte, che nei film appena apri c'è sempre il brick del latte, è sempre lì, ma ci vanno gli esseri umani. Cioè proprio tu entri, allora non è freddissimo, ovviamente, perché non ti farebbe bene lo sbalzo così tanto freddo caldo, ma puoi stare 5 minuti per un piacevole fresco, 10 minuti per proprio iniziare a ridurre la temperatura corporea del tuo corpo e stare un po' meglio. Quello che mi chiedo è: dove le mettiamo queste Doyemon Box? Perché questa azienda produce sistemi di refrigerazione e distributori automatici, quindi loro hanno detto: intanto che li facciamo per le merendine, perché non farli anche per gli esseri umani? Ma te la porti dietro? Perché se tu me la collochi, sono in alcuni punti, capisci che io devo camminare per arrivare fino là, quindi a questo punto meglio il ventilatorino portatile, no? E gnicchi gnicchi gnicchi, io l'ho comprato, ma
1: gnicchi gnicchi
0: sì, perché io ho comprato quello con la manopolina.
1: Io ce l'avevo, che si
0: non ho comprato quello con la pila.
1: No, il mio si attaccava al telefono,
0: ecco. Questa ora non ricordo,
1: rubava una batteria che...
0: Ecco, non ricordo chi mi ha fatto vedere questa cosa incredibile durante Beach Like a DJ. Ventilatorino che tu attacchi praticamente al telefono, dove c'è l'unico buco, quello per la ricarica.
1: Caricatore.
0: Esatto. Ma ti ciuccia un sacco di batteria.
1: No, beh, non era tantissima, C'è un 2%
0: ogni
1: mezz'ora.
0: Ma gira forte? Senti l'aria? Cioè ti volano i capelli? Sembro Beyoncé?
1: No, adesso mica è un fan da concerto. No,
0: e allora, e allora meglio il mio, che schiaccio.
1: Allora, tra l'altro, Nicky neanche fa.
0: Ce n'è uno pro che va però con le batterie, che ha anche l'acqua nebulizzata.
1: Wow.
0: Praticamente tu lo ricarichi con l'acqua. Ovviamente chi l'ha scoperto dopo aver comprato quello senza? Ovviamente io. Però eventualmente doveste voi essere più comodi ad andare in Cina rispetto che al Giappone, hanno inventato una cosa fighissima: i gilet con due ventole silenziosi per gli operatori ecologici.
1: Giusto.
0: Perché giustamente l'operatore ecologico, attenzione, in Cina arriviamo oltre 35 gradi abbondanti, abbondanti, fa un caldo che si schioppa. Giustamente queste persone poverine devono lavorare sotto al sole, ma come penso a tutte le persone che mi si stringe il cuore, che devono lavorare sulle strade, le autostrade, fa un caldo allucinante.
1: E si lavora di notte.
0: Gilet refrigerato, in modo che tu lavori, hai le tue ventoline silenziose che ricarichi con un cavo oppure tranquillamente con un power bank. La trovo una cosa molto bella. Se però dovesse piovere, vi propongo.
1: Sono tre.
0: Hai visto? Perché voglio coprire tutte le condizioni climatiche. Dovesse piovere, eventualmente l'Europiana vi propone un ombrello che non ti aspetti. È fatto in cashmere e costa 1500 euro.
1: Beh, praticamente
0: loro ti danno il prezzo dell'ombrello e tu in quel momento gliene fai un altro. E non vi dico come. Perché comunque 1500 euro l'ombrello di cashmere, perdonami, ma poi di cashmere non assorbe? Bah.

0: d'amore.
1: Saif e Bresh con Parlare d'amore, il loro ultimo singolo peraltro, alle 9.20 qui su Radio DJ. Siamo nel campo delle invenzioni, è un momento di inventiva. Mio nonno Dino Signori è stato il primo a portare il velcro sulle scarpe da ciclismo e stivali da moto, oltre ad inventare e brevettare il rotore, chiusura innovativa sempre per le calzature sportive. Ciao Giulia, tuo nonno è stato veramente un mito, mi sono anche informata un attimino e veramente una persona che ha lasciato un segno proprio indelebile nel mondo del ciclismo, del motociclismo, perché appunto ha brevettato una sorta di rotellina, non me ne voglia il signori, insomma, nel raccontarla in maniera così semplice, che ti aiuta ad allacciare le scarpe in maniera uniforme di qua e di là, in modo da avere una bella presa quando devi pedalare o andare in moto. Buongiorno Annie, io nel settembre del 2014, attenzione, mi trovavo a casa al mare e per disperazione inventai un antizanzare efficacissimo. Ho costruito la trappola perfetta per insetti e zanzare, un mix irresistibile in cui annegare camomilla, luce invitante e birra rossa. Giuseppe da Crotone. Io sapevo.
2: Ci ha mandato anche la foto? Con il bicchiere con Daffy Duck.
1: Con Daffy Duck. È fondamentale averlo con Daffy Duck?
2: Beh,
1: o posso avere altri personaggi? Perché magari la zanzara mi viene attirata anche dal personaggio lì presente.
2: Anche Topolino va bene.
1: Va bene anche lui. Partiti da Grisolia, destinazione Torino per fine vacanze. Grazie per la compagnia, Tia e Antonio. Rimedi casalinghi ce ne sono un sacco per le zanzare. Io ho un'invasione di zanzare in casa. In questo momento
2: il meglio mio è lo zampirone.
1: Lo zampi e la citronella sono quelli che vanno di più.
2: Sì, però una volta ho fatto un danno.
1: Io ho acceso lo zampirone in casa una volta, non ve lo auguro.
2: No,
1: perché comunque ero disperata. Ce n'era non è una novità comunque, Ilaria. Parliamo di qualcosa che non so. Ho acceso lo zampirone in casa perché ero disperata. Praticamente avevo i moscerini. Sapete perché? Spero che non vi capiti mai questa cosa. La mia vicina di casa è iniziato a fare dei lavori e ha tolto dei mobili dietro i quali c'erano le tane dei moscerini.
2: No.
1: I moscerini che cosa hanno fatto? Dato che cercano il calduccio. Quella casa era vuota, perché ovviamente il riscaldamento spento, stavano accendendo i lavori, dove sono venuti tutti a casa mia.
2: No.
1: Ho avuto un'invasione di moscerini che vi giuro, mi sentivo all'Isola dei Famosi con i mosquitos. Io, Adriano Pappalardo, stavo andando fuori di testa. Accendevo gli zampironi. Però una cosa che ha funzionato nella presa, una sorta di, come posso dire, cosino di plastica appiccicoso, loro vengono attirati dalla luce, stac, restano incollati.
2: Bomba.
1: E poi tu cambi questa cartina incollina.
2: È come quella per le farfalline della farina.
1: Esatto.
2: Che io ho nei mobili.
1: Terrificante,
2: certo.
1: Attenzione, perché la farfallina della farina si farà sentire a settembre.
2: No, ma da me si è già fatta sentire,
1: ecco,
2: quella maledetta.
1: Attenzione con i pacchi di pasta e di farina aperti, perché la farfallina non vede l'ora, Appena lasci un pacchettino di farina 00 semi aperto, lei così, gruppo WhatsApp, farfalline. Ragazze, dai, che la scema ha lasciato aperta la farina. Tutte qui.

ragazze, noi siamo in viaggio verso Lusalento, in vacanza, Elio e Tiziana. Allora, attenzione perché potrebbe essere il vostro momento questo. Anche qui guerra aperta a moscerine e

0: Farfalle della dispensa a scopo preventivo, ma la guerra è aperta, ce lo scrive Ernesto. Allora, perché un momento Lusalentu? Perché abbiamo il premio fedeltà assolutamente da lanciare. E come potete portarvi a casa questo premio, che è tra l'altro un voucher per il noleggio di due bici per un'intera giornata presso il nuovo bike rent del Cervino Ski Paradise per vivere l'estate su due ruote a piedi del Cervino? Come fate? Dovete completare questo proverbio. Ieri abbiamo fatto un proverbio milanese, mentre oggi facciamo un bel proverbio del Lusalentu. Tu, perché abbiamo la Barbarella. Allora, dillo tu a questo punto. Metà. Come dice il proverbio?
1: Tacca lo ciuccio.
0: E stop. Tacca lo ciuccio. E come finisce questo proverbio? 347-342-5220. Però vogliamo un messaggio vocale. E la pronuncia deve essere che pesante. La pronuncia deve essere quando più salentina. Cosa, Ila?
2: Ovviamente, se possibile, gente che poi può andare a riscuotere il voucher,
0: beh,
2: quindi nel nord Italia.
0: Il voucher, che ricordiamo, è geolocalizzato in Val d'Aosta. Dovete essere comodi, così vi andate.
2: Se volete andare da Lusalentu,
0: viva dello bello viaggio, quella è affari vostri. Sono io, non mi occupo dello viaggio, mi occupo dello premio. Mi occupo dello premio, lo premio, lo viaggio.
3: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
4: Radio DJ One Nation, One Station.
5: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online.
2: E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
4: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
5: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
6: DJ.
7: Radio DJ.

0: stato facile, eh? Non è stato facile, perché è veramente questione di dettagli, questione di dettagli, ma comunque molto preziosi, anche perché avevamo la nostra Barbie che è anche notaio, perché giustamente lei del Salento, chi meglio di lei. Ma abbiamo trovato il vincitore, sentiamo un po' che cosa si porta a casa.
1: Questa settimana in regalo i voucher per una giornata in bici nel comprensorio Cervino Ski Paradise.
0: E chi si porta a casa questo grazioso regalo? Pronto, Raffaele!
2: Pronto, ciao!
0: Buongiorno! Scusa Raffaele, buongiorno. Ma tu di dove sei?
2: Io sono di Varese, ma ho origini calabresi.
0: Ok, e come facevi a sapere il proverbio salentino? Ah, a proposito, dimmelo bene.
2: Tacca Luciucciu, a du volo lupa frunu.
0: Bravo, Barbarella, prova superata? La pronuncia, dici, non è proprio il massimo.
3: A duole lupa frunu.
0: Era a duole, non era
3: vabbè, però dai.
0: Va bene lo stesso.
3: Premiamo l'impegno, dai.
0: Però mi devi fare la pronuncia deve essere un po' più salentina, eh. Quest'estate compiti a casa.
3: Sì.
0: Un po' di salentino. Dove andare in vacanza, Raffaele, se vai in vacanza?
2: E al momento non ho ancora programmi.
0: Non hai ancora programmi?
2: Valutando.
0: Beh, puoi fare dei corsi anche online, te li fa la Barbie direttamente così, dei corsi di pronuncia salentina. Quindi tu puoi andare a ritirare queste bici, a farti una bella biciclettata?
2: Sì, io sono qui della zona.
0: E allora a posto, lui è già in bici, sta già andando praticamente, già possiede, no, ancora non li abbiamo e lui ce li ha già. Senti, cosa fai oggi di bello, Raffaele?
2: Ma... a dire il vero pensavo di andare al lago, però la giornata non è meravigliosa.
0: No, quindi... c'è brutto tempo a Varese, scusa.
2: Il cielo è coperto, adesso speriamo che si apra un po', ma...
0: ma aspetta che mi giro un attimo. Oddio, anche in via Massena non è che ci sia il sole che spacca le pietre, eh.
2: Non siete lontanissimi.
0: La temperatura com'è? Perché è coperto che fa freschino o è coperto con umidità della serie che mi si gonfiano i capelli?
2: Allora, la temperatura è un po' scesa, però...
0: L'umidità è... Ho capito.
2: Al 90, tipo Thailandia.
0: No, non posso. Guarda, ti conviene andare a Cervinia subito. Vai direttamente a ritirare i voucher e fatti una bella.
2: Frettino.
0: Esatto, una bella pedelata al Cervino Ski Paradise. Grazie, Raffaele, per essere stato con noi. Buona giornata.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: A voi.

0: More Than a Woman del 1977. E attenzione, ve lo ricordate? Ovviamente sì. La febbre del sabato sera, proprio del 1977, va all'asta il completo di Tony Manero. Peraltro già un'altra volta che io riporto sulla mia t-shirt oggi, ma per quanto riguarda Pulp Fiction. Allora, il completo va all'asta, potrebbe raggiungere i 350.000 euro. Economicissimo, giacca bianca, pantaloni coordinati e il gilet che hanno contribuito a creare il look proprio per antonomasia del nostro John Travolta sulla pista da ballo, mi viene da dire. Esatto, la mossa è proprio quella, Ila. Il dito puntato che fa fianco e poi in alto,
1: quindi destra.
0: Fianco sinistro,
1: fianco opposto,
0: in alto a destra. Un, due, tre, un, due.
1: Quattro.
0: Tra l'altro John Travolta, grande attore, sex symbol, possiamo dirlo, assolutamente, anche grande ballerino, perché in Pulp Fiction balla insieme a Uma Thurman e fanno quel duetto stupendo, lei con una camicia bianca, una ballerina e un pantalone nero, stratosferica, e John Travolta se la balla.
1: Poi
0: esatto, la febbre del sabato sera, ovviamente, voglio dire, parla da sola, un inno proprio alla disco music. John Travolta, grande ballerino,
1: sì,
0: king proprio del dance floor. E poi Grease.
1: Dai,
0: io ero pazza di John Travolta quando faceva Grease.
1: Io credo di averlo visto veramente tante volte.
0: Tantissime Grease. Volte. Io andai addirittura anche a vedere il musical quando...
1: Ma va.
0: Certo, ragazzi, per quelli della generazione Z che adesso a Milano vanno da Italy, lì una volta c'era un teatro, c'era il Teatro Smeraldo, e io andai proprio da piccola, in fasce quasi, no, non è vero, alle scuole elementari, forse all'asilo, una roba del genere, a vedere Grease, quando John Travolta, scusate, Danny Zuko, che era il personaggio interpretato da John Travolta, veniva fatto da Giampiero Ingrassia. E sai chi era Sandy?
1: Chi?
0: All'epoca Lorella Cuccarini.
1: Ma dai!
0: E sai chi era il disc jockey Vince Fontaine? Amadeus.
1: No.
0: Chiedimi ieri che cosa ho mangiato.
1: Cosa hai mangiato?
0: Non me lo ricordo. Ma ovviamente queste cose me le ricordo tutte. Era bellissimo. E poi io non so perché riuscii anche a salutare la Cuccarini da vicino e mi sentivo proprio nell'Olimpo.

0: 9.45 su Radio DJ, l'ultimo quarto d'ora di Io e Annie insieme, e poi ci risentiamo sabato prossimo dalle 7 alle 10, poi domenica e poi sabato, tutti i weekend del mese di agosto. Piccolo momento musical, ma domanda importantissima: voi avete mai fatto musical nella vostra vita? Tu, Ile, e tu, Barbie?
1: No, ho fatto no.
0: No? Ma no, come
1: io
0: no?
1: Io faccio teatro normale. Cioè,
0: tu
1: teatro.
0: Fai teatro? Io faccio teatro normale.
1: No, nel senso,
0: okay?
1: Non canto.
0: Non canti? No. Reciti e basta.
1: Sì,
0: ballare?
1: Faccio la pagliaccia.
0: No, ballare non si balla.
1: No, non so.
0: Si recita
1: ballare.
0: E basta. Allora, io da piccola ho fatto invece diversi spettacoli e una volta ho fatto anche Grease. Ma ero molto piccola, quindi non ho avuto la possibilità di fare il mio personaggio dei sogni, che non era Sandy, perché io poi, essendo coi capelli corvini, io volevo fare Rizzo.
1: Lo sapevo!
0: Volevo fare Rizzo delle Pink Ladies, ma poi sono cresciuta e Grease non è stato più fatto, perché c'è stato un periodo in cui tutte le scuole di danza, tutti gli oratori, tutte le scuole, chiunque, i villaggi turistici, signori, hanno campato
1: neanche
0: su Grease per una vita che non ve la spiego. Anche in villaggio dove ho lavorato io non abbiamo fatto Grease.
1: No.
0: Quindi la parte di Rizzo mi è rimasta qua, capisci?
1: Tu volevi fare Rizzo.
0: Io volevo fare Rizzo a un certo punto.
1: Sì, non ti ci vedevo col capello biondo riccio a spendere la schiena.
0: No. No, guarda, qui c'è Sandra D. Le canzoni le conosco tutte a memoria. Okay. Tutte, assolutamente. Ho il CD a casa della versione italiana, perché io ero proprio sotto per Grease. Completamente. Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: Un'ingiustizia che tu non abbia mai fatto.
0: Un'ingiustizia che io non abbia mai potuto fare Rizzo. Vabbè, comunque. Ciao Annie, che bello sentirti di mattina. Ti ascoltiamo andando al rifugio. Shaline, un bacio. Ma come gli Isabel? Sono un gruppo?
1: Sarà una famiglia.
0: Tipo le Spice Girl, gli Isabel.
1: Sì,
0: mi piace molto.
1: Non era il suo nome.
0: Mi
1: quindi
0: piace molto. Ci sono degli audio?
2: Ciao Annie.
0: Ciao.
2: La mia bambina, sì, che oggi ha ben 25 anni, ha fatto in tempo a fare un saggio di danza al Teatro Smeraldo in tutù. È stato molto bello, ce lo ricordiamo.

0: tutti e poi l'hanno chiuso. Ah. Però sì, un bel ricordo. Ciao, la Dani da Assago.
1: La Dani da Assago che ha fatto fare il saggio in tutù alla figlia, lo Smeraldo. Io per esempio lo Smeraldo vidi per la prima volta i legnanesi. Bellissimi. Barbie, tu li hai mai visti i legnanesi dal vivo?
2: Dal vivo non li ho visti, però se non sbaglio un paio di sere fa erano in onda, il loro spettacolo era in onda su Rete 4.
1: Davvero?
2: Sì, è incredibile.
1: Ogni tanto qualcuno mi dice che vede gli spettacoli in televisione e io non li becco mai. Tu li hai mai visti?
2: No,
1: là? Mi
2: no.
1: Fanno spaccare. I legnanesi sono una compagnia di Legnano, da qui il nome
2: sì,
1: legnanesi.
2: Sì, però ho sentito.
1: Dove sono tutti uomini che interpretano personaggi femminili, a parte i ballerini del corpo di ballo che sono uomini e sono ballerini uomini. È una cosa incredibile perché fanno ridere veramente a crepapelle. Io l'anno scorso sono andata a vederla addirittura due volte di fila e tra l'altro lo dico per tutta la popolazione che praticamente esce da Milano, da Legnano, dal sud Milano e zone limitrofe, hanno diminuito parecchio il dialetto, perché una volta era solo dialetto e per me che ero piccolina era, nonostante io sia nordica, era assolutamente incomprensibile perché era molto stretto. Perché io andavo? Perché avevano dei costumi pazzeschi. Costumi, parrucche, trucchi, scarpe, scenografie. Io che sono una gazza ladra ero completamente appassionata a questa cosa, mentre mia mamma insomma capiva quello che dicevano. Poi pian pianino io ho imparato bene il dialetto, loro un pochino hanno italianizzato gli spettacoli e quindi è una cosa molto bella da vedere. Molto bella.
3: Beh, magari possiamo fare un tour tutti insieme.
1: Tutti insieme.
2: Ci andiamo, sarà un tour.
1: Ci sarà un tour. Andiamo a vedere tutti gli spettacoli. Di tutto però.
3: Di tutto.
1: In realtà.
3: Non solo dei legnanesi. Di tutto.
1: Posso però dire che secondo me fanno molti meno musical di una volta.
3: Sì, è vero.
1: Cioè negli anni 90-2000 c'erano musical ogni 2x3. Adesso molti spettacoli, ma il musical un pochino ha perso. Come mai questa cosa? A me piacciono tantissimo.
3: Si usava anche quando io piccolina andavo alle medie superiori. Tutti i film più iconici degli anni 90.
1: Hai detto iconici?
3: Sì, ho detto
1: 100
3: iconici.
1: Euro darmi?
3: So.
1: Dare subito.
3: Mette,
1: no, perché
3: mette, come quando dici la parolaccia.
1: Inflazionata questa parola. 100 euro ogni volta
3: questa
1: che
3: questa cosa
1: che
3: contro
1: si
3: la
1: dice.
3: Parola iconica. Erano tutti musical. Io penso ai High School Musical, Camp Rock.
1: Beh, ma anche prima Sette Spose per Sette Fratelli. Tutti insieme appassionatamente.
3: Mamma
1: Grease
3: mia.
1: Dirty Dancing. Mamma mia. Cioè di tutto. Addirittura io ho visto il musical della famiglia Adams.
3: Ma
1: con Elio, ragazzi, con Elio. E se non sbaglio Geppi Cucciari. Pazzesco. Pinocchio. Pinocchio, beh, la Compagnia dell'Arancia, signori,
3: sì,
1: ha
3: sì.
1: portato sul palco una quantità di musical veramente inenarrabile. Sì, sì, sì, tantissimi. Adesso ho un po' perso questa cosa. Manderò un'email info@musical.com per chiedere come mai se ne fanno di meno. Sono bellissimi i musical, sono cose che ti fanno proprio sognare. Ragazzi, io ho visto Charlie and the Chocolate Factory. Hanno fatto.
3: Ma dai!
1: Sì, un anno l'hanno fatto, mi sono fiondata subito a vederlo. Perché era bellissimo. Musical che comunque ti fanno proprio sognare. Non lo so, poi io ho sempre sognato di farli, ma vabbè, fa niente. Riteniamo il prossimo anno? Che dite? Sì, meglio.

0: Adele, se vuoi rubarmi il lavoro, fai pure. Avrei dovuto dire io che era la fine. Invece è entrata lei a gamba tesa. This is the end. Chi te l'ha chiesto? Chi? Adele, non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia, ok? Maria, come fai a sapere? Non hai riconosciuto questa citazione, Ilaria?
1: Ah, no, non l'avevo riconosciuto.
0: Sono altri 100 euro.
1: Che oggi il barattolo, posso dire.
0: Il cruciverbone.
1: Ci mandiamo una borsa.
0: Guarda, c'è Florenzia che...
1: Ogni tanto succede,
0: Florenzia,
1: che non ho delle basi.
0: Giusto, non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia, il cruciverbone.
1: Ah, ok.
0: Il cruciverbone,
1: sì,
0: la risposta è Eternit, un ci grande siamo. Classico della televisione italiana. Signori, sono le 9.55 e Florenzia è già qua che vi aspetta. Perché sarà con voi fino a che ora? Fino a mezzogiorno? Due ore con la Flo. Io vi saluto. Ciao Barbie.
1: Scusa.
0: Adoro. Stava semplicemente facendo il suo lavoro. Sono io che l'ho disturbata. Ciao Barbie, grazie per essere stata con noi ieri oggi. Ila, grazie.
1: Ciao, ci vediamo.
0: Secondo me non devi andare in montagna oggi, cara.
1: No,
0: perché non c'è
1: vale.
0: Una bella giornata. No. Stai serena, stai a casa, metti a posto. Tanto a casa c'è sempre qualcosa da fare. Quindi non andare a imbarcamenarti in situazioni che non è il caso. Amici ed amiche, è stato molto bello stare con voi anche oggi. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre con You Annie, sempre qui su Radio DJ dalle 7 alle 10. Ciao!
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole

0: dolente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
3: Pochi istanti alle 10. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie, il giorno del ricordo per Bologna che commemora il 46esimo anniversario della bomba alla stazione con una grande marcia. Il 2 agosto 1980 un attentato terroristico di matrice neofascista ha squarciato la vita di tante persone, di una città, di una nazione intera, ha detto il sottosegretario all'interno Molteni, ma il presidente del comitato dei parenti delle vittime Lambertini si è detto deluso dal lavoro della commissione antimafia che avrebbe dovuto chiarire tutti i retroscena della strage.
4: Dal nostro punto di vista il lavoro della Commissione antimafia è particolarmente deludente. Il sapore, sempre la nostra percezione, è quella di una rinuncia ad approfondire gli scenari suggeriti sia dalle indagini che gli elementi processuali. Allora faccio un nome per essere diretto ed esplicito. Il ruolo di Stefano Delle Chiaie lo vogliamo indagare. Allora io chiedo, lo dico a ogni partito che sia del governo o non del governo, che abbia a cuore, non saprei come dirlo meglio, una pulizia istituzionale. Credo che dovrebbe porsi la domanda a chi giova questa fatica o questa rinuncia di non andare oltre per cercare di capire queste che noi crediamo essere importanti verità.
3: La Farnesina ha confermato l'identità dei 7 turisti italiani morti ieri sera in un incidente aereo a Nazca in Perù, dove un piccolo aereo turistico con a bordo 13 persone decollato da Pisco per sorvolare le famose linee di Nazca ha perso improvvisamente quota mentre si preparava a rientrare, è precipitato in un campo e ha preso fuoco. I nostri connazionali facevano parte di due famiglie amiche originarie della provincia di Monza, Brianza, Gianturco e Angelucci. Oltre a loro hanno perso la vita 2 turisti tedeschi, 2 spagnoli e 2 piloti peruviani. È stato riaperto stamattina il porto di Pozzuoli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7, la più forte da 40 anni, che ha scosso i Campi Flegrei. Continuano le verifiche strutturali sugli edifici, centinaia di sfollati, molti dei quali hanno trovato accoglienza nelle aree attrezzate di Napoli e Pozzuoli, come ha confermato il prefetto del capoluogo campano di Bari.
5: Abbiamo avuto una serie di interlocuzioni anche con Federalberghi, c'è la disponibilità di oltre 200 posti. Il presidente della regione Campania ha messo a disposizione degli alloggi che sono all'ospedale del mare, circa 140 posti. Come la rete di accoglienza che è in Pozzuoli, a Monteruscello, dove ci sono circa 180 posti letto.
3: Dopo 9 anni di coma è morto Mattia Maestri, il bambino trentino rimasto in stato vegetativo dal 2017 per una grave infezione da Escherichia coli dopo aver mangiato un formaggio fatto con latte crudo. La vicenda colpì profondamente l'opinione pubblica. Negli ultimi mesi il padre aveva raccontato come il figlio fosse assistito con terapie complesse e assumesse 47 farmaci al giorno. L'attore Vincent Pastore, noto per aver interpretato il ruolo di Salvatore Bonpensiero nella serie Il Soprano, è stato trovato senza vita nella sua casa nel Bronx a New York. Aveva 80 anni. La polizia sta indagando sulle cause del decesso.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Le notizie tornano a mezzogiorno.
7: Radio DJ, One Nation, One
8: Station. Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Radio DJ, One Nation, One Station.

Mars con Oh My Soul alle 10 e 5 minuti di questa domenica mattina. Bruno Mars gli saranno un po' fischiate le orecchie in questi giorni, beh, intanto perché protagonista di grandissimo tour un po' in tutte le città del mondo con grandissimo successo. Lui secondo me davvero degno erede per tante cose, degno erede di Michael Jackson su tante cose, sia per la voce che per la performance sul palco, così. Ma non gli saranno fischiate per quello, secondo me gli sono fischiate, ne abbiamo parlato anche nel corso della settimana durante Ola DJ, per i biglietti dei suoi concerti. Perché se avete visto per Wembley, se non vado errata, per le date che sta facendo a Wembley, a Londra, cosa è successo? Sapete che ci sono già un po' di maretta per il discorso dei biglietti legati a scarsa visibilità, dove spendi magari 70-80 euro, però c'è scritto scarsa visibilità. Dici, vabbè, cosa vuoi, che non si vedrà benissimo. Arrivi e hai pagato un sacco di soldi e magari lo vedi tipo a 1,5 km con un pilone davanti, è tutto un casino, no? E magari vedi solo un maxi schermo. Benissimo. Adesso c'è la nuova frontiera. La frontiera è biglietti per vedere Bruno Mars a 60 sterline, quindi siamo sui 75-80 euro circa, dove no video, no view, cioè quindi no vista, audio only. Cioè tu vai per sentire e basta. Probabilmente sono biglietti dove tu, il posto è davanti a un muro, ok? Tu non vedi niente ma senti e basta. Ovviamente la gente era un pelo indignata con 3N. La risposta però a tutto questo sarebbe una: non comprarli. E invece, come di consueto, la gente poi finisce per comprarli comunque pur di esserci, e si alimenta un sistema che sappiamo. Vabbè, comunque questo è stato anche uno dei motivi per cui si è parlato tanto di Bruno Mars, che abbiamo appena sentito su DJ. Ma non perdiamoci d'animo, perché comincia Ola DJ.

0: Viola che vi ha svegliati questo weekend, e così sarà per tutti i fine settimana di agosto. Io devo dire personalmente mi fa un po' strano, perché l'orario della mattina presto del weekend è quello di Viola DJ. In questo momento c'è il palinsesto estivo, quindi tutto si muove. Molto contenta che sia Annie a svegliarvi, anche perché lo sa fare molto molto bene, squillante ed energica com'è. Avete già sentito la nostra Barbie in regia, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Fro, buongiorno
0: bello
1: a tutti.
0: Che bello ritrovarti Barbie, come stai?
1: Molto bene, pre-partenza.
0: Beh, stai da Dio allora.
1: Sì, sì.
0: La persona che sta meglio in Italia forse, adesso te ne torni giù, giusto?
1: Spero di riuscire a fare la partenza intelligente.
0: Allora, la vera partenza intelligente, te lo dico, guarda, anche in diretta. Mi raccomando, oggi ti riposi prima di partire.
1: Sì.
0: Ok, ok, perché l'idea della partenza intelligente è quella di due viaggi di notte, giusto?
1: Vorrei riuscire, sì.
0: L'idea
1: il percorso
0: quella
1: è abbastanza lungo,
0: sì.
1: Arrivare a Lecce è un po' complicato.
0: Quante tappe fai partendo da qua da Milano per arrivare a Lecce? Quanto ci metti?
1: Una decina di ore di notte, di giorno arrivo quasi a 12.
0: Ah, ok, ok, ok. E fai tappa, di solito sei metodica, fai tappa negli stessi autogrill?
1: No, quando non ce la faccio mi fermo.
0: Ok, ti lasci sorprendere dalla ricchezza della nostra rete autostradale.
1: Mi preparo il mio termos di caffè e vado.
0: E tanti saluti e via, dai, sicuramente sarà una partenza fantastica, anche perché adesso viaggiare di notte è forse anche l'unico momento in cui non trovi un caldo indecente per strada, tra l'altro.
1: Sì.
0: Visto che sono giornate di esodo agostano, con noi in redazione anche Ilaria, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Com'è tu invece? Come stai vivendo questo orario agostano?
2: Bene. Sì, anche per me è l'ultimo giorno.
0: Ma guarda, te in ferie tutte, ma com'è possibile?
2: Due settimane faccio, dai. Due weekend.
0: E tu dove vai di bello invece, se si può dire?
2: Io vado all'Elba settimana prossima.
0: Bellissimo.
2: Però non guido niente, cioè fanno tutto i mezzi
0: come
2: che ci fornisce.
0: Come si dice in inglese, fai la passenger princess. Fai proprio la principessa passeggera, quella che di solito è di fianco al guidatore, se ne sta lì bella, sceglie la musica.
2: Sì, ma io sarò in treno.
0: Ah, ma te la fai in treno. Sì, proprio da signora.
2: Farò la passenger princess la settimana dopo.
0: Ah, vedi.
2: Con il mio fidanzato andiamo in Slovenia.
0: Ah, bellissimo.
2: Al French.
0: Molto, molto. Ah sì, andate quindi fate un giro non per forza mare.
2: No, perché lui il caldo
0: non lo tollera.
2: No.
0: Come ogni argentino che si rispetti, tra l'altro. Perché io non so, noi siamo latinoamericani un po' atipici, perché anche il fidanzato di Ilaria, che è argentino, noi non tolleriamo il caldo.
2: Zero.
0: Non ho capito perché questa cosa. Siamo latinoamericani per niente, perché evidentemente siamo tarati in altro modo.
2: No, proprio io, sai che lui ha due nomi, come un po' tutti. Io dico che l'inverno è il primo, d'estate è il secondo, perché esce fuori.
0: Un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, un po' quella roba lì, benissimo. E immagino che tante delle persone all'ascolto oggi, come voi, saranno sicuramente, se non già in viaggio, saranno in partenza oppure sono già arrivati. Insomma, come sempre è interessante per noi conoscere un po' la vostra situazione, anche perché un po' di sano infotraffico non fa male, e oltretutto ce lo potete segnalare voi se ci sono code, noi in ogni caso siamo qui per voi. 347 342 5220 e ci facciamo coccolare da

0: Ciao Florenza, breve storia triste della famiglia Pellegrino. Stavamo andando in vacanza in Francia.
1: Sì.
0: E macchina rotta, stiamo tornando a casa.
1: No.
0: Sperando di cambiare la macchina per poi ripartire. Buone vacanze!
1: Buone vacanze, un corno, lo capisco. A parte che comunque famiglia Pellegrino, ve lo doveva dire anche il vostro cognome, secondo me delle vacanze ve lo dovete fare a piedi. Io credo che poco ma sicuro andare a piedi è meno rischioso, a questo punto non vi si rompeva la macchina. E che dirvi, spero che almeno il percorso fatto finora non sia stato così tanto che vi permetta insomma di andare, di tornare indietro a casa in maniera agevole, cambiare il mezzo e ripartire, lo spero per voi. E se no, vabbè, lì per lì io sono sicura, no? Quando succedono queste disavventure è uno sbattimento terribile, lo capisco. Poi però tra un anno, due anni, tre anni, quando ci ripenserete come famiglia, direte: ma ti ricordi quella volta? Beh, che ridere, che ci si era rotta la macchina ed è successo questo. Diciamo, lasciamo passare il tempo, adesso è ovviamente una roba terribile, invece tra qualche tempo sarà un aneddoto in più da raccontare. Dai, mettiamola così, cerchiamo di trovare sempre il bicchiere mezzo pieno, il lato positivo, anche quando di base non ce ne sono tanti, almeno questa mattina. Francesco da Cervignano in partenza con la sua famiglia invece per andare in Veneto dalla cugina di sua mamma che festeggia il compleanno. D'altronde è anche un buon momento quello di scegliere le vacanze, anche solo se abbiamo delle micro vacanze, no? Qualche giorno qui e là sparuto, approfittare di, che ne so, festa di compleanno di parente X, quindi è un buon momento per tornare a casa, festa di diploma o di laurea di qualcun altro. A luglio c'è stata la sessione delle lauree, quindi magari qualcuno ha approfittato, aspettato un pochino per festeggiare, quindi la metteva in mezzo alle vacanze. Insomma, tante sono anche le motivazioni, diciamo, familiar personali che diventano il pretesto per costruirci intorno una vacanza. E poi ancora Stefano e Davide da Milano, che sono in viaggio dalle 5:30 di questa mattina, quindi a voglia, stanno macinando chilometri da un bel po'. Barbie, si stavi facendo il calcolo, da tante ore.
2: Sì, sono, diciamo, a metà del mio percorso, teoria sarebbe.
1: Perché loro se ne stanno andando in Sicilia invece, quindi ne fanno ancora di più.
2: Un po' più
1: lungo ancora. Però dicono, guarda, qua sì, è proprio come dicevano in Monty Python, always look at the bright side of life, guardare sempre al lato luminoso della vita, no? Quindi cercare sempre il lato positivo delle cose. Dice, guarda, noi siamo in viaggio appunto dalle 5:30 di questa mattina e quindi dovrebbe essere una roba di sbattimento. Ma più chilometri facciamo, più ci rendiamo conto di quanto meravigliosa sia la nostra terra. Persino dalla A1 noi comunque stiamo notando quanto è bella l'Italia. Ma è la verità, sembra, sai, quella solita banalità, perché andare in vacanza all'estero quando possiamo andare nella nostra bella Italia, eccetera eccetera. È vero, però nella sua banalità e nella sua semplicità, quello che Stefano e Davide ci dicono è vero, perché anche solo dall'autostrada si vede quanto è bello questo paese, no? Barbe, te non dà quell'impressione quando stai guidando dopo 8 ore?
2: Sì, che ci sarà la luce, perché partendo di notte posso apprezzare tutto questo, però sì,
1: bravissima,
2: assolutamente sì.
1: Però se parti verso mezzanotte, qui già verso le 6 che comincia a esserci già chiaro, secondo me sei, anche dopo 6 ore sei più o meno in un punto d'Italia dove
2: sì,
1: tutto
2: sono
1: bello.
2: Sulla Adriatica, quindi ci sarà mare
1: per forza, sarà bellissimo. Dai, io cerco anche di convincere te che sarà un bel viaggio. Ci sto provando in qualche maniera, anche se è un po' difficile. E poi soprattutto ve lo ripeto, cercate sicuramente, se per quanto vi è possibile, di viaggiare con le temperature più basse, meno alte possibile, ecco, perché parlare di temperature basse in questo fine settimana, lo sappiamo, è molto difficile. Abbiamo parlato in questi giorni della famosa, siamo nel pieno della quarta ondata di caldo, per cui temperature roventi per tutto il fine settimana, picchi di 40 gradi in tantissime città d'Italia, lo zero termico che ha superato i 5.000 metri, che significa che anche in alta quota c'è caldo. E tra l'altro leggevo questo, addirittura nella zona dello sci estivo proprio di Broglie e Cervinia, quindi zone dove di base si scia un po' tutto l'anno, anche in estate, per la seconda volta nella storia si ferma lo sci estivo. Era successo già nel 2022 e con lo zero termico, vi dicevo, appunto oltre i 5.000 metri di quota, anche il ghiacciaio del Plateau Rosa, che è uno dei migliori per quota elevata, siamo a 3.500 metri circa, ecco, ha dovuto cedere anche quella zona lì, per cui gli impianti che sono in chiusura in questi giorni giorni, proprio perché non si può più garantire la sicurezza con questo caldo. Giusto un po' una notizia per dirvi, anche chi se ne sta andando in montagna diversamente dal mare non è che se la stia proprio spassando al fresco, dipende dove siamo. Forse gli unici che sono al fresco adesso è chi magari sta, non so, scalando il K2, l'Everest, in qualche maniera forse trovano refrigerio, ma non ne siamo del tutto sicuri, ecco.

0: Geraldina Mango e Marco Mengoni, secondo me, hanno una passione in comune. Quella passione si chiama Rosalia, sicuramente. Sì, perché questo canto d'amore ha quelle sonorità lì ed è proprio, credo, un omaggio anche in qualche maniera, no? Anche agli ascolti che uno fa, alle contaminazioni che si hanno. E se il risultato è una canzone così bella per quest'estate, ben venga sicuramente anche l'ascoltare altro che non siano le proprie, la propria zona di comfort, no? Anche musicale. È bello andare oltre i propri limiti. 10:24 minuti qui su DJ. Oh, la DJ, buongiorno. Sono proprio curiosa di sapere, visto che è anche un orario diverso da quello in cui la DJ si trova di solito, perché è la mattina presto, e quindi qui siamo proprio in una mattinata inoltrata, sapere da parte vostra come si trascorre la mattinata del weekend, in che faccende siete affaccendati. Hola.
1: Anche quest'anno nessuna coda, nessuna autostrada.
0: Ah, come
1: sono
0: mai?
1: Partito ieri da San Jean Pied de Port per il mio settimo cammino di Santiago.
0: Wow,
1: tanta bello. Pace, natura. Buon cammino a tutti.
0: Si sta benissimo, si sta benissimo. Ma la domanda è, ci hai mandato il messaggio così senza sapere, o sei veramente all'ascolto di DJ? Perché secondo me anche durante un cammino del genere io credo che uno si voglia veramente spogliare di tutto, quindi non ascoltare altro che non sia il suono della natura. Poi magari uno da solo si annoia un po' e ogni tanto la radiolina se l'ascolta, no? Anche con la nostra app di DJ, col telefono, naturalmente si riesce ad ascoltare DJ un po' ovunque. Che bella, guarda, il tema dei i cammini non voglio dire un business perché è brutto, però effettivamente è un settore che sta crescendo tantissimo negli ultimi anni. Moltissime persone, se una volta il cammino, soprattutto quello di Santiago che sta facendo massimo, era visto come un qualcosa di non solo molto faticoso, ma anche molto legato alla propria spiritualità, no? D'altronde il punto di arrivo del cammino di Santiago, lo dice la parola stessa, è la chiesa di Santiago de Compostela, no? In Spagna. Quindi è proprio un pellegrinaggio. Ognuno ha il proprio motivo, però c'è anche molta spiritualità. Ecco, sempre più invece cresce il numero di cammini che di spirituale non hanno granché, o meglio, uno lo fa perché vuole mettersi alla prova, perché vuole camminare tanti giorni. Poi, come dire, la spiritualità secondo me ti viene a un certo punto, perché camminare tanti chilometri da solo o con magari un'altra persona, incontrare altre persone che stanno facendo la tua stessa cosa, passare appunto molte ore facendo la stessa roba senza stimoli esterni, in mezzo al niente, ti rimette un po' in discussione con te stesso, ti permette di parlare, di pensare a tante cose. Quindi secondo me l'aspetto della spiritualità ti viene a un certo punto, io credo, così come anche il trovare tante risposte, oppure tornare dai cammini con ancora più domande, perché no? Però ecco, è un business che sta crescendo sempre di più e tanti sono i percorsi, no? Perché oltre al cammino di Santiago ce ne sono veramente tanti, la via degli dei, per esempio, che è da andare da Bologna a Firenze a piedi, attraversando appunto le montagne, la parte del centro Italia, oppure c'è il cammino delle Sette Sorelle che collega Brescia a Bergamo, e ce n'è anche uno che mi piacerebbe tanto fare, adesso magari in autunno mi sto anche ingegnando per capire se è possibile farlo, che è il cammino di Ermenegildo, ed è praticamente all'interno dell'Oasi Zegna, quindi siamo anche qui tra il Bresciano e Bergamasca, ed è un cammino breve che si fa in un paio di giorni, ma che sembra essere molto bello. E poi c'è tanti cammini in centro Italia, c'è quello che fa da un coast to coast, dalla costa adriatica alla costa tirrenica dell'Italia. Insomma, è un'esperienza che secondo me è proprio da raccontare, quindi quella dei cammini, anzi, avremo magari modo durante la nostra estate insieme su DJ di sentire persone che sempre più spesso intraprendono cammini, e anche le motivazioni che ti portano, no? A camminare così tanto, farsi venire le vesciche ai piedi.

0: 1985
1: Bowling for Soup alle 10.30 qui su DJ. Vi faccio subito un'errata corrige, perché ovviamente ero qua che pensavo il cammino delle sette sorelle, appunto Brescia Bergamo, e ho detto di nuovo Brescia Bergamo per il cammino di Ermenegildo dell'Oasi Zegna. No, invece è in provincia di Biella. Comunque tutte le informazioni si trovano facilmente online, ed è bello pensare che tante persone siano molto attente a questa, la questione dei cammini, perché secondo me molti stanno, ce l'hanno lì l'idea di dire: ma forse mi metto alla prova anch'io e quest'anno o il prossimo intraprendo anch'io questo percorso. Perché poi ce ne sono diversi di cammini, sono quelli lunghissimi che durano, anche se uno vuole può andare avanti settimane, e chi invece può farlo anche di un paio di giorni, così per provare. Per esempio Simone si fa 20 tappe in giro per Minorca con la motivazione delle spiagge incredibili dell'isola. Diciamo che non so se sia un vero e proprio cammino, però di sicuro un bel tour questo sì. Simone, torniamo tra pochissimo con Hola DJ.
2: Hola DJ con Florencia
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato.
9: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
8: Lavorato fresco.
10: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali, in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
11: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
12: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
13: Doppio Malto!
14: Birra, cucina e felicità.
15: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
16: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
17: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
18: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
19: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.
9: Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.

0: Aitana, 10 e 37 minuti. Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi l'ascolto di DJ in questo per la prima settimana di fatto del palinsesto estivo di DJ, quindi ogni tanto è giusto ricordarlo. Io sono Florenzia, normalmente Hola DJ è in onda dalle 6 alle 8 nel weekend, quindi sabato e domenica. In questo caso, visto il palinsesto estivo, siamo in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9:30 e appunto la domenica dalle 10 alle 12. Poi da settembre, dal 31 agosto per la precisione, quando ricomincia il nostro palinsesto, tutto ritorna secondo gli orari consueti, o quantomeno per Hola DJ sarà lo stesso orario, stessa spiaggia, stesso mare, quindi per quest'anno non cambiare, giusto Marvi? Ok, era il contrario, ma va bene, comunque ci siamo capite. E invece sentivamo la vostra voce e i vostri messaggi vocali al 347-342-5220 con i vostri racconti del mattino e se siete in giro, se siete già in spiaggia, in montagna, insomma anche qui capire, perché è un orario in cui molte persone sono, è una giornata in cui molte persone sono in viaggio.
1: Ciao Florenzia.
0: Ciao.
1: Noi stiamo andando in vacanza a Casalborsino. Ah. Io sono Rosa Maria e siamo proprio in partenza.
0: Sei contenta Rosa Maria? Vedi, sei molto felice. Mi fa piacere che tu sia in partenza. Grazie per averci mandato questo vocale e questo racconto. Evviva. E poi, hola.
2: Hola Flo. Hola. Io date le poche ore di sonno stamattina non sono uscita per la mia corsetta domenicale,
0: vabbè,
2: ma
0: dai,
2: in compenso mi sono messa a fare le orecchiette per tutta la famiglia. Siamo in otto stamattina, per cui ho appena finito di produrre orecchiette per tutti. Ciao,
0: ecco.
2: Enza dalla provincia di Taranto.
0: Ma Enza, vedi, secondo me la tua famiglia è molto più contenta che tu abbia fatto le orecchiette piuttosto che tu sia andata a correre. La butto lì, secondo me. Poi se te ne avanza qualcuna perché ne hai fatte veramente tante, ricordati che si possono comunque mettere sotto vuoto e spedire, giusto Barbie? Tu mi insegni.
3: Confermo.
0: Ecco, perfetto, quindi via Massena 2, 20145 Milano, l'estate è ancora lunga.
3: Oppure li posso andare a prendere io o me li porta lei a Lecce e poi li porto su.
0: Bravissima, vedi, Enza, sono tantissime modalità, nel senso, puoi anche scegliere come consegnare queste orecchiette, capito? No, noi non siamo assolutamente interessate a questa cosa, comunque.
4: Hola DJ.
0: Hola,
4: noi stiamo tornando da una bellissima vacanza in Olanda, Belgio, Lussemburgo.
0: Ehi, bello.
4: Ora siamo sull'autostrada e tra poco saremo a casa perché abitiamo a Monaco. Ciao Marco e Monica.
0: Ah, perfetto, quindi è un viaggio neanche così tanto lungo tutto sommato. E poi adesso, ripeto, non so come siano le temperature in Nord Europa, sicuramente ci sarà più caldo rispetto alle altre estati, questo poco ma sicuro, però non credo si stia così male, quindi tutto sommato sarà stata una vacanza mite dal punto di vista delle temperature. E poi
5: hola Florenzia.
0: Hola.
5: Come si riempie la mezza mattinata? Io sto ritornando a casa camminando dopo aver donato il sangue qui a Londra dove abito.
0: Ah, vedi,
5: un buongiorno, buona giornata a tutti, ciao da Mauro.
0: Cavoli, è un ottimo, è sempre un ottimo giorno se si può e si riesce per donare il sangue. Devo dire che io personalmente, anzi quando posso invitare a farlo, sono molto felice, perché ero donatrice anch'io fino a un po' di tempo fa, poi adesso per questione di salute il mio sangue non va più bene per essere donato ed è un peccato, però davvero se ci fosse ancora una persona che ancora è lì un po' incerta, un po' in dubbio, ma non lo so, vediamo se è la prossima volta, magari questa è un'ottima motivazione, no? Per prendere lo spunto e dire, ma sai che c'è? Domani è lunedì, sono in ferie, sono rimasto a casa, non sono a... quasi vado ad informarmi e vado in qualche, insomma, vado all'ospedale, vado in qualche associazione, ed è non so come dire, è un gesto che è talmente semplice, è una cosa che nel nostro corpo si rigenera, se si può fare, perché no, facciamolo. E forse perché in questi giorni sto recuperando un sacco di puntate di Chicago Med e quindi sono tutta ambientata in ospedale e vedo

0: Ciao Florenzia.
1: Hola.
0: Qua in provincia di Venezia si sta all'interno della casa perché
1: c'è
0: troppo caldo.
1: Certo.
0: Io sto preparando il riso freddo per tutta la famiglia.
1: Ah, bene.
0: Un bacio Roberta.
1: Un bacio a te Roberta. Mi fa ridere che mi fa venire in mente questo TikTok dove c'era una ragazza che preparava, perché di solito sapete che quando si fa l'insalata di riso, l'insalata di pasta, se ne fa, non si sa perché, da un chilo in su, cioè non è possibile fare poche porzioni di insalata di riso, no? Non so se capite anche a voi questa cosa. Fatto sta che lei diceva, non so, 1° giugno ho fatto l'insalata di riso, stacco, 12 settembre, ragazzi è avanzata anche un pochino di insalata di riso, la mangiamo, 8 dicembre, ragazzi ce n'è ancora un po' da finire, 25 dicembre, buon Natale ragazzi, un po' di insalata di riso, perché va avanti praticamente per mesi la scorta che si è fatto in mesi prima, ed è effettivamente quello che succede in credo tutte le cucine d'Italia.
2: Hola Flo, noi stiamo tornando dalla Puglia, siamo state 2 settimane sul Gargano e siamo diretti a Roma per una notte. Ciao.
1: Ah, quindi un bellissimo giro anche lì, e poi ancora c'era anche un'altra persona che era di ritorno, eccola qua.
3: Ciao, sono Stefania, noi stiamo tornando dal Giro dell'Istria, 400 chilometri, 5000 metri di dislivello fatti in bicicletta.
1: Pazza ragazzi, che tempra, complimenti veramente. Quando sento queste vacanze sportive, dopo però vi è attaccato una settimana di vacanza per riprendervi dalla vacanza, giusto? Spero che sia così per voi. Ho nessuno che torna dalla Norvegia o che sta andando in Norvegia, perché leggevo che in questo momento, coincidente anche con i mondiali di calcio che hanno visto un exploit proprio della Norvegia da Erling Haaland, da questo giocatore che è piaciuto tantissimo, simpaticissimo eccetera, ma anche il popolo norvegese che si è rivelato più caloroso di quello che noi potevamo immaginare, insomma che fosse nordico, facendo, vogando, no, dagli spalti, così tantissimi, c'è proprio un picco di richieste di prenotazioni per la Norvegia, che oltre ad essere un posto bellissimo risente anche di questa nuova fama, di questa nuova, come dire, copertura mediatica. Evviva!

0: qui su DJ.
1: Ragazzi, io per nulla appassionato di calcio, anzi, tutt'altro. Per quanto il personaggio Haaland lo conosca,
0: ci piace.
1: Vado in Norvegia con mia moglie, non per la prima volta, ci siamo già andati tante altre volte.
0: Vedi?
1: O comunque altre volte in zona Scandinavia, non solo in Norvegia. Noleggiato van California e ci facciamo 2 settimane nella Norvegia, nella parte sud della Norvegia.
0: Ammazza, bello!
1: Parchi naturali, sì, trekking, sì, sì, fiordi e tutto quanto.
0: Che figo, bellissimo.
1: Quindi speravo che non fosse così di moda. Ciao ragazzi.
0: Ah, quindi quello mi volevi dire. Eh beh sì, adesso non ti dico che troverai molta più gente di delle volte in cui sei già stato, però è possibile, perché appunto ci sono molte prenotazioni in più rispetto agli scorsi anni, un po' per l'effetto mondiali. Perfino la nostra Barbara, che mi ha detto una roba fuori onda, ragazzi, che a momenti cado dalla sedia. Lei che appena c'è un grado in meno sbarella, lei deve inseguire il sole, il mare, il caldo. Cosa mi hai detto?
2: Che mi piacerebbe andare per vedere l'aurora boreale.
0: Tu sì, affronteresti il freddo, il gelo per vedere l'aurora boreale?
2: Affronterei.
0: Vediamo. Intanto è un'idea. Poi vediamo. Lì bisogna andare, per andare a vedere l'aurora boreale in Norvegia, devi andare a nord del circolo polare artico. Sì.
2: Impegnativo.
0: Abbastanza, abbastanza. Isole Lofoten, Tromso, leggevo, insomma, un po' di giri. Da fine settembre a fine marzo, perché in estate c'è il sole di mezzanotte ed è, quindi non si apprezza. Insomma, i mesi top sono febbraio-marzo, però c'è freddo, Barbie, te lo devo dire.
2: Ah sì?
0: Capito.
2: Anche a marzo?
0: La felpina che tu hai di solito, che è quella allo strato leggero, forse non è sufficiente.

0: Whatever It Takes, Imagine Dragons su DJ. E guarda, uno che non ha caldo sicuramente è Alessandro il pinguino di Aosta, dice buongiorno a tutti, io sto andando da una cella a frigo all'altra immerso tra i gelati in produzione per oggi, quindi evidentemente lui altro che caldo becco, lui ha deciso di ripararsi così. Noi ci prendiamo, a proposito di refrigerio, qualche secondo per berci, non so, una bibita fresca, una roba, adesso guardiamo cosa possiamo prendere. Barbie, forse anche niente, ma vabbè, c'è la pubblicità e torniamo subito dopo con la seconda ora di Hola DJ.
1: Hola DJ con Florencia.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Eccolo il vostro disco preferito.
3: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato? Lasciatemene uno!
2: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'1 e 2 agosto a Marina di Massa.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
10: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70%.

0: 30% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Le 11 in punto.

11:03, seconda ora insieme con Hola DJ, buongiorno, buongiorno da Florencia, buongiorno dalla nostra Barbie, buongiorno da Ilaria in redazione, in questa seconda ora appunto di trasmissione per quel concludere un po' nella giornata di domenica ovviamente il nostro palinsesto estivo di DJ. Adesso così tutta la prima settimana sta andando nella sua interezza e state un po' scoprendo come sarà articolato il nostro palinsesto fino alla fine di agosto. Noi siamo insieme appunto dalle 10 alle 12 della domenica mattina e in un orario che ripeto però la DJ non è così usuale, quindi essendo mattina inoltrata è sempre interessante sapere che

0: gruppo di ascoltatori ci sono, no? Che cosa state facendo voi che siete all'ascolto di DJ a quest'ora? Siete tutti in macchina? Siete tutti sui mezzi? Siete in viaggio? Siete al bar dello stabilimento balneare? Dove vi trovate, no? E perché all'ascolto di DJ alle 11.04? E stavamo parlando con molti di voi che appunto sono in viaggio o che stanno tornando dalle vacanze, dei viaggi che avete appena concluso o che state preparando. Si parlava anche della Norvegia per l'aurora boreale e a quanto pare insomma ce ne sono di persone che sono andate e che ci hanno raccontato che appunto ne vale la pena. Anche Laura e Stefano da Treviso, per esempio, tornati sabato scorso dalla Norvegia, primo viaggio in camper, favolosa, e dice, ci tenevano a specificare, non erano ancora finiti i mondiali, per cui era anche un buon momento forse per andare. Adesso sicuramente nei prossimi mesi godranno di una nuova linfa, di una nuova visibilità, non che ne abbiano bisogno, perché comunque è una delle mete più belle anche da visitare dal punto di vista naturalistico. E poi ancora Sara da Torino è sveglia da poco in realtà e dice che oggi si preparano i bagagli per partenza, domani figlia 13enne è già in allarme, non trova il costume, prevede giornatina, dice Sara. Se è proprio il suo costume, quello preferito, quello che le piace tanto, lo capisco che diventi un po' un dramma, poveraccia, ma vedrai che spunterà fuori sicuramente. E da una settimana nel nord della Francia, tra Normandia e Bretagna, invece troviamo Roberta, Ivan e Lucia, e dicono: guarda, qua tempo meraviglioso, con 21 gradi, addirittura la sera il giubbino. Mamma, che ricordi, guarda. Ma tu ti ricordi quando ci mettevamo la giacchetta di jeans, Barbara?
1: Guarda, me lo ricordo. Tra l'altro, mentre preparavo i bagagli qualche giorno fa, ho preso un giubbotto e ho detto: bah, mi servirà.
0: proprio così per far figura, esatto.
1: Sì, ho detto vabbè, portiamolo, però è veramente, è più facile, non l'ho che mai usato negli ultimi anni,
0: è più facile che lo userai come, non so, coperta per fare il picnic, sai, ti ci siedi sopra sulla sabbia praticamente, proprio ormai che lo usi per quello, non lo so, però sì, nel dubbio si porta sempre, sì. Signora mia, sì, perché sì, metti sì, che c'è un piccolo temporale, una roba che rinfresca un attimo, tu che poi mi sei anche un po' freddolosina, secondo me è un buon, ti può stare, non lo so.
1: A Lecce si direbbe pennucci sape.
0: Pennucci, cioè, che non si sa mai.
1: Sì, sì.
0: Pennucci
1: sì,
0: sape, vedi? Prendi la giacchettina, pennucci sape, certo. E poi Cristina, che invece, guarda, lei è altro che pennucci sape. Ha detto che stamattina è da Casorezzo, provincia di Milano, qua vicino. Stamattina si respira per lei, ci sono 24 gradi perché è piovuto, e quindi è un sogno. Ora, Cristina, per fortuna che da te sì, perché zona dove sto io a Milano manco mezza goccia, quindi non lo so, anzi c'è proprio un'affa, c'è una pesantezza, vabbè. E poi Francesco da Cervignano in partenza con la sua famiglia per andare anche lui in Veneto e a festeggiare il compleanno di parenti, quindi bellissimo sapere che siete tutti in giro. L'importante è che ci andiamo, diciamo così, ben distribuiti, perché sapete, no, è da anni che si parla, ormai almeno 3-4 anni, del fenomeno, con questa parola in inglese, no, over tourism, quindi troppo turismo, siamo troppi negli stessi posti e a volte bisogna prendere delle misure anche per poter gestire meglio i flussi. L'ha fatto Barcellona, lo sta facendo. Adesso vi racconto anche un po' quali sono le misure che città come quella di Barcellona prendono proprio per evitare che ci sia un ammasso di persone. Poi succede lo

0: qui siamo Antonello, Stefania e Leo di 10 anni. Stiamo andando a Taranto a casa dei nonni in vacanza. Non ci saremmo dovuti andare quest'anno in Puglia, ma l'anno prossimo, se tutto dice bene, andiamo in Grecia per vedere come soste olive.
1: Come soste olive, perché dici saranno più buone delle nostre? Secondo me no, dici, perché vai là con aria di sfida, evidentemente. No, sono contenta. Oh, ha sentito, Taranto si è illuminata pure Barbie e ormai basta, tu sei già impostata sulla partenza. Basta.
2: Sì, più o meno sì. Sono un po' preoccupata, sinceramente, per il viaggio
1: sì,
2: di notte.
1: No,
2: perché
1: dai,
2: non so se posso reggerlo, però ci provo.
1: Allora,
2: dai.
1: Senti, intanto tu finisci il tuo turno qua di regia e te ne vai e ti riposi. Poi, quando ti metti la sveglia per partire all'ora che vuoi partire, e valuti una volta che ti sei svegliata. Anche perché se parti qualche ora dopo non succede niente. Cioè, anche se parti alle 5 anziché partire a mezzanotte, no? Uh-huh. Hai dormito 5 ore in più, ma almeno sei un po' più arzilla, no?
2: Accetta il consiglio, come dice uno bravo.
1: Grazie, grazie. Mi sento, cioè, proprio santona io che ti do questi consigli. Seguitemi per altri consigli di vita, tipo dormi, che ti dovrebbe far bene. No, Barbie, mi raccomando, lo dico a te e lo dico a tutte le altre persone all'ascolto, perché sono giornate, no, di esodo, lo dicono anche tutte le notizie. Questo weekend in particolare e il prossimo, quindi weekend questo dell'1 e 2 agosto e il prossimo, quindi dell'8 e del 9 di agosto, sono i weekend, i cosiddetti esodo, no? Quindi dove tutti insieme, giustamente perché la maggior parte degli italiani hanno ferie in queste 2 settimane di agosto, partono tutti insieme e quindi ci si ingegna, ecco, per le famose partenze intelligenti. Questo però non deve essere a discapito della vostra salute o del vostro sonno, o avventurarvi in guido a tutto in una tirata, faccio 12 ore in una tirata sola perché così faccio prima. No, raga, ci si tranquillizza, ci saranno un po' di code, pazienza, si faranno un po' di code, ma ogni ogni 3 ore bisognerebbe fermarsi per sgranchirsi le gambe,
2: sì.
1: Ecco, quindi non fatelo, perché poi veramente vedete certe robe sulle autostrade che ti viene il dispiacere, no? Vedi degli incidenti, magari non gravi, però per quelle cavolate di, capito, micro tamponamento, di cose che magari si fanno solo perché ti è venuto un pochino di colpo di sonno o perché eri stanco, non avevi riflessi. Lo so che è una roba proprio raccomandazione a mamma, però veramente, perché tutti abbiamo bisogno disperato di vacanza, tutti siamo stanchissimi, non stanchiamoci anche nell'andare in vacanza, cerchiamo di farlo con la tranquillità del mondo. E si perdono delle ore, pazienza, le recupereremo in un altro momento, ma almeno lo facciamo con tranquillità. Hai capito, Barbara?
2: Ho capito.
1: Mi raccomando, che sono preoccupata, A parte che lo sai che già mi mancavi, che lo scorso weekend non siamo state insieme.
2: Oh.
1: Mi mancherai questo agosto. Vabbè, faccio finta di niente, comunque ci provavo a essere forte, ma non ce la faccio. Comunque, allora, ciao Florencia, dice Davide da Palermo, tornati da pochissimo con un bellissimo viaggio in Spagna, Cadice e Siviglia, bellissime. Davide, sei andato, guarda, giusto in tempo se sei appena rientrato, perché come sai, a parte sì, sono delle zone meravigliose del mondo, anch'io sono stata recentemente a Siviglia, città stupenda, meglio per quanto mi riguarda in inverno che in estate, perché in estate l'Andalusia raggiunge delle temperature che non sono affrontabili per quanto mi riguarda. Giusto in tempo, dicevo, perché poco lì davanti, diciamo dall'altra parte ovviamente del mare, quello che sta succedendo è terrificante ed è una situazione dove poi tutto questo chiacchiericcio, per citare un'altra trasmissione di colleghi che saluto, della politica, quando si perde di vista quella che è la situazione invece umanitaria, una roba che ti lascia veramente con l'amaro in bocca, una situazione brutta e che speriamo si possa risolvere presto. Però ecco, noi invece ci concentriamo su quello che è il bello di questa giornata e di quelle persone che magari si godono una vacanza, dai.

0: Anche tu, Barbie, la vuoi vivere la tua favola da favela? Ti piacerebbe?
1: Magari.
0: Magari. Che bella risposta spontanea, brava Barbie. Era Gaia con Bossa Nostra alle 11:18 qui su DJ nella domenica mattina. Oh, la DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi, a chi è a casa, a chi è in viaggio, a chi sta facendo partenze intelligenti e Leo sta progettando, a chi dice come Enrico, la sua partenza è talmente intelligente che guarda, non parto proprio direttamente, me ne sto a casa, che mi sembra anche un ottimo metodo per non trovare coda. Beh, magari trovi coda, che ne so, dal bagno alla cucina, ho capito, quindi potrebbe sicuramente formarsi là. In agosto c'è pieno dappertutto, l'overtourism secondo me è arrivato anche nella vostra città, nel vostro paesino, ci sarà coda a fare qualsiasi cosa. Infatti parlavamo dell'overtourism, no? Delle misure di Barcellona per limitare i turisti. Barcellona è sicuramente una delle capitali europee e mondiali che ha risentito di più in assoluto di questo turismo estremo, ecco, potremmo chiamarlo così, e sta affrontando questa sfida da diversi anni. Addirittura si è creato, ecco, uno dei modi per poter gestire la situazione di Barcellona, anche perché Barcellona non è Disneyland, nel senso che comunque ci vive della gente, quindi devi comunque cercare di conciliare il grande turismo, il grande afflusso di turisti, con garantire la tranquillità dei residenti che devono vivere la propria vita. Insomma, il sindaco ha spiegato che Barcellona ha stabilito un limite annuo non superiore ai 16 milioni di turisti. E voi direte, ma non sono tantissimi. Beh, sono 10 volte la popolazione di Barcellona, quindi questa è la ratio che ha permesso di dire ok, sopra i 16 milioni di turisti all'anno basta, non le possiamo più accogliere. Come farlo? Per farlo il comune già da 10 anni sta lavorando a delle misure che serviranno a ostacolare questo sviluppo turistico eccessivo. Intanto hanno già cominciato a ripensare a una moratoria sulla costruzione di nuovi hotel, perché ovviamente più hotel costruisci, più costruisci sistemazioni di alloggio, più persone possono essere ospitate contemporaneamente, quindi lì c'è stato anche lì una chiusura in questo senso. E poi ancora qualsiasi bloccati rinnovi anche per qualsiasi permesso per gli affitti brevi, perché non ci sono solo gli hotel ma tutto quel mondo di affitto turistico, Airbnb eccetera, e si vuole riportare a uso residenziale 10.000 appartamenti entro il 2028, quindi ridare la possibilità di affitto non a chi viene, ci sta poche settimane, pochi giorni, ma a chi effettivamente vuole vivere lì stabilmente e fa fatica magari a trovare casa. In generale leggevo che il principio è semplice, cioè la richiesta non può continuare a crescere se non ci sono strutture ricettive dove accoglierli. Questa è una cosa banale, ma è giusto così, e quindi evidentemente questo è un approccio interessante per contrastare l'overtourism. E poi leggevo anche tasse varie, quindi imposte di soggiorno tra le più alte d'Europa, questo sicuramente anche un modo per magari essere un po' da deterrente, ecco, perché sicuramente una famiglia numerosa se si ferma tanti giorni deve spendere molto di tasse di soggiorno, e le tasse per i crocieristi, insomma, a furia di tassare credo che Barcellona sarà una delle prime mete che cambierà evidentemente il modo di vivere il turismo, sperando che tutto sia più stabile.

0: Try alle 11:25 minuti proprio in questo istante su DJ, e si parlava di overtourism e senza dicendo appunto delle masse di persone che arrivano. Poi devi anche andare a pensare, secondo me, alla tipologia di turisti, perché diciamolo, essere turisti forse è un'arte. Molte persone dicono: no, ma io non sono turista, io mi sento viaggiatore. No, sei un turista, perché comunque sei una persona che va in villeggiatura, va a scoprire un posto. Non è una parola brutta essere turista, è come lo sei, no? Ci sono quelli un po' cafoni, ci sono quelli che non rispettano il luogo dove ci si trova, insomma lo sappiamo, no? E noi avremo aneddoti per raccontarlo per tutta la vita. Ecco, un aneddoto che mi ha fatto molto ridere questa settimana, che ho raccolto. Siamo in Val Brembana e quei turisti, ecco, si sono lamentati con il sindaco Michele Villarboito, perché un gruppo di persone si sono lamentate per i campanacci delle mucche che facevano molto rumore in montagna, e sono lamentati e volevano che il sindaco andasse a togliere i campanacci a tutte le mucche, perché loro volevano dormire in silenzio, volevano stare tranquilli. E il sindaco ha detto: guardate, scusatemi se ve lo dico, ma è come andare al mare e prendi l'hotel sul mare e lamentarsi perché c'è il rumore delle onde. Cioè, nel senso, non è che possiamo, le mucche fanno parte dell'identità della montagna. Tu lo sai, quando vai in montagna, che ci saranno i rumori, la mucca che muggisce, il campanaccio, la cosa. Che dobbiamo fare, amici miei? Quindi insomma, anche rendersi conto delle richieste un po' bizzarre dei turisti quando viaggiano. Ma vabbè, lasciamola qua, che sennò è un attimo che partono querele, e non vorrei mai, non a quest'ora, non di domenica. A tra poco.
1: Hola DJ con Florencia
2: Radio DJ One Nation One Station.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame.
3: Mac.
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Nei videogiochi è così. Raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
1: Radio the DJ. DJ.
2: Radio DJ.
1: DJ. One Nation, One Station.

0: De Bausa, questa la mettiamo nei tuoi DJ set, Barbie. Questa ci piace, no?
1: Assolutamente sì. Vedi? Disco dell'estate per me, assoluto.
0: Oh, vedi, bellissimo. Sapevo che ti sarebbe piaciuta. A parte che ti dimenavi come una pazza, quindi già questo era un ottimo sintomo che ti stesse piacendo. Però era proprio roba tua, secondo me.
1: Sì,
0: no?
1: Non vedo l'ora di metterlo sul club per far ballare un po' di persone.
0: Brava, ma scusa, ma ci sono delle serate in arrivo per DJ Barbara Blago?
1: Ma sì, nel Salento sì.
0: Sì.
1: In casa, sì.
0: Sì, sì, ma possiamo dirne un
1: paio?
0: Va bene,
1: dico una che mi piace particolarmente, sì. Il Blue Bay è a Castro, è un top club.
0: Wow,
1: bellissimo.
0: Quando?
1: L'8 di agosto.
0: Benissimo, sì. Mamma, che fortunati quelli che potranno andare a sentire il D7 della Barbie,
1: sì,
0: che bello.
1: Il Blue Bay è un bellissimo locale.
0: Sì, che figo, ma un giorno veramente devo venire e mi devi fare tutto il tour,
1: Assolutamente
0: salentino.
1: Sì, pronta.
0: Bellissimo. 11:33 minuti, ultima mezz'ora di Hola DJ. Abbiamo parlato finora con voi di quelli che sono gli spostamenti, i viaggi. D'altronde oggi è la domenica, una delle domeniche principali per quanto riguarda gli spostamenti, le trasferte, i viaggi, le vacanze, quindi era inevitabile che il discorso vertesse anche su questo. Però come sempre la domenica Hola DJ si interessa di sport, o in generale dello sport che noi facciamo, noi scarsi, noi che ci proviamo sempre, noi che magari qualche gara la facciamo anche ma non siamo degli atleti pro, e nonostante faccia un caldo tremendo comunque ci alleniamo. Ecco, io spero che a quest'ora tutti, chi si doveva allenare, che l'abbia già fatto, perché mai più vi mettete a correre all'aperto alle 11:30 del mattino, su questo che sia chiaro a tutti, ok, se no facciamo una brutta fine. Però molti appunto si stanno allenando, stanno preparando delle gare, si stanno tenendo in forma e escono molto presto proprio per questo motivo, per evitare il grande caldo. Però comunque, nonostante ci sia caldo, nonostante in agosto un po' tutto si fermi, quindi anche le competizioni, le gare podistiche, così, comunque c'è sempre qualcosa. Di solito sono, ecco, dei trail più che delle corse su strada, perché essendo corsa, il trail corsa in montagna, avendo un'altitudine maggiore è più facile che ci sia un pochino più di fresco, quantomeno le temperature non siano così elevate. Per esempio ieri il Mome Trail è stato un trail competitivo di 18 km con un dislivello di 780 metri lungo i sentieri e i boschi delle colline di Momeliano e del Monte Pillerone, quindi gara agonistica molto bella e anche distanze non solo da 18 ma anche la 6 e la 10 km per esempio. Invece poi c'è stato anche nel Trentino la Vertical Tovel, siamo nella Val di Non qui, è stata ieri, anche lì bellissima perché è un percorso riservato agli agonisti che misura solamente 4,5 km ma con un dislivello di oltre 1100 metri, quindi veramente ragazzi, altro che corsa in montagna, era veramente bella pesa. E oggi invece per esempio troviamo la Corsa di Marmo, quindi dove possiamo mai essere? A Carrara naturalmente, una corsa in montagna sulla distanza di 8,7 km che ha nel passaggio dalla cava Museo di Fantiscritti il punto più suggestivo, più bello. E anche lì si partiva stamattina alle 9 da un altro luogo tra l'altro molto impattante visivamente, che sono i Ponti di Vara, quindi bello anche per una questione turistica anche solo e non solo sportiva. E poi ancora la podistica delle miniere, siamo nell'Anconetano se non sbaglio, sì. Anche qui nel parco della miniera di Cavernardi, che era attiva tra gli anni 20 e gli anni 50, e grazie a un sapiente lavoro di recupero vedevo che è stato proprio rimesso nuovo e tornata a nuova vita. E poi ancora la corsa dei tre campanili, qua siamo ad Avellino se non vado errata, una storica corsa agonistica su strada, che siamo già alla 48esima edizione, quindi storica veramente, e che si corre di distanze di 10 km ma con anche una competitiva, te lo dico Barbara, di 1

0: sto piangendo in millennial, signora mia. 11:40 qui su DJ. Hola DJ, buona domenica a tutte e a tutti voi. Parlavamo appunto di tutte quelle che sono le nostre piccole, grandi imprese sportive che facciamo evidentemente provandoci, mettendocela tutta, ma insomma è difficile con queste condizioni meteo. Ne abbiamo parlato anche nel corso di tante puntate di Hola DJ, di come bisognerà secondo me ripensare, visto che il clima è cambiato, il cambiamento climatico non è un'opinione ma qualcosa che è successo. Sempre più in estate il caldo è sempre, scusate il gioco di parole, meno tollerabile, e quindi bisognerà ripensare un po', no, a tutte quelle che sono le manifestazioni sportive nei mesi più caldi, anche quelle musicali, culturali, insomma in generale tutto quello che è stare all'aperto in estate diventerà sempre più complesso. E quindi sono sicura che anche le tante gare, anche parlo di mezze maratone, maratone anche in città importanti, che sono magari all'inizio dell'estate o alla fine dell'estate, secondo me subiranno dei cambiamenti in termini proprio di stagionalità, perché è impossibile anche per un atleta professionista con queste temperature poter fare, anche solo pensare a fare dei record, di avere delle prestazioni ottimali. Quindi questo sicuramente è un tema che ritroveremo nel corso della prossima stagione. Tra l'altro, a proposito di imprese eccezionali, anche lì di condizioni incredibili, proprio parlando di una maratona, questa è stata veramente la mia notizia della settimana, è di questa maratonetta cinese Li Meizhen, di 25 anni, che ha trasformato in pratica un suo imprevisto biologico, possiamo chiamarlo così, ha trasformato la sua gara in un caso mediatico globale, perché secondo me l'avrete vista se siete un po' su Instagram o sui social. Questa ragazza stava tra l'altro correndo per ottenere un tempo di qualificazione importante per un campionato suo, e cos'è successo? Al 34esimo chilometro di 42, quindi mancava non tantissimo per arrivare, le sono arrivate le mestruazioni in anticipo e quindi ha cominciato a sanguinare, e lei però non si è fermata, evidentemente non le faceva male e ha continuato a correre, e ha concludendo, giusto per dirvi, c'è questa ragazza, ha chiuso la maratona in 2:35, che è una roba allucinante, mestruando, cioè nel senso una roba che io non riuscirei neanche ad alzarmi dal letto, figurati, no veramente, no, perché molte persone, molte donne hanno questo problema che gli fa molto male in quel periodo. Lei è riuscita, e le immagini di lei insomma con sangue al traguardo hanno fatto il giro del mondo e scatenato anche una polemica che onestamente io vi posso dire, se un runner arrivava e si era sbucciato il ginocchio e sanguinava dal ginocchio perché era caduto, nessuno avrebbe detto niente, giusto? E allora qual è? Forse c'è un piccolo doppio standard? La butto lì.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

Quanto è sexy, quanto mi piace questa Scarabocchi, West Cross insieme a Fra Quintale alle 11:45 minuti su DJ. Sì, è stato il tema di questa maratonetta di Lee Metzien, che appunto ha avuto questo problema, questo disguido fisico nel bel mezzo di una maratona. Può capitare, può succedere, e si è creato effettivamente un ampio dibattito, soprattutto andando un po' più ad ampio spettro rispetto al suo caso specifico, perché dicevamo lei si è ritrovata ad avere le mestruazioni nel mezzo di una gara, evidentemente o le sono arrivate in anticipo, non lo so, insomma, fatto sta che lei ha deciso comunque di proseguire ed è arrivata al traguardo, ce l'ha fatta ed è arrivata con visibilmente sanguinante, per questo e le sue immagini hanno fatto il giro del mondo, e si è creato, dicevo, un ampio dibattito sulla normalizzazione delle mestruazioni nello sport, perché di base, ragazzi, cioè è una cosa, è inutile che siamo qua di oddio, ma cosa può essere successo? Succede a tutte le donne nel mondo in almeno una grande porzione della loro vita, è una cosa che succede, una cosa che si gestisce, così come ci sono tante altre problematiche fisiche sia negli uomini che nelle donne, è una cosa fisiologica, no? E soprattutto bisogna adattare la preparazione atletica alla fisiologia femminile, perché diversamente dagli uomini, purtroppo noi abbiamo anche dico purtroppo in qualità di persona che ha dei problemi legati a questa sfera, no? Del ciclo mestruale e dell'utero maledetto, insomma, noi dobbiamo fare i conti con il ciclo, ed il ciclo si intende tutto il mese, quindi ci sono dei momenti in cui hai più energia o meno forza, momenti in cui appunto devi sanguinare, e molte persone hanno anche, molte donne hanno anche dolori, hanno anche malesseri. È qualcosa che gli uomini non hanno, e quindi evidentemente bisogna sicuramente parlarne di più. Leggevo che per esempio Federica Pellegrini è stata tra le prime a rompere questo silenzio. Mi ricordo di questa intervista dopo le Olimpiadi di Rio 2016, che lei aveva ottenuto il quarto posto nei 200 stile libero per un errore di calcolo nel suo ciclo mestruale, e lei aveva ammesso che aveva calcolato malissimo e si era trovata a gareggiare nel peggior momento suo fisico, e questa cosa ci lasciava sconcertati, perché era nel suo prime, no? E dicevamo, cavoli, Federica Pellegrini che arriva quarta, com'è possibile? È possibile se sono quei giorni lì. Quindi brava lei che ne ha parlato e l'ha in qualche maniera normalizzato, reso una cosa comune, una cosa che può succedere a chiunque.

0: di DJ, ma che meraviglia sapere che vi accompagniamo con queste canzoni splendide. Stand by me alle 11.50 qui su DJ. Parlavamo in questa ultima mezz'ora di Ola DJ di sport, di attività fisica che diciamo non conosce genere, non conosce età, lo può fare chiunque, ognuno alla propria maniera, ognuno con i propri obiettivi, con le proprie ambizioni, con le proprie capacità, no? Lo dico soprattutto alla nostra Barbara, che sta scoprendo quest'anno invece un cotè sportivo che non ha mai avuto.
1: Sì, sì, io water cross a manetta.
0: Water cross?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Mazza, una roba pesa.
1: Vabbè, diciamo che è il vecchio acqua gym delle signore.
0: Però potenziato. Detta così sembra una roba anche,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì,
0: però
1: sì.
0: È faticosa, vero?
1: Beh, se sono degli esercizi che si fanno in piscina con gli attrezzi da piscina.
0: Certo, certo.
1: Quindi i pesetti di spugna, che
0: sì,
1: comunque...
0: Sì, sì. Oh, e ti senti rinata?
1: Basta. Sì, sì.
0: Altra persona?
1: Io bene. Atleta presso me stessa.
0: Bravissima. Beh, io ho cominciato un anno e mezzo fa, peggio mi sento. Quindi veramente, noi atlete presso noi stesse che parliamo di sport in radio fa molto ridere. Sai anche chi è atleta presso loro stessi? Sono questi signori di Singapore, adulti tra i 50 e i 70 anni, che hanno deciso, organizzato proprio un gruppo dal 2018, corsi di parkour. Parkour per adulti dai 50 ai 70 anni. Parkour, per chi non lo sapesse, è quella disciplina, non è uno sport, insomma, però ti premete salti e balzi tra i tetti cercando di cadere e non farti male. L'ho detta male, non si capisce molto. Se non sapete cos'è il parkour, cercate parkour sui social o su Google e vedete che cos'è. Il fatto che lo facciano dei signori dai 50 ai 70 anni fa ridere, ma a quanto pare ti aiuta questo corso a non quando cadi, se cadi nella vita di tutti i giorni, a non farti male e quindi cadere atterrando senza spaccarti qualcosa. Intelligente.

voglio chiudere con il messaggio di Ernestina. Dice: noi ieri eravamo un gruppo di 6 persone, abbiamo fatto un bellissimo trail di 24 km a Usseglio, la via di Annibale in provincia di Torino, 1200 metri di dislivello, due salite che non finivano più, una fatica che non ti dico, Flo, pertiche, ma ero accerchiata dalle montagne, dalle mucche e dalle persone felici di fare quello che stavano facendo, e all'arrivo non ti dico la soddisfazione di avercela fatta e di non aver mai mollato. Beh,

0: DJ con Florencia.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
7: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
8: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
6: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
8: Una produzione One Podcast.
9: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
10: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
11: Doppio Malto!
12: Birra, cucina e felicità.
9: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Investire in modo semplice, 8 lettere. Ah, facilissima. Satispay. È proprio così. Con Satispay fai lavorare i tuoi risparmi mentre ti rilassi sotto l'ombrellone. Investi in azioni ed ETF in pochi tap. Scarica l'app. Investire comporta dei rischi, compresa la perdita del capitale. Consulta l'app di Satispay per maggiori informazioni.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€. Scopri di più su Conad.it.

0: passione,
1: una stagione,
0: anche d'estate.
1: Pochi istanti a mezzogiorno. DJ! E di nuovo il momento delle notizie. Avvenuto in condizioni di maltempo con forti venti che soffiavano sulla zona l'incidente aereo in cui ieri in Perù hanno perso la vita 13 persone, tra cui 7 turisti italiani. Le vittime facevano parte di due famiglie brianzole, Gianturco e Angelucci. Un piccolo aereo turistico decollato per sorvolare le linee di Nazca ha perso quota, precipitato e ha preso fuoco. Prosegue il rientro verso il Marocco dei migranti entrati in massa giovedì a Ceuta. Sono più di 73.000 quelli che hanno lasciato l'enclave spagnola per fare ritorno oltre confine, mentre sono più di 80 le persone annegate mentre tentavano di raggiungere a nuoto la città autonoma. L'emergenza Ceuta sarà affrontata martedì in una videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. Questo il messaggio del presidente Mattarella nel 46esimo anniversario dell'attentato del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Il presidente del comitato dei parenti delle 85 vittime, Lambertini, si è detto deluso del lavoro della commissione antimafia.
2: Il lavoro della commissione antimafia è particolarmente deludente. Il sapore è quella di una rinuncia ad approfondire gli scenari suggeriti sia dalle indagini che gli elementi processuali. Allora faccio un nome per essere diretto ed esplicito. Il ruolo di Stefano Delle Chiaie lo vogliamo indagare.
1: Notte tranquilla ai campi Flegrei, dalla mezzanotte sono state infatti solo 4, tutte di lieve entità, le scosse di terremoto registrate dai sismografi. Proseguono le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli, dove stamattina è stato riaperto il porto. Finora sono state sfollate circa 300 persone. Dopo 9 anni di coma è morto Mattia Maestri, il bambino trentino rimasto in stato vegetativo dal 2017 per una grave infezione da Escherichia coli dopo aver mangiato un formaggio fatto con latte crudo. La Cassazione aveva reso irrevocabile le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Milioni di italiani sono in viaggio per le prime grandi partenze d'agosto nel pieno della nuova ondata di calore. Le città con il bollino rosso, che oggi sono 23, domani saliranno a 25 su 27. Ma è grande caldo in tutta Europa. Per la prima volta in 44 anni, l'Ungheria ha chiuso la centrale nucleare sul Danubio, il cui livello è troppo basso.
0: Radio DJ, informazione gratuita.
1: È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
0: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio DJ, One Nation, One Station.

Benvenuti a Ciao Estate, un mix travolgente di serie e ospiti internazionali che potrete ascoltare comodamente anche on demand. Ad aprire la puntata di oggi, la voce inconfondibile di Olga Chiabotti, supportata

0: pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Hermes Leprotti di Mediaset. Buongiorno, mi scusi se la disturbiamo. Stiamo registrando con Jerry Scotti una nuova puntata della Ruota della Fortuna, sì, nella versione estiva. Guardi, se è così gentile io la passerei in studio. Si tratta semplicemente di far girare la ruota e niente. Possiamo portare via solo un paio di minuti?
0: Ma devo parlare con Jerry Scotti?
2: Sì, per forza.
1: La passo in studio. Se mi dice il suo solo il suo nome.
3: Bene,
1: Bruno, un attimo. Bruno.
3: Gira la ruota. Bruno!
4: Ebbene, carissimi amici, siamo di nuovo qui dopo la breve pausa pubblicitaria. Apriamo la porta del nostro programma ad un amico o ad un'amica
2: da casa,
4: al telefono.
2: Certo.
4: Mi dicono che abbiamo al telefono. Pronto,
3: Bruno!
4: Come ti chiami?
0: Eccomi, sono Bruno. Ciao Jerry.
4: Ciao Bruno, ciao. Senti, posso chiederti che cosa fai di bello nella vita?
0: Faccio il rappresentante commerciale per un'azienda di riscaldamento.
4: Di riscaldamento che in questo momento sicuramente si occuperà di raffrescamento.
0: Esattamente, sì, perché sennò starei già con la spiaggia, giusto?
4: Esattamente, qui fa molto molto caldo. Senti, carissimo Bruno, allora, qui sei nel gioco più amato dagli italiani e dobbiamo azionare la ruota della fortuna. I concorrenti che sono qua in presenza l'hanno già fatto con la loro manina, tu invece lo devi fare con il comando vocale. Quindi di pure giro la ruota della fortuna e vediamo che cosa succede. Vai Bruno!
0: Giro la ruota della fortuna.
4: E allora, vai, vai, vediamo. Sei un tipo fortunato, Bruno?
0: Non tanto, no.
4: Beh, però ti posso dire che la ruota si è fermata sulla sedia a dondolo Djibouti, disegnata dall'archistar Mimmo Lo Gianni, ed è la caratteristica di questa sedia Djibouti è il motorino interno che le permette di raggiungere una velocità incredibile di dondolamento, caro Bruno, e si aziona con un comando vocale, va bene? Insomma, sono cose da archistar, siamo veramente a livelli molto alti.
2: Dove devi andare con la sedia?
0: Okay, senti, mi ritengo abbastanza fortunato.
4: Eh beh, certo, perché la sedia, caro Bruno, vale 6.000 euro più IVA. E per averla dovrai superare la prova della risata contagiosa. Ti spiego come funziona il gioco. Ora la nostra regia contatterà un utente telefonico. Quando l'utente risponde, tu dovrai cominciare a ridere e contagiarlo per farlo ridere anche lui, va bene?
3: Dai,
4: che ci, secondo me tu ci riesci.
3: Mi piace,
4: vediamo
3: mi piace,
4: se la nostra regia ti mette in contatto.
3: Dai. Sarebbe il primo campione.
5: C'è la prova della risata contagiosa.
4: Sta iniziando a squillare, attenzione.
0: Vai.
4: Lui è convintissimo che sta squillando.
3: Infoiato.
4: Ecco il primo squillo.
0: Arrivo direttamente.
4: Sì, vai con la risata.
0: Pronto?
2: Attaccato.
4: Non ha gradito, ha buttato giù.
2: Già dal
4: mi dispiace, non ti puoi portare a casa questa sedia a dondolo.
2: No.
4: Se ti può far piacere, noi abbiamo qui il nostro presidente che
3: bella,
4: come
3: sì,
4: quasi in tutte le puntate ci ha tenuto a essere presente. Aspetta che te lo passo.
6: Un saluto a tutti, sono rientrato apposta dal mare per assistere alle registrazioni della ruota.
4: Grazie.
6: Che mi dà sempre soddisfazione. Il concorrente di oggi non è stato fortunatissimo, gli proporrei di aiutarci a testare la prova del tirassegno.
4: Sì, potremmo provare, anche perché nonostante il flop della scorsa puntata la gente ha commentato divertita la performance,
3: quindi
4: direi prima di mandare l'idea al macero io ci proverei.
6: Jerry, anche perché si tratta di un gioco nel quale si spara ad una papera, ma solo a livello virtuale. Ed io credo fermamente che grazie all'aiuto del nostro concorrente potremmo tirarne fuori un ottimo format.
4: Secondo me il nostro Bruno ci sa fare questo gioco. Allora, carissimo Bruno, è un gioco sperimentale ambientato in un Luna Park. Ci sono delle paperette alle quali tu devi sparare. Adesso sentirai dei suoni di papera. Ogni volta che sentirai una papera dovrai dire la parola sparo alla papera, va bene?
0: Va benissimo, e poi quindi parte il colpo appena lo dico.
4: Esattamente. Attenzione, perché tutte le papere devono essere annunciate con lo sparo alla papera, altrimenti la nostra intelligenza artificiale ti squalifica, va bene?
0: Va bene.
4: Dai, proviamo solo una volta a dire sparo alla papera.
0: sparo alla papera.
4: Beh, mi dicono che il nostro computer è settato. Ogni volta che sentirai il rumore di una papera, devi dire sparo alla papera. Prego, via il gioco.
0: Sparo alla papera.
4: La macchina dice che non hai fatto tutto giusto. Un po' hai fallito perché in due o tre punti ti sei mangiato qualche parolina. Credo ci sia un margine di miglioramento. Non
6: lo metto in dubbio, ma purtroppo mi vedo costretto a sospendere tutti i test sul gioco dello sparo alla papera, perché risulta troppo macchinoso. Ma ringrazio il concorrente per averci aiutato a capire che stavamo testando un gioco del Menga. Jerry, per cortesia, offriamo una cena al nostro amico e non badiamo a spese.
4: Allora mi dice che ti dobbiamo offrire una cena, il nostro presidente. Quindi una cena o un pranzo, tanto rimborsa l'azienda, caro Bruno. Va bene?
0: Grazie Jerry,
4: soprattutto quando è gratis, la mia pancia non avverte mai il senso della sazietà, caro Bruno. Bene, dai, allora andiamo a chiudere la puntata, ti facciamo anche lanciare la sigla.
0: Lancio la sigla.
4: Grazie, ciao Bruno. Sei stato simpaticissimo, ti mandiamo a casa la sedia d'ondolo, va bene?
0: Buonissimo, grazie.
4: Ciao, buona giornata. Ciao.
0: Ciao.

0: Ciao belli estate, buone vacanze e non perdere l'appuntamento live di lunedì 31 agosto alla Pericena delle 8.
1: Dal TGR Lombardia, le mucche moleste. Dal Borgo delle Perse, Flavia Vento e le tasse. Dall'Eredità Summer, il proverbio sbagliato. Da Show Blitz, Bobby Solo e la disavventura post concerto. Da True Angels, a letto con una rettiliana.
2: Addirittura, caspita.
3: Le mucche moleste.
2: Eccole qua le mucche, campanate.
4: Gli echi della polemica sembrano non toccarle più di tanto. Le mucche di Bagnella, frazione di Serina, comune di montagna delle Preorobie bergamasche, sembrano prendere con distacco la vicenda che le coinvolge. La loro colpa è pascolare in un prato con tanto di campanaccio al collo. Un rumore per alcuni villeggianti di questo vicino condominio che hanno cercato di essere ricevuti dal sindaco per far misurare i decibel. La maggioranza dei villeggianti però non condivide.
5: Hanno fastidio le mucche qui e poi c'è gente che abita a Milano che passano i motorini, c'è tutto il casino nelle strade.
3: Flavia Vento e le tasse.
6: Flavia Vento!
7: Perché tutto quello che vedete è una finzione. Ci stanno guardando in giro, siamo sotto una schiavitù di un sistema che ci vuole schiavi delle bollette, della luce, del gas, della macchina, della benzina, di tutto ciò che noi non necessitiamo. Noi possiamo vivere benissimo con la famiglia del bosco, con poco, e bisogna andare contro questo sistema. Quindi io dico non pagate
6: le tasse. Non pagate le tasse.
3: Il proverbio sbagliato.
8: Sposa bagnata.
9: Sposa fortunata.
8: Chi non lavora non fa
9: l'amore.
6: Siamo nell'eredità.
8: Dio li fa e poi
6: Summer. La coppia
9: li uccide.
8: No, no! No! Dio li fa e poi
6: li accoppia.
8: Guarda pure delle concorrenti si sono disperati.
3: Bobby Solo e la disavventura post concerto.
10: Una volta eravamo al paese di Nicola di Bari e dovevamo cantare. C'era un signore che era tatuaggiato non di modernità, un po' di prigione. Aveva 65 anni, aveva i peli del petto bianchi, una grossa croce qui. E il mio povero manager, che era alto 1,50 m, Michele Grillo, detto o curto, gli ha detto: no, noi vogliamo il doppio di soldi. Ha preso una pistola dietro il bar, questo signore gliel'ha puntata sulla fronte.
6: Non ci credo.
10: Io però ho urlato: no, siamo amici di Nicola di Bari, lui ci vuole bene. Allora lui ha levato la pistola, ha tirato fuori la pallina là.
11: Il rete
10: mi ha regalato, mi ha detto tienlo come ricordo.
3: A letto con una rettiliana.
12: Attenzione. Sento dei passi. Siamo True Angel. Passi leggeri. Nella penombra vedo avanzare una figura.
6: Ecco.
12: Qui sono un po' imbarazzato, Mi si presenta lei completamente nuda.
6: E com'era
12: davanti al letto.
6: Ecco.
12: A un certo punto sento la sua voce e me ne accorgo, perché guardandolo in viso vedo che non ha poi bocca. Sento la sua voce che mi dice: non ti devi preoccupare, lascia che tutto questo accada. Praticamente si unisce a me in un rapporto. E in quel momento lì incomincio a perdere leggermente conoscenza. Non riuscivo proprio ad allontanarle le braccia che mi teneva con le spalle appoggiate al letto. Faccio questo gran sforzo di risveglio, tentativo di risveglio, e in quel momento lì guardo direttamente in faccia e vedo che i suoi occhi sono gialli con una pupilla verticale nerissima. In quel momento lì l'ultimo barlume di conoscenza che ho avuto ho detto: non può essere. Ho perso completamente conoscenza.
6: Capito, ma dall'altra parte la reazione c'era.
13: Don Drake, pronto.

0: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
3: Facciamo presto, perché presto lavorato.
4: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
1: Radio DJ consiglia. Il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live con Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri. Red Bull 64 Bars Live. Sabato 3 ottobre, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Questo è Ciao Estate su Radio DJ.
6: Salida del vuelo con destino a la

0: Focus Economia.
1: Veramente.
0: Di Sebastiano Barisoni.
2: Inizia l'anteprima di Focus Economia. Siete su Radio 24 e io sono Sebastiano Barisoni. Oltre che a occuparmi di economia, sono un grande esperto di grappe e distillati che consumo a profusione. E poi sono anche un DJ producer, performo ai soft clubbing e sto per uscire con Barisoni Dance 2.0, un progetto del quale vi posso far sentire un estratto da 30 secondi tassativi.

0: Questa è Focus Economia e dopo questo piccolo prequel musicale possiamo dare una rapida occhiata ai principali titoli quotati a Piazza Affari. E come sempre iniziamo con Canestacci Oil che nonostante il prezzo del greggio sia alle stelle continua a perdere il 2,5%, forse perché allungano il carburante con l'acqua guizza, vedete un po' voi. Poi agenzia prestiti Pietro torna indietro, più 0,95. Proseguiamo con i droni lancia gavettoni della ditta Gavazzi, che sono dei droni capaci di seguire la preda per chilometri nell'attesa di sganciare il gavettone con una precisione del 97%. Poi compro Oro Palestrieri di Vigevano, più 9%, grande incremento per la compro Oro Palestrieri, soprattutto da quando ha deciso di ritirare anche i denti. Sigarette scoppianti della ditta Good Smoke più 3%. Tutti noi abbiamo degli amici che ci scroccano le sigarette. Ebbene, quando gli offriamo una sigaretta scoppiante, succede che ad un certo punto, mentre la fumi, la sigaretta scoppia e ti svampa in bocca. Così impari a non rompere i coglioni e a chiedere sempre sigarette. Comodini battistoni dotati di intelligenza artificiale capaci di bestemmiare al posto tuo quando prendi dentro col mignolo del piede più 2%. E dopo le scarpe che respirano, la ditta Pollacci, leader nel settore calzaturiero, lancia sul mercato le scarpe che sudano. Io non so a chi possano interessare se non a Giuseppe Cruciani e al divino Otelma, ma comunque stanno funzionando parecchio visto che la ditta Pollacci oggi guadagna il 4%. Ma andiamo avanti con i titoli. Metalmeccanica Ricchi Paternò più 3%, strapondici in gomma stampati in 3D della ditta Rufio più 6%, Bar Tabacchi Gioacchino più 2,38%. E qui c'è da rilevare che il fatturato del Bar Tabacchi Gioacchino è raddoppiato dopo l'assunzione come barrista dell'ex attrice Chiara Lupane. Io al Bar Tabacchi di Gioacchino ci vado tutte le mattine e da quando c'è Chiara Lupane cerco di arrivare una ventina di minuti prima, poiché a volte mentre bevo il caffè Chiara Lupane mi tira per la cravatta e mi mordicchia l'orecchio, ovviamente dopo una cospicua donazione. Ma andiamo avanti. Zoccoli da terrone di Gianni Babaluga meno 2,27%, ceretta per cani di Cinzia Pitocco più 0,92%, e per la moda grande successo per Giorgia Amico di Sharm el Sheikh che guadagna più 12%. E qui permettetemi di ricordare che anche io nei weekend volo a Sharm a rifarmi il guardaroba da Giorgio Amico. Regia, ce l'abbiamo il collegamento con Sharm?
1: Ci colleghiamo. Toccami
2: ancora, ti faccio vedere che cazzo sono.
1: Eccolo qua.
2: Sono Giorgio, il numero uno di abbigliamento a Sharm el Sheikh. Da me trovi modelli paralleli ai originali. Stesso tessuto ai originali, più hardcore, prezzo originale attaccato, magliette, giacche, pantalone, uomo, donna, ma non solo, tengo anche scarpe, orologi, borse, o di tutto. Anzi, venite a trovarmi al mio negozio e vi faccio vedere che cazzo sono.
0: Grazie Giorgio, e vi ricordo che io, Sebastiano Barisoni, oggi sono tutto vestito Giorgio Amico, con le Balenciaga e il borsello griffato. Anzi, regia, per favore, visto che mi sono preso bene, torniamo da Giorgio Amico a Sharm el Sheikh per un fit check.
2: Vai. Quanto costa il tuo outfit?
3: Sì, maglia Balenciaga 70 euro, pantalone Louis Vuitton 130, scarpa Dior 150.
2: Ma come può essere che così bello e costa poco?
3: Facile, sono andato da Giorgio.
2: Da Giorgio Amico, è il numero uno di abbigliamento a Sharm el Sheikh.
0: Salutiamo Giorgio Amico e vi do appuntamento a più tardi con Focus Economia qui su Radio 24. E vi ricordo che oggi presento ufficialmente la Barisoni Dance 2.0. E se non riesci a muovere la testa con questo suono, vuol dire che non capisci un cazzo di musica.

0: Buongiorno, signor Porchera.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Sono Enya, la sua badante.
1: Non c'è bisogno, non c'è bisogno.
0: Le scrivo con un po' di preoccupazione riguardo al recente ritiro della sua patente da parte della polizia stradale.
1: Pochi giorni me la ridanno.
0: So quanto per lei fosse importante mantenere una certa indipendenza negli spostamenti, ma voglio rassicurarla. Stiamo lavorando con grande impegno ad Arnold,
1: grazie,
0: il suo autista, e al suo vice, Maurangi, per garantirle un servizio di trasporto puntuale, sicuro e il più confortevole possibile.
1: Grazie.
0: A tal proposito, il signor Maurangi e il signor Arnold ci tengono a ricordarle gli appuntamenti previsti per oggi.
2: Alle ore 16, passeggiata nel parco, per sgranchirsi le gambe e magari dare due briciole ai piccioni. Alle ore 17, tutti al cinema, che oggi c'è lo sconto anziani. Il film in programma è Paprika con Deborah Caprioglio. Signor Porchera, vi consiglio di portarsi un impermeabile e una cerata per coprirsi durante la proiezione. E alle ore 19, cena in camera con pastina, purè e formaggini.
3: Scusa, Maurangi, ma che cazzo fai? Guarda che il terzo punto, quello della pastina, lo dovevo dire io.
2: Scusami, Ardol, mi sono confuso. Senta, signorina Enya, ha visto com'è volgare il mio collega?
0: Sì, ho notato. E state per finire nei guai tutti e due.
1: Perché?
0: Signor Porchera, ci tenevo a metterla al corrente di una situazione spiacevole che si è verificata recentemente. Arnold e Maurangi hanno avuto un'accesa discussione che è degenerata fino a un confronto fisico. Il motivo del litigio riguarda una disputa sul ruolo di primo autista. Per cui, signor Porchera, la invito, se possibile, a tenere d'occhio il loro comportamento e a segnalarmi qualsiasi atteggiamento che possa risultare inappropriato o fonte di disagio per lei. Stiamo comunque valutando eventuali provvedimenti per evitare che simili episodi si ripetano. Avete capito?
2: Certo, signorina Enya.
0: E allora mettiamoci al lavoro e cerchiamo di lavorare in squadra, partendo dall'impegno di domani ad Abano Terme. Voglio vedere come ve la cavate.
3: Subito, signorina Enya.
4: Devo andare io.
5: Le linee sono momentaneamente occupate.
2: Sì, buongiorno, salve, sono Maurangi. Lavoro per il dottor Porchera. Buongiorno. Sì, allora, il dottor Porchera voleva sapere se è possibile fare dei fanghi da voi su prenotazione.
5: Ma venendo come esterno?
2: Sì, sì.
5: Ah, ok, allora un attimino solo che le passo la spa. Un attimino.
2: Grazie, grazie.
4: Bella Roberto. Facciamo un fanghetto. Devi fare anch'io i fanghi.
5: Hai fatto questo, Nanila?
2: Sì, buongiorno, salve, mi hanno passato dalla reception. Sì, buongiorno, sono Maurangi, io lavoro per il dottor Porchera e volevo sapere se era possibile fare dei fanghi da voi su prenotazione.
5: Certo, noi siamo convenzionati.
4: Sì.
2: Sì.
5: Sì, la verità, in questo mese siamo un po' pieni.
4: Ma con calma,
5: pieni,
4: non ho freddo.
5: Se mi dica quando
2: va bene anche da novembre.
5: Sì, anche a novembre, noi non diciamo no di nessuno quest'anno.
4: Sì,
5: siamo riusciti a ampliare un po' i numeri dell'ASP, che l'anno scorso ce l'avevano chiuso fino a ottobre proprio.
4: Certo.
5: Abbiamo detto di no a nessuno quest'anno. Siamo riusciti a ampliare, così non diciamo no a nessuno fino all'11 gennaio che siamo aperti.
2: Ottimo, il dottor Porchera sarà contento.
5: Noi purtroppo questo mese sono un po' per dare un bel servizio, perché noi cerchiamo sempre veramente, non importa se arrivano da fuori o se sono nostri clienti dell'albergo, siamo molto attenti a dare un buon servizio.
2: Certo.
5: Siamo un po' pieni e mi dispiacerebbe magari se venite e non stiamo dietro.
2: No,
5: vogliamo.
2: È chiaro. Sì. Tra l'altro,
5: però,
2: appunto, a proposito di distanza, scusi se la interrompo.
5: Sì.
2: Per venire da Milano ci vuole tanto, perché io sono l'autista del dottor Porchera.
5: Ma il signor Porchera verrebbe qua in struttura?
2: Sì, sì, certo, lo accompagno io in struttura.
5: No, allora sarà qua in struttura qualsiasi orario, quando vuole, noi i fanghi li facciamo. Anche convenzionati. Se lui sarà qua quando volete, quando avete prenotato la camera, noi il posto lo troviamo, ci mettiamo d'accordo. Pensavo che venite come esterni.
3: Ma scusami, Maurangi, ma cosa fai?
2: Sto prenotando i fanghi per il signor Porchera giù ad Abano Terme, un hotel.
3: Questo compito toccava a me. Il signor Porchera mi aveva dato a me questo incarico.
2: Ma a me non risulta. Io procedo, sono già in linea con la signorina, che tra l'altro è gentilissima.
3: Esatto. Il signor Porchera aveva incaricato me e adesso faccio io, altrimenti ti metto le mani in faccia. Passami la signorina, per cortesia.
2: Pronto, signorina, non gli dia retta, sono io l'unico incaricato. Metta giù, guardi. Sono io l'unico assistente del signor Porchera.
3: Ma che cazzo, bambini?
2: Non scherziamo, dai.
5: Sì. È carinissimi tutti e due.
2: No, grazie. La richiamo per
5: quando vuole, così mettiamo gli orari. Va bene.
2: Gentilissimo.
5: Arrivederci.

0: alla prima puntata di Wild Planet. Un saluto a tutti da Byron Gualtieri.
1: Buongiorno.
0: Il cammelonte è un cammello con la testa di bisonte che vive nelle paludi di St. Brighton in Massachusetts. Il cammellonte è un animale mansueto, ma non bisogna mai fargli girare i perché è capace di rincorrere una persona anche per 6 ore senza fermarsi. Il cammellonte è un animale che non è in grado di interagire con gli altri animali, in quanto va d'accordo solo con il trinciapuglio. Il trinciapuglio è un uccello migratore dall'apertura alare di più di 90 metri per parte che vive in Cambogia, ma che in estate arriva in Italia, dove nidifica nelle zone adiacenti ai concerti di Jovanotti. E voi vi chiederete: a cosa servono al trinciapuglio 2 ali di 90 metri ciascuna? E che cazzo ne so io?
1: Okay.
0: Io non volevo fare i documentari, ma La Voce delle Iene di Italia 1. Per cui per oggi è tutto. E ci vediamo domani per parlare del pesce più letale al mondo.
1: Qual è?
0: Il pisciaturi. Bella bro, bella raga. E mi vado a fare un dompe.
2: Nella prossima puntata di Wild Planet vi racconteremo di come sia possibile addomesticare un trinciapuglio ed insieme al biologo marino Marco Prodoni ci metteremo sulle tracce del pesce più letale al mondo, il pisciaturi. Se vuoi abbonarti al canale, manda 60 euro presso Wild Planet, via Alberto Brandi 12, Milano.
3: Nella prossima puntata saremo con il signor Rinaldo, l'unico uomo al mondo in grado di addomesticare i trinciapugli.
4: Yeah!
5: Mi sta domesticando uno adesso. Occhio.
4: Eccolo qua. Ma io che lavoro.
5: Va bene.
4: Furia.
5: Non è facile.
6: Ciao.
7: Radio. DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: senti capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Ciao a tutti da Bruno, sono qui per ricordarti che Ciao Belli Estate va in onda al sabato e alla domenica dalle 12 alle 14 e dal 31 agosto in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ. E siccome siamo i tuoi migliori amici, ci trovi anche in podcast a soli 300 euro al minuto, perché Ciao Belli is your best friend.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Questo è Ciao Estate su Radio DJ.
5: Avete presente quella sensazione che proviamo quando chiudiamo un libro e niente, non siamo più gli stessi di prima. Parlarne tra amici è condividere pensieri su storie, autori, passioni e su quello che i libri ci dicono di noi.
6: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi.
7: Sono Daria Bignardi e questo è Parlarne tra amici, il podcast che parla di libri. Quest'oggi iniziamo a parlare di un caso letterario. L'esordio di Thomas Milos, che domina le classifiche con il suo libro di fiabe dal titolo La zebra scorreggiona e i suoi amici drogati, una rivisitazione del Re Leone in chiave Trainspotting. Invece esce domani la seconda edizione del bestseller di Dacia Marani dal titolo Le scritte nei bagni dell'autogrill, dove l'autrice si è intrufolata nelle toilette maschili di tutta Italia collezionando le frasi migliori. Ve ne leggo alcune che trovo deliziose.
8: Sentiamo.
7: Falla decor, falla contento, ma li mortacci tua, falla dentro. Invece per il nostro live ci ha appena raggiunti il premio strega Rocco Pillittoni, che è venuto a presentarci il suo nuovo romanzo. E il titolo lo farei dire a lui.
9: Certo. Sì, allora il mio libro si intitola Come sembrare occupato in ufficio più 8 ore.

0: praticamente è un libro nato dall'esperienza che ho fatto lavorando alle poste a Cosenza.
1: Ah,
0: no?
1: Ok,
2: alle poste.
0: Che non facevo un cazzo dalla mattina alla sera.
1: Certo.
0: Nel libro parlo pure dei viaggi miei su Pasila, perché nel weekend,
1: certo.
0: Nel weekend, a me nel weekend, non mentre lavoravo. A me mi piace stare a contatto con la natura, certo. Capito? Ah,
3: okay. Ecco Rocco, ed è proprio questa la parte che più ho apprezzato del libro. Ci vuoi spoilerare qualcosa?
0: Sì. Chi adesso spoilerare?
2: Anticipazione. Sì.
0: Ah, nel libro, allora si intitola, come vi dicevo, come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
1: Sì,
0: mi sono spinto pure ai viaggi sull'asilo, no? In particolare, capitolo 43, sì. Racconto di quando ho incontrato un lupo silano.
1: Un lupo silano, sì.
0: E l'ho scamacciato semplicemente, cioè l'ho schiacciato, scusa Daria, semplicemente togliendomi gli scarponcini dalla saletta. Poi racconto pure di quando all'asilo ho incontrato una signora che offriva sesso ai passanti.
1: Ah, sulla sera.
0: Ma
1: ah.
0: Siccome di passanti in 30 giorni ne aveva incontrato solo uno, che era io.
1: Sì.
0: Ma ha fatto un prezzo ragionevole.
1: Ah, ok.
0: Ma sono fregata io ne notte più 20 euro.
3: Questo è Parlarne tra amici,
1: bello.
3: Podcast che parla di libri.
1: Sì,
3: siamo con il premio Strega Rocco Pillittoni,
1: sì,
3: che ci ha presentato la sua ultima fatica.
0: Premio Strega Evento.
1: Sì, yeah. Sì.
0: Non me ne era manca accorto. Allora, no, il libro si intitola Come sembrare occupato in ufficio per 8 ore.
1: Interessante.
0: Nasce dall'esperienza lavorativa, come vi stavo dicendo, signora Bignardi, alle poste di Cosenza,
1: sì.
0: Dove io, come il vostro collaboratore Villano Davide,
1: certo.
0: Non facevo niente, dalla mattina alla sera, solo risate, cose. Mi pisciavo di risa dalla mattina alla sera.
3: Benissimo Rocco, e per quanto riguarda l'esperienza alle poste, hai qualche episodio interessante?
1: Bello, sì, vero,
0: sì, ma ricordo una volta che è venuto il presidente della regione Calabria,
2: caspita,
0: e non quello di adesso, quello di un po' di tempo fa, che se quello di adesso ci fa causa, ma potevano essere 20 anni fa, ecco, è venuto a fare la carta d'identità, io stavo giocando a Candy Crush, e me la sono vista brutta, perché il presidente della regione Calabria mi voleva licenziare, ma poi mi si è ricordato che c'avevo dei salamini di cinghiale nello zainetto,
2: sì,
0: che li compro sulla sila nel weekend.
1: Ah, okay.
0: Gliene ho regalato uno,
1: sì.
0: E se ne è chiuso tutto allegro, felice come una Pasqua.
2: Te la sei scavallata,
0: ma pure scritto un encomio, diciamo, una dedica che ha voluto lui far appendere qua alle poste di Cosenza.
1: Ah, veramente, che
3: figata. Bene, e siccome Roberto Saviano, che sarebbe l'ospite che arriva dopo, è in ritardo,
1: sì.
3: Io chiederei ancora a Rocco Pillittoni di raccontarci i suoi progetti futuri.
0: Daria, purtroppo me ne devo andare con una gara di mountain bike a Camigliatello Silano.
3: E quindi deduco che tu non ci tenga a salutare Roberto Saviano.
0: No, manco poco, cazzo, Daria. A me Saviano non mi piace perché sinceramente è inarricchito. Cioè,
1: ma perché è inarricchito?
0: Ti faccio un ragionamento, no? Io nella carriera mia ho scritto più di 30 libri.
1: Libri.
0: In banca c'ho 1850 euro.
2: Cosa
1: non
2: torna,
1: sono andati bene.
0: Ecco, allora, secondo me è tutto colpa del sistema che non preme gli autori meritevoli come un certo Rocco Pillittoni che sono io. Però una cosa te la posso dire. Daria, te la posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Sei sempre una bella donna.
1: Quello è vero. Sì,
3: Rocco, non mi provocare perché credo di avere un debole per i terroni.
1: No.
3: Una falla di sistema che spesso non riesco a controllare.
0: Sì. Poi da, io ho una casa estiva a Camigliatello Silano.
1: Sì, veramente.
0: Che almeno sfuggiamo dal caldo di Cosenza.
1: Calore, sì.
0: Se te ne vieni con me nel weekend, c'è la festa dell'intruglio.
1: Ah, la dell'intruglio.
0: Casa mia è 15 metri quadrati.
2: Sì,
0: si siamo fortunati.
2: Ne
0: vediamo passare pure qualche cinghiale.
3: Niente da fare. Anche se l'idea era allettante, vedo che è arrivato Roberto Saviano. E allora salutiamo Rocco Pillittoni e mi raccomando, comprate il suo libro che si intitola Come sembrare occupato per 8 ore.
1: In ufficio.
0: Saluto tutti, tranne che Roberto Saviano, che con rispetto parlando, sempre uscendo illeso, spero che si accappotta a cura macchina.
3: Ascoltami bene, Rocco.
0: Dimmi tutto, Dario.

0: Chiede, Dario.
1: Ho cambiato idea. Aspettami giù in macchina
0: davvero
1: che ci andiamo a fare un idromassaggio insieme.
0: Davvero dici? Sogneggiando stato, Dario.

0: Ciao belli, torna una leggenda. È Lino Banfi.
1: Oh,
0: in questi giorni
1: Lino.
0: È uscito il suo nuovo libro, 90 non mi fai paura.
1: Certo.
0: Un titolo che arriva a pochi mesi da un compleanno davvero speciale.
1: Molto
0: e allora ci spostiamo al Libraccio di Roma, dove questo pomeriggio è previsto il firma copie.
1: Ah,
0: usiamo il condizionale perché il mitico Lino ha pensato a tutto da solo, senza passare da nessuna agenzia.
1: Organizzato da solo.
2: Bravissimo Lino.
3: Libraccio Outlet, buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
3: La libreria è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 10 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 13:30 e dalle 16 alle 20.
5: Libraccio, buongiorno.
4: Sì, buongiorno gentile signore. Senta, io sono Lino Banfi. Se non sbaglio, oggi dovrei essere lì da voi a presentare il mio libro a Libraccio.
5: Oddio, le do conferma un secondo solo.
4: Sì, devo fare il firmacopia, come si dice in gergo, sta cosa.
5: No, aspetti, mi vedi sul sito Libraccio gli eventi di oggi, per favore?
6: Sì.
5: Da noi? Sì, da noi via Nazionale.
4: Io sono Lino Banfi, l'attore.
5: Sì, ecco. L'ho riconosciuta.
4: Grazie. È giovane.
5: È il signor Lino Banfi, sì. Che ci chiede della presentazione di oggi.
4: Ah, sì. Devo fare il firmacopie.
5: Firmacopie, vediamo
1: sì.
5: Un po'.
1: Sì, se c'è, vediamo.
4: Forse, mannaggia la puttana, se seguivo l'agenzia ho voluto fare tutto da solo
1: sì,
4: e mo' mi sono inguaieto.
1: Un aiuto ci vuole.
5: Allora, sì.
6: 18:30.
4: Oh, alle 18 devo venire?
1: Sì.
5: Ma è questo sui servizi segreti, mi perdoni,
1: no,
5: ma qui abbiamo
4: il mio libro si intitola 90 non mi fai paura.
1: Certo.
4: Siccome sto compiendo 90 anni tra pochi mesi.
5: Complimenti.
4: 90
5: allora,
4: anni, porca minchia.
5: Aspetti un secondo solo che sta arrivando il direttore, così.
1: Stefano. Ha chiamato tutto.
7: Pronto?
4: Il direttore?
7: Sì, buongiorno.
4: Oh, illustrissimo, piacere
1: buongiorno.
4: Lino.
1: Buongiorno.
7: Piacere mio.
4: Si vede che ho fatto un casino perché io mi dovevo affidare un'agenzia, invece ho voluto fare tutto da solo. E allora pensavo, oggi non è da voi che devo fare la presentazione del libro 90 non mi fai paura.
7: Purtroppo no.
4: Terra maledetta. Ho sbagliato e adesso non so dove cazzo devo andare.
7: Ma proviamo a guardare. Avete guardato? Scusi un attimo, stiamo guardando.
4: Se io vengo lì all'ingresso con un po' di voi ce l'avete le mie copie, faccio un po' di firmacopie.
1: No, va bene.
7: Non si ma non so quanto mi faccio controllare. Sì. Sì. Un secondo.
1: Sì. Siamo abilitati a tutta la libreria.
7: Allora, aspetti che stiamo vedendo, perché magari riusciamo a capire dov'è questa presentazione.
1: Andiamo dentro,
4: Io praticamente...
7: È Harper Collins il libro, ho visto.
4: Sì, è Harper Collins. No, perché io raccontavo di Edwige Fenech che sul set del film ci ho provato con lei. Lei mi ha tirato uno schiaffone in faccia con un colpo di karate sul coppino che mi ha steso. Vabbè. È un libro anche per giovani, Lei è giovane.
7: Certo. No, magari, diciamo, ex.
4: Allora, lei lo dica ai ragazzi. Comprate il libro di Nonno Lino. Nonno libro, presente, io facevo un medico di famiglia.
7: No, quello lo vedevamo, certo.
4: Un libro, io penso
7: però,
4: che...
7: Diciamo, da quello che vedo, anche adesso stiamo guardando su internet con i colleghi, e no, oggi però non mi pare ci sia nulla, perché questa del teatro... Apri un attimo qua, scusa.
4: E se io me ne vengo lo stesso, sto lì davanti, firmo due copie, così...
7: Ma devo vedere quante ce n'ho, però. Aspetti, Galleria Alberto Sordi, quando è? Aspetti un po'. Palazzo. Mondadori Bookstore.
4: Se mi fate il suo piacere, poi vi invito tutti della mia orecchietteria. Sapete che c'è un ristorante?
7: Ci sono stato.
4: Eccolo. Stato, grande, dai, vi offro la cena a tutti quanti. Venite lì, via Giuseppe Gioacchino, belli.
7: Sì, conosco bene, perché ci sono stato più volte.
4: Lo sa che io nel 1964 mi sono fatto una canna per la prima volta della mia vita e sono finito a letto con il secondo portiere dell'Udinese. Però c'ho un sacco di aneddoti molto belli da poter raccontare. Poi quando vengo a trovarla lì in via Nazionale glielo racconto di persona.
7: Allora, io in questo momento qua ho 5 copie.
4: 5 copie. E semmai dico a mia figlia Rosanna di portarne un paio di scatoloni, così ve li lascio, così.
7: Però io questi come li faccio entrare? Perché non c'ho la...
4: Perché dovete avere la cosa, vabbè.
7: Questa è un po' complicata come cosa.
4: Ho capito, vabbè. Semmai la gente mi continua a chiedere sempre di Oronzo Canà. Non so se anche a voi vi dicono questa cosa.
7: No.
4: È la mia condanna più brutta. Quando la gente mi chiede di fare Oronzo Canà, ci dia la formazione 5-5-4-3-2-2. Vabbè, sì, maledetti, vabbè, vabbè.
7: Va bene.
4: Io sento, direttore, ho parlato con...
7: Stefano,
4: grande. Io passo di lì oggi pomeriggio, numero poi vi lascio un po' di buoni.
7: Queste che ho qui, se ce le firma, a noi ci fa piacere.
4: Ah, ecco, perfetto. Siete bene, stati... Io passo verso le... Di solito faccio un piccolo sonnellino dopo pranzo.
2: Alle 18,
7: vabbè,
2: dai.
7: Insomma, con calma.
4: E poi verso le 16.
2: Ah, va bene.
4: Ci stiamo verso le 16.
7: Sì, io ci sono.
4: Poco, mi faccio lasciare dal taxi davanti. Vabbè. Grazie Stefano, ringrazio pure l'altro ragazzo che c'era prima. Vabbè.
7: Sì. Lo ringrazio. Grazie.
4: Saluti. Vi aspetto.
7: Arrivederci.
8: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fare?
9: Le 10:30.
10: 11:15.
11: 10:20.
12: Le 10:15.
13: Le 10:30.
14: Facciamo occhio che è meglio.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
5: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Benvenuti a un avvertimento prima di iniziare. Io sono Pablo Trincia e oggi avremo ospite la signora Gemma Pozzonghi, che ci racconta una storia fatta di bugie, tradimenti e identità nascoste. Salve signora Pozzonghi, partiamo dal 25 giugno 2013, il giorno delle sue nozze.
1: Sì, io e mio marito Vincenzo Giardinieri ci siamo sposati dopo 13 anni di fidanzamento. Eravamo una coppia felice, insomma, anche se lui era sempre chiuso nel garage perché è appassionato di bricolage.
0: Questo è ciò che le raccontava suo marito. In realtà le cose erano molto più complesse di come apparivano.
1: Eh sì, perché ogni volta, sai, che gli chiedevo di fare un lavoretto in casa, lo vedevo molto imbranato. Abbiamo i muri pieni di buchi perché non era buono manco a mettere un chiodo alla parete.
0: Quindi lei un giorno decide di andare a vedere cosa combina suo marito in quel garage tutto il giorno. Cosa le ha fatto scattare questa molla?
1: Due fattori mi hanno insospettita. Il primo è che mi spariva sempre la lingerie provocante. Io incolpavo le donne delle pulizie che ne avrò licenziate 20. Il secondo dubbio è che a un certo punto mio marito comincia a comprare orologi costosi e macchine di lusso, dicendo che gli avevano dato un aumento al lavoro.
0: Peccato che suo marito lavorasse presso un call center dove percepiva, se non sbaglio, 4 euro l'ora.
1: E quindi ho voluto vederci chiaro. Mi sono rivolta a un investigatore privato, il dottor Gilberto Totò, che in poco tempo ha scoperto la verità.
2: All'inizio pensavo che il signor Giardinieri si fosse messo a vendere MD e Trip, o anche acidi, o almeno lo speravo, perché hanno appena arrestato il mio pusher di fiducia e mi avrebbe fatto comodo rimpiazzarlo. Invece mi sono introdotto nel garage per installare delle microcamere e lì ho scoperto una cosa scioccante.
0: Vincenzo Giardinieri non era un appassionato di bricolage come voleva far credere a sua moglie, ma negli anni si era costruito una seconda identità sul web, quella di Barbie Monella, una versione hot della bambola più famosa al mondo, con la quale intratteneva clienti online, per lo più camionisti in viaggio, con spettacolini ad altissimo contenuto pornografico. Lei, signora Pozzonghi, ha visto i filmati di suo marito?
1: No, non mi interessano queste cose. Io volevo la borsetta di Miu Miu. E allora, senza dire niente a mio marito, ho iniziato a mandargli lettere anonime, dove gli chiedevo soldi, altrimenti l'avrei sputtanato per quel suo vizietto.
0: Quindi lei inizia a mandare lettere anonime a suo marito, il quale paga regolarmente, permettendole di fare la bella vita. E la cosa in un primo momento funziona.
1: Fino a quando un giorno questo cretino non se ne scappa con Picos, un autotrasportatore bulgaro, e mi lascia qui coi conti da pagare. E io non ci ho visto più e mi sono rivolta a un sicario.
0: La signora Pozzonghi si rivolge ad un sicario per far fuori suo marito, solo che i sicari non si trovano facilmente su internet, quindi la signora si rivolge nuovamente al detective Gilberto Totò, chiedendogli se può occuparsi lui dell'omicidio.
2: Alla fine per 2000 euro ho accettato di portare a termine il lavoretto per la signora. Quindi mi imbarco per la Bulgaria, trovo casa del signor giardiniere, suono il campanello e chi mi apre? Picos. E non riconoscendo ho sparato in faccia a lui. Poi successivamente, quando Picos era morto, ho fatto la conoscenza del signor giardiniere e dopo aver chiarito tutto abbiamo fatto sparire il corpo di Picos e abbiamo firmato un patto di sangue.
0: Bene, e termina qui la prima parte di un piccolo avvertimento prima di iniziare. Io sono Pablo Trincia e domani vi racconterò la disavventura di Fabio Pessina, un giovane di 56 anni che si è fatto convincere dalla sua fidanzata a spendere 300.000 euro in un sexy shop. E a questo proposito andiamo da Easy Toys per scoprire il prodotto che ha fatto andare fuori di testa la giovane coppia.
3: Non hai mai visto niente del genere, vero? È sicuramente un prodotto insolito, ma dopo averlo provato diventerà il tuo migliore amico. Da una parte hai un vibratore pensato per la stimolazione del punto G, dall'altra una lingua che simula esattamente quello che credi. Inutile dire che la sensazione è extra realistica. Fidati, stimola come mai niente e nessuno ha mai fatto. Ha 10 modalità di vibrazione e 10 modalità

0: settimana, allo Stato delle Cose su Rai 3, certo. Massimo Giletti affronta il tema del diritto di tappo, norma che regola la possibilità per il cliente di portare il proprio vino al ristorante. Per approfondire l'argomento, siamo stati ospiti de Il Rito, un locale di riferimento a Carate Brianza.
1: Un cliente si è arrabbiato perché gli ho chiesto 40 euro per aver portato la sua bottiglia di vino e averla consumata nel mio locale.
2: Era un magnum,
1: tutto questo che ho fatto è sicuramente legale e giustificato.
2: Sì, bicchieri,
3: sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno,
3: sono Massimo Giletti. Piacere, tanto
4: sono
3: piacere.
4: Anch'io.
3: Ah, siamo due Massimi, allora. Perfetto.
4: Siamo due al massimo. Siamo.
3: Piacere. Senta, certo, noi stiamo realizzando una puntata dedicata ai locali particolari. Ho visto che organizzate un sacco di eventi. Voi, no? E i miei autori, Vassalli, mi ha mostrato uno dei vostri simpatici video che mi ha colpito particolarmente, quello della questione del diritto di stappo. Cioè, quando la gente si porta la bottiglia di vino da casa, giusto?
5: Come la torta.
4: Sì, perché la gente poi lo interpreta come i pezzenti che portano il bicchiere, la bottiglia di vino, ma non è per risparmiare.
3: Bravo.
4: Quando si fa questa cosa, è proprio, difatti poi ci volevo fare degli altri video su questa cosa,
5: certo.
4: È quando uno porta delle bottiglie importanti, sicuro per lui non è il problema del 20 euro o del 40 euro, perché lui si vuole bere quella bottiglia e sa che può trovare certi tipi di piatti curati in un certo modo nel nostro locale. Questo è sempre dietro
3: in che
4: una
3: cosa
4: ricerca.
3: Vi differenziate rispetto ai vostri competitors?
4: Rispetto ai nostri competitor, che facciamo appunto un lavoro completamente differente. Noi partiamo da una qualità della materia prima che può sembrare banale, l'impatto che tutti dicono che c'è una materia prima buona, ma io sono tornato stamattina alle 6 dalle mie vacanze che ho fatto. Visita un'azienda di limoncello ad Ischia, proprio sull'isola di Ischia, con questa signora che si chiama Assuntina Di Capri, che fa il limoncello ad Ischia in bottiglia 7 bottiglie alla volta, un prodotto super artigianale.
3: Lei è molto interessante, potremmo fare una telefonica oppure venire ospite nella trasmissione quella prossima, allora, la prossima settimana, guardi, le dico, abbiamo Mara Venier, Tommaso Paradiso, Michel Hunziker, poi avremo anche Matteo Berrettini e il cantante Malanga, io non so se lo conosce Malanga.
4: Malanga no, tutti gli altri sì, ma mi parla di cibo.
3: Immagino.
5: Malanga no.
3: Malanga in questo momento è qua in studio con noi. Aspetti un attimo, Malanga, ti piace l'attività qua del signor Massimo di karate?
6: Signor Giletti, va bene, ma a me non piace la carne. Io sono vegano, io sono baccherino oggi, miglio e grano saraceno. Sto bene. E quando mi viene fame mi do un bicchiere di mirto, che lo fa mio nonno. Oppure filo ferro che è fatto con le prugne. Tutta roba genuina, dottor Giletti.
3: Però Malanga, questo è il tuo stile di vita. Mentre tu, Malanga, visto che sei giovane, devi farti conoscere e andare a fare un'esibizione in questa pizzeria qua, in questo ristorante. Questo si chiama Il Rito, giusto?
4: Il Rito
3: a Carate Brianza, perché lì potremmo fare una bella diretta in corso della puntata, magari dove intervista anche gli avventori del locale. Per
6: va bene, si può fare. Abbasso che la gente mi bilancia le pietre come l'ultimo buco. Questo è un secondo, vi presento la mia nuova canzone che ha sentito la Pluto.
3: Stia a sentire Massimo, che lui è forte.
5: Adesso capirà che non serve.
3: Dai, però falla veloce perché non abbiamo tempo. Ma vai.

0: Sì, vabbè, poi questo magari gli diamo una ripulita, è molto carico questo pezzo. Che voto diamo a Malanga, Massimo? Da 1 a 10.
1: 8, dai,
0: vabbè, più che la sufficienza. Sì. Senta, io la ringrazio Massimo, io la faccio chiamare dai miei autori, l'ho fatta parlare prima con Andrea che l'ha sentito, no?
1: Sì.
0: Così magari ci mettiamo d'accordo e magari se viene, noi siamo qua a Milano in mecenate.
2: Ma lui viene subito,
0: molto distante.
2: Dopo il Malanga
1: vengo,
2: è convintissimo.
1: Va bene, vengo in studio.
0: È la prima volta che passo, vengo da voi, da quelle parti, quando vengo a mangiare da voi. Mi fa lo
1: Ti
0: sconto?
1: Dare il mio numero così.
2: Certo. Anche privato.
0: Perché io dalle vostre.
1: Dare il mio...
0: Dica.
1: Bene. Si faccia dare il mio numero che mi chiama direttamente. Se
0: perfetto. Sì, è questo qua? Per... Questo qua è il suo numero?
1: Sì, questo è il mio numero.
0: Perché io le spiego, Massimo, dalle vostre parti a Carate Brianza ho una fidanzata.
2: Ho
0: anche un figlio, ma non è dichiarato. Si chiama Gigiolino, ha 9 anni. Ma non lo posso riconoscere perché è nato da una mia scappatella. Cioè, per quello.
1: Ah, ok.
0: Sì, Gigi, guardi che mi costa più di 3.000 euro al mese, ma sono orgoglioso di lui.
1: Sì.
0: Perché alla fine è un gilettone anche lui. Quindi, insomma, Gigiolino Giletti, esatto, cuore di papà.
2: Lui, però.
0: Quindi, insomma, spero che da grande capisca che suo papà molto spesso. Purtroppo io non resisto ai piaceri della carne e suo papà ogni tanto liberava il gilettone a destra e a manca.
2: Ok.
0: È così. Guardi, mi sto quasi emozionando a pensare a Gigiolino Giletti. Vabbè, comunque poi lo farò entrare in famiglia magari quando compie 18 anni. Guardi, ho detto queste cose con lei perché si chiama come me. Ecco, io dico, e poi è molto simpatico, eh? Vabbè.
2: Gigiolino,
1: il mio numero è questo, se vuole chiamarmi mi chiama. La metto giù nella cantina, non so se ha visto qualche video. Abbiamo una cantina solo per due persone.
2: Sì, ma bello.
0: Va bene, io la ringrazio, è stato gentilissimo.
1: Allora aspetto una vostra chiamata.
0: Ne approfitto, visto che stiamo registrando, che siamo qua. Gigiolin, se per caso mi stai ascoltando, sappi che il papà ti vuole sempre bene.
1: Stavate registrando?
0: Sì, perché stiamo preparando la puntata della settimana prossima.
3: Sì, qualche pezzo lo tengono.
0: Comunque io la faccio chiamare per venire in trasmissione. Questa è la preparazione, la preparazione, basta.
1: Okay.
0: Va bene, la ringrazio, Massimo.
4: This is Chow Belly with DJ Angelo and Ferrari.

0: L'appuntamento di oggi è giunto al termine, ma tu puoi continuare ad ascoltarci in podcast. La versione live di Ciao Estate torna il 31 agosto alle 8 in versione apericena nel Drive Time di Radio DJ.
1: DJ One Nation One Station. Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ consiglia l'1 e il 2 agosto a Breuil Cervinia. Arriva Cervino accende la storia. Due giorni dedicati ai 90 anni della funivia a Breuil Cervinia, tra eventi, musica e intrattenimento. E domenica 2 agosto, a partire dalle 21, uno show che attraversa passato, presente e futuro, con Vic e grandi ospiti. Scopri il programma completo su cervinia.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: fun night to get lucky.
1: Get Lucky nel 2013, Daft Punk con Pharrell Williams e Nile Rodgers su Radio DJ. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. All'improvviso tutti iniziano a chiedersi quanto siano davvero private le proprie conversazioni online. Nell'estate del 2013 le rivelazioni di Edward Snowden scuotono il mondo. L'ex collaboratore della National Security Agency americana svela l'esistenza di programmi di sorveglianza capaci di raccogliere enormi quantità di dati e comunicazioni. Le sue rivelazioni aprono un dibattito mondiale sulla privacy e sulla sicurezza online. Per molti è la prima volta che ci si interroga davvero su quante informazioni personali possano circolare in rete e su chi possa avervi accesso.
2: Il suo ruolo da gola profonda è durato un batter d'occhio. Edward Snowden, 29 anni, ex tecnico della CIA, è la fonte delle informazioni pubblicate da Glenn Greenwald sul Guardian e che hanno fatto luce sull'enorme Grande Fratello messo in atto dal governo americano sin dal 2006. È lo stesso Snowden che ora si trova ad Hong Kong ad avere voluto rendere pubblica la propria identità.
1: 2013, un'estate che mette la privacy sotto i riflettori.
3: Era un po' di

0: Era Tupac con California Love su Radio DJ 1996. Ad Atlanta c'è un uomo che sembra correre più veloce di tutti gli altri. Alle Olimpiadi del 1996, Michael Johnson domina i 200 metri e stabilisce un nuovo record del mondo con un tempo di 19 secondi e 32 centesimi. Con le sue inconfondibili scarpe dorate lascia pubblico avversari a bocca aperta, diventando uno dei protagonisti assoluti di quell'estate olimpica. Per giorni le sue immagini vengono riproposte ovunque e il velocista americano diventa uno dei protagonisti assoluti di quell'Olimpiade.
1: Michael Johnson che passa i 100 nettamente in testa. Johnson, guardate il suo vantaggio, attenzione al tempo! Attenzione al tempo, un siluro, una palla difficile! Attenzione, il primato del mondo! Straordinario! 19:32, già i 120-130 metri c'era idea che sarebbe venuto fuori un tempo favoloso, fantastico!
0: 1996, un'estate da record.

0: posto e segnati sti nomi.
1: Rolls-Royce nel 2019, Achille Lauro su Radio DJ. 50 anni dopo, quel primo passo continua a far sognare il mondo. Il 20 luglio ricorrono i 50 anni dello sbarco sulla Luna dell'Apollo 11, la missione che nel 1969 portò Neil Armstrong e Buzz Aldrin sul suolo lunare. Documentari, mostre e speciali televisivi ripercorrono una delle imprese più straordinarie della storia. Anche chi non aveva vissuto quell'epoca si ritrova

0: Prova a guardare le immagini in bianco e nero del primo passo sulla Luna, immaginando l'emozione di quel momento.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per l'umanità. Chi non ha mai sentito pronunciare questa frase, la prima mai detta da un uomo sulla Luna? Era il 20 luglio del 1969, 50 anni fa. Una data scolpita nella memoria di chi c'era, ma anche di chi negli anni ha riguardato più e più volte quelle immagini.
0: 2019, un'estate con gli occhi puntati sulla Luna. I know.

0: 1987, Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth, su Radio DJ. Nell'estate del 1987 prende ufficialmente il via il programma Erasmus, destinato a cambiare l'esperienza universitaria di milioni di studenti europei. L'idea è semplice: permettere ai ragazzi di studiare per alcuni mesi in un altro paese, imparando una lingua e vivendo una nuova cultura. All'inizio partecipano poche migliaia di studenti, ma il progetto è destinato a crescere anno dopo anno, fino a diventare una vera istituzione. Per molti giovani europei si apre la possibilità di vivere un'avventura oltre confine, senza allontanarsi troppo da casa.
1: L'Unione Europea non esiste ancora. Il muro di Berlino è ancora in piedi. La moneta unica, ancora un sogno. Ma gli studenti europei sono liberi di frequentare le università di altri paesi. Il progetto di Sofia ha un nome un po' complicato. European Region Action Scheme for the Mobility of University Students.
0: 1987, un'estate che apre le porte dell'Europa. DJ Stories. Just a little bit of history repeating.
2: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor V05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Perché? Perché?
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
7: Perché?
9: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
12: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

0: su Radio DJ Ultranate con Free 1997. Basta un piccolo beep per interrompere qualsiasi partita in spiaggia o passeggiata sul lungomare. Nell'estate del 1997 il Tamagotchi finisce nelle tasche di milioni di ragazzi. Grande poco più di un portachiavi, ospita un animaletto virtuale da nutrire, far dormire e accudire durante tutta la giornata. Per molti diventa una vera ossessione e uno dei simboli più riconoscibili di quell'estate.
1: Bene, allora la scuola sta per finire, è tempo di vacanze, di divertimenti e l'ultimo divertimento dell'anno arriva dal Giappone. Ha fatto impazzire i bambini proprio in quel paese, poi anche negli Stati Uniti, adesso è arrivato qui da noi, in Europa e in Svizzera. Si chiama Tamagotchi. È un pulcino elettronico che va accudito, va coccolato, cresce, diventa sempre più grande e poi muore se non viene curato a dovere, quindi in maniera adeguata.
0: 1997, un'estate a misura di animaletto.

0: 1983 su Radio DJ Michael Jackson con Wanna Be Starting Something. Mentre sulla Terra si pensa alle vacanze e alle giornate di sole, una piccola sonda continua il suo viaggio verso l'ignoto, più lontano di qualsiasi altra creazione umana. Il 13 giugno la sonda Pioneer 10, lanciata dalla NASA 11 anni prima, raggiunge un traguardo storico. Diventa il primo progetto costruito dall'uomo a spingersi oltre i confini del Sistema Solare. Un viaggio incredibile, iniziato nel 1972 e destinato a continuare nel silenzio dello spazio profondo.
1: E nel 1983 diviene il primo veicolo terrestre a lasciare il Sistema Solare e imboccare la via verso lo spazio interstellare.
0: 1983, un'estate che va più lontano che mai.

0: un panorama diverso diventa il sogno di molti. Si vede infatti sempre più spesso un modo diverso di viaggiare, la van life. Furgoni trasformati in piccole case su ruote, tramonti vista mare e notti passate a pochi metri dalla spiaggia riempiono Instagram, TikTok e YouTube. C'è chi parte per qualche giorno e chi decide di attraversare interi paesi inseguendo il bel tempo e la libertà di cambiare panorama ogni mattina. Un fenomeno che conquista soprattutto i più giovani e che trasforma il viaggio in uno stile di vita.
1: La cosa più bella è rinunciare alle cose, è staccarsi dal possesso, anche se in realtà sono attaccatissima al possesso di questo camper.
0: 2022, un'estate senza un indirizzo fisso.

0: Good Ink dei Gorillaz su Radio DJ 2005. Loghi storici che per anni hanno accompagnato gare automobilistiche ed eventi sportivi iniziano improvvisamente a scomparire. Nell'estate del 2005 entra in vigore in tutta l'Unione Europea il divieto di pubblicità per sigarette e prodotti del tabacco su giornali, radio, internet ed eventi sportivi internazionali. Un segnale di una crescente attenzione ai temi della salute e della prevenzione che segna anche il mondo della comunicazione.
1: E rimaniamo a Berna, in futuro la pubblicità del tabacco sarà quasi del tutto vietata per proteggere i bambini. Questa mattina il Consiglio degli Stati si è infatti allineato al nazionale per approvare la modifica di legge chiamata ad applicare l'iniziativa Giovani Senza Tabacco.
0: 2005, un'estate che volta pagina.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Chrissin Bon, Chrissin Bon, Chrissin Bon.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
3: Radio DJ, una nazione, una stagione.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

0: 11 su Radio DJ, Major Lazer, Mo e DJ Snake con Linon. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Dopo oltre 50 anni di tensioni, Stati Uniti e Cuba ristabiliscono ufficialmente le relazioni diplomatiche e riaprono le rispettive ambasciate a L'Avana e a Washington. Nell'estate del 2015 le immagini delle bandiere che tornano a sventolare fanno il giro del mondo e diventano il simbolo di una nuova fase nei rapporti tra i due paesi. Un momento storico che riaccende la speranza di un dialogo dopo decenni di contrapposizioni.
1: La riapertura dell'ambasciata statunitense a Cuba suggella il nuovo corso tra i due paesi. La bandiera a stelle e strisce è tornata a sventolare a L'Avana dopo 54 anni, portata dagli stessi tre Marine che l'ammainarono allora.
0: 2015. Un'estate che riavvicina due mondi.

0: Roxette con The Look su Radio DJ 1988. A Roma, nell'estate del 1988, circa 200.000 donne partecipano a una grande manifestazione nazionale per chiedere pari opportunità e maggiore uguaglianza nel mondo del lavoro. È una delle mobilitazioni femminili più importanti dell'epoca e porta al centro del dibattito temi come la carriera, la retribuzione e il riconoscimento professionale. Una giornata che dà voce a richieste condivise da molte donne e che contribuisce a mantenere alta l'attenzione su un percorso ancora tutto da costruire. Una giornata che dà voce a richieste condivise da molte donne e che contribuisce a mantenere alta l'attenzione su un percorso ancora tutto da costruire.
1: Un lavoro per tutte, un lavoro diverso, una società senza violenza. Questo è lo slogan sotto il quale in questo pomeriggio qui a Roma si stanno radunando le donne di ogni parte d'Italia per la manifestazione organizzata dai coordinamenti femminili di CGIL, CISL e UIL. Il corteo si sta ora formando qui a Piazza Esedra e non se ne vede l'inizio e non se ne vede veramente la fine, cioè veramente un'affluenza notevolissima.
0: 1988, un'estate che fa sentire la propria voce.

0: Nugenea con Mare Chia su Radio DJ 2021. Quell'estate il caldo non dà tregua. L'11 agosto a Siracusa viene registrata una temperatura di 48,8 gradi, un valore che viene poi riconosciuto come il nuovo record europeo. In quei giorni ventilatori, condizionatori e tuffi in mare diventano alleati indispensabili per milioni di persone. Un'ondata di calore eccezionale che fa parlare tutta l'Europa e che resta uno dei simboli di quell'estate.
1: Sì, qui si sono sfiorati i 50 gradi. Alle 13:14 in questa cittadina della Siracusano il termometro è arrivato a 48,8. Record europeo del caldo, un record che in questa cittadina si sarebbero certamente risparmiati.
0: 2021, un'estate da bollino rosso.

0: Supergrass con All Right su Radio DJ 1995. C'è un passatempo che mette d'accordo grandi e piccoli: il karaoke. Basta una base musicale e un microfono per trasformare una serata qualunque in una festa. Merito anche del successo delle trasmissioni televisive dedicate e delle basi musicali che cominciano a circolare ovunque. Nei villaggi turistici, nelle feste di piazza e nelle serate tra amici c'è sempre qualcuno pronto a impugnare un microfono e a lanciarsi nella sua canzone preferita. Non importa essere intonati, quello che conta è divertirsi e cantare insieme.
1: Il karaoke è nato in Giappone, in un bar della città di Kobe, quando una sera una band non si è presentata. Il proprietario, per risollevare la serata, ha messo della musica e ha invitato i clienti a cantare, e da qui il significato della parola karaoke. Anche se è scritta completamente in katakana, questa parola è composta da due parti. Kara, che scritto in kanji significa vuoto, e oke, che deriva dalla parola orchestra, che in giapponese viene pronunciato okestora. Quindi tutto insieme, orchestra vuota.
0: 1995, un'estate da cantare a squarciagola. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Eccolo il vostro disco preferito.
7: Regia, che succede?
8: È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'1 e 2 agosto a Marina di Massa.
9: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
10: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
11: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
12: Doppio Malto!
13: Birra, cucina e felicità.
10: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
16: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Convenienza? Ma vai da Conad.
18: Via, via.
17: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
0: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
0: Una canzone, una storia d'estate.

Weekend di Michael Gray su Radio DJ 2004. C'è un documentario che nell'estate del 2004 divide l'opinione pubblica come pochi altri. È Fahrenheit 9/11 di Michael Moore, dedicato agli attentati dell'11 settembre

0: essere troppo schierato. In ogni caso, riesce nell'impresa di portare milioni di persone al cinema per vedere un documentario.
1: Mi ha sempre stupito che siano proprio le persone costrette a vivere nei quartieri peggiori, che frequentano le scuole peggiori e che hanno un peggior tenore di vita, a trovarsi regolarmente in prima fila quando c'è da difendere il sistema.
0: 2004, un'estate che accende il dibattito.

0: 1999 su Radio DJ Fatboy Slim con Presio. Nell'estate del 1999 c'è un capo che sembra essere ovunque, i pantaloni cargo. Con le loro tasche laterali, il taglio comodo e l'ispirazione militare conquistano ragazzi e ragazze, diventando uno dei simboli della moda di fine anni 90. Si indossano con t-shirt larghe, sneakers e occhiali da sole, sia in città che in vacanza. Pratici e informali finiscono per accompagnare intere giornate tra spiagge, concerti e serate all'aperto.
1: Questi pantaloni sono nati come pantaloni dell'esercito inglese verso la fine degli anni 30 e alla fine degli anni 90, che sono saliti alla ribalta tra le tendenze moda dei giovani, per esplodere poi negli anni 2000, complici il fatto che uniscono un'estetica militare al look streetwear.
0: 1999, un'estate con le tasche piene di tutto.

Noemi Car Brave con Macumba su Radio DJ 2021. Per scoprire il tormentone dell'estate non basta più accendere la radio, bisogna aprire TikTok. Bastano pochi secondi, una coreografia azzeccata o un video diventato virale per trasformare un brano in un tormentone. Canzoni nuove e vecchi successi tornano improvvisamente sotto i riflettori, mentre milioni di utenti utilizzano gli stessi estratti musicali nei loro contenuti. Un fenomeno che cambia il modo di scoprire e vivere la musica. 2021, un'estate che va a tempo di TikTok.

1986, su Radio DJ, i Queen con I Want You Break Free. La musica per la prima volta può seguire le vacanze ovunque. Nell'estate del 1986 arriva il Walkman impermeabile. Si può finalmente ascoltare la propria cassetta preferita in spiaggia, in piscina e senza troppa paura di schizzi e sabbia. È un piccolo passo tecnologico, ma per molti ragazzi significa portare la musica davvero ovunque. E così le colonne sonore dell'estate escono dalle camere da letto e arrivano direttamente sotto l'ombrellone. 1986,

0: DJ Stories. Just a little bit of history repeated. Le estati che hanno fatto storia. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Saint Clair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Saint Clair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
3: Pepe pesto, lavorato fresco, Polly, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato
4: pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
3: Lavorato fresco.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quando è...
5: pesca.
4: È la colazione. Quando è...
6: alla pera.
4: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone. Una storia d'estate. Yeah.

0: Way con Cosmic Girl su Radio DJ 1996. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Nell'estate del 1996 si parla molto anche di quello che arriva in tavola. In tutta Europa cresce la preoccupazione per il cosiddetto scandalo della mucca pazza, dopo gli allarmi legati a una malattia che colpisce i bovini e che solleva dubbi sulla sicurezza alimentare. Per molti consumatori è la prima volta che si presta così tanta attenzione all'origine dei prodotti e ai controlli lungo la filiera. Un tema che entra nelle conversazioni quotidiane e che segna profondamente il rapporto degli europei con l'alimentazione.
1: Accelerare tutti i procedimenti che vanno a certificare non solo la carne ma tutta l'agricoltura. L'agricoltura può trovare un serio futuro e un patto con i consumatori se certifica tutto quello che fa.
0: 1996, un'estate che cambia.

0: Katy Perry con Roar su Radio DJ 2013, colorate, leggere e senza cambio. Nelle grandi città del 2013 le biciclette a scatto fisso diventano molto più di un semplice mezzo di trasporto. Nate come mezzi da lavoro dei corrieri urbani, diventano un vero fenomeno di stile. C'è chi le usa per spostarsi ogni giorno e chi le personalizza nei minimi dettagli, trasformandole quasi in un accessorio di moda. In poco tempo diventano uno dei simboli della cultura urbana di quegli anni.
1: Bici scatto fisso, una riscoperta micidiale. Ti fa allenare benissimo la rotondità della pedalata, ti fa allenare benissimo la forza, la resistenza, quindi alla fatica, ti fa allenare tantissimo lo stare in sella, perché dalla sella non ti schiodi, e deve essere una scatto fisso vera e propria, quindi non una bici ad una singola velocità, ma una scatto fisso, quindi al movimento dei pedali si muove la ruota.
0: 2013, un'estate che corre su due ruote.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: 1999 su Radio DJ il Luna Pop con 50 Special. Nell'estate del 1999 sempre più ragazzi scoprono un nuovo modo per restare in contatto, MSN Messenger. Basta collegarsi a internet, scegliere un nickname e vedere chi è online per iniziare a chattare. Per molti è una piccola rivoluzione. Ci si dà appuntamento davanti al computer dopo cena, si personalizzano gli stati, si scambiano emoticon e si passano ore a parlare con gli amici. È l'inizio di un modo tutto nuovo di comunicare che segnerà gli anni 2000.
1: Quando sei collegato a internet, MSN Messenger è lo strumento di comunicazione istantanea ideale per essere sempre in contatto con le persone cui tieni di più.
2: Più divertente di un SMS, più rapido di un'email, più emozionante di una chat. E soprattutto grazie.
0: 1999, un'estate che aspetta il suono di un nuovo messaggio.

0: The Cure con Close to Me su Radio DJ 1989. A Parigi cade un limite che sembrava irraggiungibile. Il sovietico Sergei Bubka diventa il primo atleta della storia a superare i 6 metri nel salto con l'asta, un traguardo che per anni era stato considerato ineguagliabile. Con il suo stile spettacolare e la capacità di migliorare continuamente i propri record, Bubka diventa uno dei grandi protagonisti dell'atletica mondiale. Un salto che entra subito nella storia dello sport.
1: Attempting the world record height of 6 meters. Oh, and that's tremendous. That's a 6-meter jump. The first man over 6 meters.
0: 1985, un'estate che alza l'asticella. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
2: Radio DJ. One nation, one station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Radio DJ consiglia. Il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live. Con Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri. Red Bull 64 Bars

0: DJ.one.it. Tutte le info su DJ.it.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
0: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Magic e Dolls e Busta Rhyme con Doncha su Radio DJ 2005. A volte la tecnologia permette di vedere ciò che è rimasto nascosto per secoli. Grazie a speciali analisi ai raggi infrarossi, gli esperti della National Gallery di Londra individuano sotto la Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci un disegno diverso da quello che conosciamo oggi. Sembra infatti che il grande artista avesse inizialmente immaginato un'altra composizione prima di cambiare idea durante il lavoro. Una sorta di viaggio nel laboratorio di Leonardo che permette di sbirciare nel processo creativo di uno dei più grandi geni della storia.
1: Grazie alle moderne scansioni a infrarossi, gli studiosi hanno scoperto che sotto una delle due opere si nascondeva un dipinto completamente diverso. Leonardo aveva cambiato più volte la posizione dei personaggi.
0: 2005, un'estate che svela i segreti di Leonardo.

0: 1996 su Radio DJ Gala con Freed From Desire. La fine dell'estate porta con sé una notizia che scuote il mondo della musica. Il 7 settembre a Las Vegas, Tupac Shakur viene ferito in una sparatoria dopo aver assistito a un incontro di Mike Tyson. Il rapper morirà pochi giorni dopo, il 13 settembre, a soli 25 anni. Considerato già allora una delle voci più influenti dell'hip hop, Tupac lascia un segno profondo nella musica e nella cultura pop. La sua scomparsa segna una generazione di fan e contribuisce a trasformarlo in una vera leggenda.
1: Era la notte del 7 settembre del 1996 quando l'auto su cui si trovavano Tupac, Amaru Shakur e il suo discografico Suge Knight fu affiancata da una Cadillac bianca a un semaforo a Las Vegas. Diversi colpi d'arma da poco partirono dal finestrino. Quattro ferirono Tupac, che morì dopo sei giorni di coma.
0: 1996, un'estate che perde una delle sue voci più forti.

0: Lazza con Cenere su Radio DJ 2023. Arriva dai mari americani, ma nell'estate del 2023 finisce al centro delle cronache italiane. Il granchio blu si diffonde rapidamente mettendo in difficoltà allevamenti e pesca locale, soprattutto nell'Adriatico. Se da una parte preoccupa pescatori e ambientalisti, dall'altra suscita la curiosità di chef e ristoratori, che iniziano a proporlo sempre più spesso nei loro menù. Così, quello che nasce come un problema per l'ecosistema diventa anche uno dei fenomeni gastronomici più chiacchierati dell'estate.
1: Lo vedete? Eccolo, questo è il granchio blu, il famoso granchio blu, una nuova specie, un vero e proprio alieno, lo possiamo definire alieno perché non sia della nostra terra, ma non sappiamo neanche, secondo me non è neanche terrestre, non lo so, perché un granchio così grande e il mare l'ho vissuto, non l'ho mai visto.
0: 2023, un'estate con un ospite inatteso nel piatto.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Tina Turner con The Best su Radio DJ 1989. Nel cielo di Gotham si accende il bat segnale. Nell'estate del 1989 arriva al cinema Batman di Tim Burton e conquista il pubblico con Michael Keaton nei panni dell'uomo pipistrello e Jack Nicholson in quelli del Joker. Magliette, poster, giocattoli e colonne sonore

0: c'è il mito del supereroe più oscuro dei fumetti.
1: Sta a sentire. Forse ci possiamo mettere d'accordo.
2: Jack. Jack è morto, amico caro. Puoi chiamarmi Joker.
0: 1989, un'estate con il segnale di Batman nel cielo. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.
3: Radio DJ. One nation, one station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Radio DJ consiglia l'1 e il 2 agosto a Breuil Cervinia. Arriva Cervino accende la storia. Due giorni dedicati ai 90 anni della funivia a Breuil Cervinia, tra eventi, musica e intrattenimento. E domenica 2 agosto, a partire dalle 21, uno show che attraversa passato, presente e futuro, con big e grandi ospiti. Scopri il programma completo su cervinia.it.
7: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
12: Radio DJ.
13: Una nazione.
12: Una stagione.
13: Anche

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

0: Passion Fruit di Drake su Radio DJ 2017. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. L'ultima vasca sembra infinita. Ai mondiali di nuoto di Budapest, Federica Pellegrini conquista la medaglia d'oro nei 200 metri stile libero, la gara che l'ha resa famosa in tutto il mondo. A quasi 30 anni, contro avversarie più giovani e dopo una stagione non semplice, la campionessa veneta riesce ancora una volta a sorprendere tutti. Una vittoria che arriva all'ultima vasca e regala all'Italia uno dei momenti sportivi più emozionanti di quell'estate.
1: Adesso comincia ad aumentare però la progressione dell'azzurra. Arriva a grandissima velocità Federica Pellegrini, riesce a mettersi intorno alla seconda, terza, adesso addirittura in prima posizione. Si sta per realizzare qualcosa di assurdo, qualcosa di incredibile, qualcosa di impensabile. 1:54.73 è medaglia d'oro per Federica Pellegrini.
0: 2017, un'estate da ultima

0: 1991 su Radio DJ Crystal Waters con Gypsy Woman She's Homeless. Il mondo che tutti conoscono sta cambiando sotto gli occhi di milioni di persone. Nell'estate del 1991 l'Unione Sovietica, una delle due grandi superpotenze del Novecento, è ormai vicina al suo scioglimento definitivo, che arriverà pochi mesi dopo. Repubbliche che per decenni hanno fatto parte dello stesso Stato iniziano a reclamare la propria indipendenza, mentre milioni di persone si interrogano su quello che sarà il futuro.
1: La Santa Madre Russia ha un appuntamento con la storia il 19 agosto 1991. È l'alba di un lunedì che si preannuncia piovoso. Per le strade di Mosca si aggira l'incubo del colpo di Stato. Decine di carri armati sferragliano minacciosi, mentre radio e televisione ripetono una monotona litania. Il comunicato numero uno della giunta golpista. La promessa è quella di restaurare la legge e l'ordine, di prevenire caos, anarchia e guerra civile.
0: 1991, un'estate in cui la storia cambia direzione.

0: e Giuliano Palma con PES su Radio DJ 2012. A milioni di chilometri dalla Terra, una piccola ruota lascia il segno sulla superficie di Marte. Il 6 agosto, il rover Curiosity della NASA atterra con successo sulla superficie di Marte dopo un viaggio di oltre 8 mesi. Il suo compito è studiare il pianeta rosso e cercare tracce che possano aiutare a capire se in passato abbia ospitato forme di vita. Le prime immagini inviate sulla Terra fanno subito il giro del mondo e riaccendono la fantasia di chi sogna l'esplorazione dello spazio.
1: Una scoperta straordinaria. Il rover Curiosity ha identificato le più grandi molecole organiche mai rilevate su Marte. Si tratta di strutture costituite da lunghe catene di atomi di carbonio, molto simili agli acidi grassi prodotti sulla Terra dagli organismi viventi. Antiche di 37 miliardi di anni, sono state individuate nelle rocce sedimentarie in uno dei crateri più grandi, che misura 154 chilometri.
0: 2012, un'estate con una ruota su Marte.

0: 1984 su Radio DJ Shade con Smooth Operator. Al confine tra Brasile e Paraguay entra in funzione una delle opere ingegneristiche più impressionanti del mondo, la diga di Itaipu. Dopo anni di lavori inizia a produrre energia elettrica e diventa la più grande centrale idroelettrica del pianeta. Un progetto gigantesco, simbolo di una fase in cui molti paesi investono nelle grandi infrastrutture per sostenere la crescita economica e la domanda di energia.
1: Maggio 1984. Itaipu sta per cominciare a svolgere il suo compito, produrre energia. È il momento che tutti stanno aspettando da 9 anni. Il coronamento di un durissimo lavoro.
0: 1984, un'estate che accende milioni di case.

0: bodies.
1: Just a little bit of history repeating.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Eccolo il vostro disco preferito!
7: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!

Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno Gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

0: 1997 su Radio DJ White Town con Your Woman. Tra gli scaffali delle librerie britanniche compare un romanzo destinato a diventare un fenomeno mondiale. Harry Potter e la pietra filosofale di J.K. Rowling. All'inizio è un libro per ragazzi come tanti, ma la storia del giovane mago e della scuola di Hogwarts comincia subito a conquistare lettori di tutte le età. Nessuno può ancora immaginare che da quelle pagine nascerà una delle saghe più amate e vendute della storia.
1: Chiudi gli occhi. Concentrati. Esplora il tuo passato. Hai fissato un ricordo? Lascia che ti invada. Abbandonati adesso. Poi pronuncia l'incantesimo Expecto Patronum.
2: Expecto Patronum.
1: Molto bene.
0: 1997, un'estate che apre le porte di Hogwarts.

0: Con Sugar su Radio DJ 2015. Nell'estate del 2015 spiagge, piscine e giardini si riempiono di gonfiabili giganti. Fenicotteri rosa, unicorni, fette di pizza e ciambelle colorate diventano protagonisti delle vacanze e invadono i social network. Quello che fino a pochi anni prima era un semplice materassino si trasforma in un vero accessorio di tendenza. Tra foto, tuffi e pomeriggi in acqua, i gonfiabili oversize diventano una delle immagini più riconoscibili di quell'estate.
1: Questo qua è un unicorno gigante gonfiabile di 5 metri per 4 per 2.
2: Secondo me a Bubi dovresti iniziare a contarlo, perché non vorrei fare tipo mezzanotte.
1: Ma da 4 litri per volta è impossibile.
0: 2015, un'estate.

su Radio DJ 1983. Sui lungomari e nelle piazze torna un grande classico delle vacanze, i pattini a rotelle. Colorati e divertenti, diventano uno dei passatempi più amati della stagione. Per molti sono il simbolo di un'estate spensierata da vivere fino all'ultimo raggio di sole. 1983, un'estate che scivola via veloce.

0: 1996 su Radio DJ Blackstreet con No Diggery. Nell'estate del 1996, negli Stati Uniti, una scoperta attira l'attenzione di archeologi e studiosi. Il 28 luglio, lungo le rive del fiume Columbia, nello stato di Washington, vengono ritrovati i resti di un uomo vissuto migliaia di anni fa, passato alla storia come l'uomo di Kennewick. Il ritrovamento apre un lungo dibattito sulle origini delle prime popolazioni che hanno abitato il continente americano e dà il via a ricerche che dureranno per anni. Un ritrovamento che dimostra come il passato possa ancora riservare sorprese inattese.
1: 18 years ago, two young men made news when they found a skull on the bank of the Columbia River near Kennewick, Washington. Suspecting foul play, they called the police, who thought the skull looked very old.
0: 1996, un'estate che riporta alla luce una storia antichissima. DJ Stories.
2: Just a little bit of history repeating.
0: Una canzone, una storia d'estate. Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Pepe pesto, lavorato fresco, pop pop pop Polly, facciamo presto. Pepe pesto, lavorato.
6: Pesto alla genovese Polly, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
5: Lavorato fresco.
7: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
8: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito

0: Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti, spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.
4: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Radio DJ,
7: una nazione,
6: una stagione,
7: anche d'estate.
8: Sono le 18. E di nuovo il momento delle notizie. Apriamo con la cronaca. 5 morti e 5 feriti per un grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti a Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Lo scontro ha coinvolto un autobus, due vetture e un camper. La nave della Marina italiana Town de Revel, ammiraglia della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa ovest di Pantelleria. I controlli sono scattati per una nave sottoposta a sanzioni europee e battente bandiera del Camerun per verificarne la nazionalità. Intanto l'ambasciata russa a Roma afferma che con l'attentato ai Balzi Rossi, uno dei migliori ristoranti italiani di Mosca, che ha causato 5 morti e 19 feriti, i terroristi ucraini hanno voluto intimidire i nostri connazionali che lavorano in Russia. Lo sciame sismico ai Campi Flegrei si è concluso, l'ha annunciato oggi l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Osservatorio Vesuviano. Continuano le verifiche sugli edifici lesionati a Pozzuoli, dove è stato riaperto il porto. Circa 300 gli sfollati. Migliaia di persone a Bologna hanno partecipato al corteo per il 46° anniversario dell'attentato alla stazione del 2 agosto 1980 e si riaccende la disputa sulla matrice della strage che causò 85 vittime e più di 200 feriti. 46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, ha detto la premier Giorgia Meloni, ma per i familiari delle vittime le sentenze hanno mostrato la matrice neofascista dell'attentato.
9: Ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico di cui parla Benedetta Tobasi, per confondere le idee.
8: Erano componenti di due famiglie brianzole i 7 italiani morti nel tragico incidente aereo avvenuto ieri in Perù. Tra le vittime i manager Paolo Gianturco e Cristina Bianco, che erano in vacanza con i loro figli. Il ministro dei trasporti di Lima ha aperto un'indagine sullo schianto. Non è esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era levato in volo il Cessna diretto al sito archeologico delle linee di Nazca. Tra le possibili cause dell'incidente anche il maltempo per il forte vento nella zona. L'Italia porterà martedì al tavolo del Consiglio europeo sul caso Ceuta la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio di migranti irregolari sul modello Albania, ma finanziati con fondi europei e localizzati quasi tutti in Africa. L'altra richiesta dovrebbe essere l'attuazione stringente del programma che lega i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Del caso Ceuta ha parlato Papa Leone XIV, che all'Angelus ha chiesto soluzioni e giustizia. In chiusura lo sport, quarta medaglia agli europei di nuoto artistico di Parigi per l'Italia. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero hanno vinto l'argento nel duo misto tecnico. L'oro va alla coppia britannica formata da Isabel Thorpe e Lanju Tomlin, vincitori ieri nel programma libero.
10: Radio DJ, informazione gratuita.
8: Appuntamento tra un'ora.
11: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Le estati che hanno fatto storia.

Marcel con Tainted Love su Radio DJ 1981. Io sono Carlotta e state ascoltando DJ Stories. Quattro colori, quattro suoni e una sola regola: ricordare una sequenza sempre più lunga senza sbagliare. Nell'estate del 1981 arriva Simon. Sembra facile, almeno all'inizio. Poi le combinazioni aumentano e la sfida si fa sempre più complicata. Tra una partita e l'altra, Simon conquista case, vacanze e pomeriggi estivi, mettendo alla prova memoria e concentrazione di grandi e piccini.

0: 1993, su Radio DJ, Robin S con Show Me Love. Prima degli smartphone e dei messaggi istantanei, c'è un oggetto che molti tengono sempre in tasca, la carta telefonica SIP. Serve per chiamare da una cabina telefonica, magari per avvisare i genitori che va tutto bene o per sentire la voce di qualcuno rimasto a casa. Alcune diventano persino oggetti da collezione, con immagini, edizioni speciali e serie limitate. Per tanti ragazzi degli anni 90 sono un piccolo simbolo di indipendenza e di vacanze lontano da casa.
1: Via c'è la scheda telefonica.
2: La scheda conviene.
1: La scheda non pesa.

0: te. Non sempre bello eppure.
1: Coez con È sempre bello su Radio DJ 2019. Lungo le coste italiane e sui laghi si vede sempre più spesso una tavola diversa dal solito. Nell'estate del 2019 il SUP, acronimo di Stand Up Paddle, conquista sempre più appassionati. È uno sport che consiste nel pagaiare restando in piedi su una tavola. Facile da imparare e adatto a tutte le età, conquista rapidamente chi cerca un modo rilassante per vivere il mare. C'è chi lo usa per allenarsi, chi per esplorare calette nascoste e chi semplicemente per godersi il tramonto sull'acqua.
2: Il SUP, acronimo di Stand Up Paddle, consiste nello spostarsi sull'acqua remando con una pagaia e stando in piedi su di una tavola.
1: 2019, un'estate in equilibrio sull'acqua. On a

0: Nell'estate del 2000, internet non è più soltanto una curiosità per appassionati di tecnologia. Sempre più persone si collegano da casa e le grandi aziende iniziano a capire che qualcosa sta cambiando. Tra queste c'è anche Microsoft. Bill Gates ribadisce l'importanza strategica della rete, destinata a trasformare il modo di lavorare, comunicare e fare impresa. All'epoca, molti italiani navigano ancora con il modem 56K e attendono pazientemente il collegamento. Ma è già chiaro che il futuro passerà sempre più da lì.
1: But you know, I think about this, and what about this internet thing? Do you know anything about that?
2: Sure.
1: What the hell is that exactly?
2: Well, it's become a place where people are publishing information.
1: Right.
2: So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. You can send electronic mail to people. It is the big new thing.
0: 2000, un'estate che si connette al futuro. DJ Stories.
3: Just a little bit of history repeating.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Quando è
7: pesca,
6: è la colazione. Quando è
8: alla pera,
6: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
9: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché?
14: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: DJ Stories.
3: Just a little bit of history repeating.
0: Una canzone, una storia d'estate.

0: And meow.
1: 1999 su Radio DJ Cristina Aguilera con Gini in a Barrel. Prima degli smartphone, i ricordi delle vacanze passano da una piccola cassetta digitale. Nell'estate del 1999, sempre più famiglie partono per le vacanze con una videocamera mini DV nello zaino. Più compatte e leggere rispetto ai modelli degli anni precedenti, permettono di riprendere giornate al mare, feste, gite e momenti da conservare. È l'epoca in cui si filma tutto. I tuffi, le grigliate, gli amici che salutano l'obiettivo e le immancabili riprese traballanti delle vacanze.
2: È veramente molto semplice, perché con la sola pressione di un tasto possiamo subito avviare la registrazione di un filmato video. E con la stessa semplicità, ovvero passando dalla modalità videocamera alla modalità fotocamera, possiamo subito fare delle fotografie. Quindi è veramente molto semplice da utilizzare.
1: 1999, un'estate da rivedere mille volte.

0: 1985 su Radio DJ Simple Minds con Don't You Forget About Me. Ci sono accessori che diventano il simbolo di un'epoca. Nell'estate del 1985 gli occhiali Ray-Ban Wayfarer spopolano ovunque, dalle spiagge alle città. Complici il cinema, la musica e le celebrità del momento, diventano uno degli oggetti più desiderati dell'anno. Con la loro montatura inconfondibile conquistano ragazzi e adulti, trasformandosi in un simbolo di stile che attraversa le mode e le generazioni. Ancora oggi restano uno dei modelli più riconoscibili di sempre.
1: Oggi, signori, vi parliamo dei Wayfarer, che tradotto significa viandante oppure colui che viaggia lontano.
0: 1985, un'estate vista attraverso i Wayfarer.

Natali con Good Times su Radio DJ 2020. Nell'estate del 2020, dopo mesi di restrizioni e sale chiuse, tornano a farsi vedere i drive-in. In diverse città italiane e non solo, parcheggi e spazi all'aperto vengono trasformati in cinema dove si assiste ai film restando comodamente in auto. Per molti è una novità, per altri un tuffo nel passato che riporta le atmosfere dei film americani. In un'estate diversa da tutte le altre, il drive-in diventa uno dei modi più originali per tornare a condividere una serata insieme. 2020, un'estate da vivere

0: 1996 su Radio DJ Olive con You Are Not Alone. Per molti ragazzi, dopo aver visto Independence Day di Roland Emmerich, il cielo non è più lo stesso. Astronavi gigantesche, città sotto attacco e un'invasione aliena su scala mondiale conquistano il pubblico e riempiono le sale. Gli effetti speciali lasciano tutti a bocca aperta e il film diventa rapidamente uno dei maggiori successi della stagione.
1: Il 4 luglio non sarà più ricordato solo come una festa americana, ma come il giorno in cui il mondo con una sola voce ha dichiarato: noi non ce ne andremo in silenzio nella notte. Noi non ci arrenderemo senza combattere. Noi continueremo a vivere. Noi sopravviveremo. Oggi festeggiamo il nostro giorno dell'indipendenza.
0: 1996, un'estate con gli occhi puntati al cielo. DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Santa Clara. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Santa Clara. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99€.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menu medi e un King Junior Meal a 19,90€, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Sono le 19. Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie di 5 morti e 27 feriti, 3 dei quali portati con elisoccorso in codice rosso in ospedale. Il bilancio del grave incidente stradale avvenuto oggi sulla statale 79 Ternana a Colli del Velino in provincia di Rieti. Lo scontro, innescato da un pullman che avrebbe centrato in pieno un camper, ha coinvolto anche 3 auto che non sono riuscite a evitare i mezzi coinvolti nello schianto. La zona è stata sferzata da un'acquazzone con forti raffiche di vento che hanno causato la caduta di alberi sulla carreggiata. La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni. La nave della Marina Militare Italiana Town di Revella, ammiraglia della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, ha abbordato una petroliera della flotta ombra russa ovest di Pantelleria. I controlli sono scattati per una nave sottoposta a sanzioni europee e battente bandiera del Camerun per verificarne la nazionalità. L'Iran non ha raggiunto alcun accordo per la riapertura di Hormuz, lo affermano i guardiani della rivoluzione che smentiscono le dichiarazioni di Donald Trump e precisano che lo stretto rimarrà chiuso finché continueranno le azioni ostili degli Stati Uniti e che le navi potranno transitare solo attraverso una rotta designata con il permesso della marina iraniana. Teheran inoltre smentisce di aver chiesto a Washington di fermare gli imminenti attacchi annunciati e poi bloccati dal presidente americano. Torniamo in Italia con la cronaca. Un uomo è stato accoltellato a morte in un'abitazione nel centro di Montese, sull'Appennino modenese, a seguito di una lite con un altro uomo che è già stato fermato dai carabinieri. La vittima aveva 30 anni, era originario della Costa d'Avorio e faceva il saldatore, ancora da chiarire il motivo del litigio. E a Somma Lombardo, in provincia di Varese, un 43enne è stato arrestato per avere travolto e ucciso con la sua auto quello che credeva essere un rivale in amore. La vittima è un 36enne che in sella a uno scooter si era fermato a dare indicazioni stradali alla ex dell'uomo. La donna, una 39enne, aveva accettato di incontrare l'ex compagno ancora una volta, ma non conosceva la strada per raggiungere il luogo dell'appuntamento. Estate da bollino rosso anche per le Alpi, sempre più calde. Sull'Alco Arpino le temperature sono tra 2 e 4 gradi più alte rispetto alla media 1991-2020. Lo zero termico a quasi 5.000 metri favorisce la fusione precoce della neve e crea condizioni critiche per i ghiacciai, tra cui quelli di Monte Bianco, Marmolada e Adamello. Lo denuncia Legambiente, secondo cui servono azioni concrete e una governance europea per i giganti bianchi. Quarta medaglia per l'Italia agli europei di nuoto artistico di Parigi. Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero oggi pomeriggio hanno vinto l'argento nel duo misto tecnico.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
7: Appuntamento tra un'ora.
9: Radio DJ.
10: One Nation, One Station.
11: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 agosto. Info su leapmotor.net.
12: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sé.

0: valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.

0: Punto.
1: Juanes con la camicia negra su Radio DJ 2005. Nell'estate del 2005 c'è un oggetto che inizia a comparire sempre più spesso nelle mani di manager, professionisti e appassionati di tecnologia, il BlackBerry. Con la sua tastiera completa e la possibilità di ricevere email ovunque ci si trovi, cambia il modo di comunicare quando si è lontani dall'ufficio. Per molti è il primo vero assaggio di una connessione continua, molto prima dell'arrivo degli smartphone come li conosciamo oggi. E c'è già chi non riesce più a separarsene nemmeno in vacanza.
2: Per tutti c'è un BlackBerry.
1: 2005, un'estate sempre connessa.
3: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

1980 su Radio DJ Blondie con Rapture. Nelle sale giochi compare una pallina gialla destinata a diventare una leggenda. Nell'estate del 1980 arriva dal Giappone Pac-Man che, con il suo personaggio giallo che corre nei labirinti inseguito dai fantasmi colorati, conquista rapidamente sale giochi e appassionati in tutto il mondo. Le regole sono semplicissime, ma smettere di giocare è tutta un'altra storia. In poco tempo Pac-Man diventa uno dei simboli della cultura pop degli anni 80 e uno dei videogiochi più famosi di sempre. 1980, un'estate a caccia di puntini gialli.

0: Biagio Antonacci con Non vivo più senza te su Radio DJ 2012. A volte bastano tre parole per cambiare il corso degli eventi. Nell'estate del 2012 l'Europa attraversa uno dei momenti più difficili della crisi del debito. Il 26 luglio il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, pronuncia una frase destinata a entrare nella storia. Whatever it takes. Faremo tutto il necessario per difendere l'euro. Poche parole che rassicurano i mercati e diventano uno dei simboli di quel periodo. Mentre gli italiani sono in vacanza, economia e finanza restano al centro dell'attenzione come raramente era accaduto negli anni precedenti.
1: There's another message that I want to tell you today is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough.
0: 2012, un'estate appesa a tre parole.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

1998 su Radio DJ Le Hall con Malibu. Nell'estate del 1998 c'è anche chi entra nei fast food non solo per mangiare. Vanno a ruba le collezioni estive di gadget, dai bicchieri speciali ai pupazzetti, passando per giochi e oggetti da collezione ispirati a film e cartoni animati del momento. Per molti ragazzi completare una serie diventa una vera

0: missione delle vacanze. E spesso il premio più atteso non è il panino, ma è quello che si trova nella confezione.
1: Ritrova gli eroi dell'ultimo capolavoro Disney. La dolce Esmeralda, Frollo, Febo, i Gargoyles e il misterioso Quasimodo. Collezionali tutti!
0: 1998, un'estate a caccia del pezzo mancante. DJ Stories. Just a little bit of
2: history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
3: Radio, DJ. One nation, one
4: station. I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Pepe Pesto, lavorato fresco, Polli, facciamo presto. Pepe Pesto, lavorato
7: Pesto alla genovese Polli, da basilico colto e lavorato entro 24 ore, senza conservanti.
6: Lavorato fresco.
4: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta.
0: Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: 2 su Radio DJ Culture Club con Do You Really Want to Hurt Me? A Central Park quell'estate si riuniscono centinaia di migliaia di persone con un unico obiettivo: chiedere la pace. Nell'estate del 1982 a New York circa 750.000 persone si ritrovano a Central Park per una delle più grandi manifestazioni pacifiste della storia. L'obiettivo è chiedere una riduzione degli armamenti nucleari in un periodo in cui la guerra fredda continua a far paura. Uomini, donne e famiglie sfilano insieme con un messaggio semplice: evitare che la corsa agli armamenti metta a rischio il futuro del pianeta. Un evento che diventa il simbolo di una crescente mobilitazione internazionale per la pace.
1: We are many, many more who assemble without affiliation, but share our common concern. We shall not suffer silently the threat of nuclear holocaust.
0: 1982, un'estate che chiede un futuro senza paura.

0: 1991 su Radio DJ The Source e Candy Station con You Got The Love. Nell'estate del 1991 la scienza compie un passo importante verso la comprensione del nostro patrimonio genetico. In quegli anni prendono sempre più forma i grandi studi sul genoma umano, il progetto internazionale che punta a mappare e comprendere tutti i geni dell'uomo. Per il grande pubblico è ancora un tema lontano, ma gli scienziati sono convinti di trovarsi davanti a una delle sfide più affascinanti del secolo, una ricerca destinata a cambiare profondamente la medicina negli anni a venire.
1: Genomics has fundamentally changed the way we do science. It brought the notion of team science and collaboration to biology. 1991.

0: quiet quitting. Non significa lasciare il lavoro, ma scegliere di fare il proprio dovere senza trasformare l'ufficio nel centro della propria vita. Il fenomeno nasce soprattutto tra i più giovani e accende discussioni su equilibrio tra lavoro e tempo libero, ambizioni e benessere personale. Un tema che trova spazio ovunque, dalle chat tra amici agli articoli di giornale.
1: Aggiungerei anche un'altra traduzione che è faccio l'essenziale, che non necessariamente è il minimo indispensabile. Nel senso che niente di più, ma neanche tempo perso, no. Okay. Quindi c'è anche un aspetto che è di valore del tempo e di valore soprattutto dell'esperienza personale.
0: 2022, un'estate che riscopre il valore del tempo libero.

0: Clean Bandit, Sean Paul e Anne-Marie con Rockabye su Radio DJ 2016. Da qualche parte, a 40 anni luce da noi, potrebbero esserci mondi simili al nostro. Nell'estate del 2016, uno studio pubblicato sulla rivista Nature annuncia l'individuazione di 7 pianeti che orbitano attorno alla stella TRAPPIST-1, a circa 40 anni luce dalla Terra. La notizia fa subito parlare, perché 3 di questi mondi potrebbero avere caratteristiche compatibili con la presenza di acqua allo stato liquido. Per molti è l'occasione per tornare a farsi una domanda affascinante. Siamo davvero soli nell'universo?
1: In questi giorni è successo che gli scienziati della NASA hanno svelato una notizia che di fatto qualcuno considera destinata a cambiare, a dare una nuova prospettiva alla vita, almeno così come la conosciamo oggi, perché a 40 anni

0: La Trappist 1.
1: 2016, un'estate che guarda oltre le stelle.
2: DJ Stories. Just a little bit of history repeating. Una canzone, una storia d'estate.
3: Radio, DJ.
4: One nation, one station.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Eccolo il vostro disco preferito!
8: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
7: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo, tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'8 e 9 agosto a Terracina.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Vinto, ghiacciato.
1: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
2: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Guard

0: Come si risvegliano guidati da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Radio DJ,
5: una nazione,
4: una stagione,
5: anche d'estate.
4: Sono le 20. E di nuovo il momento delle notizie. Salito a 6 vittime il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sulla statale 79 Ternana a Colli sul Velino in provincia di Rieti. Decine i feriti, 5 dei quali portati in elicottero in ospedale in codice rosso. Lo scontro, innescato da un pullman che avrebbe centrato in pieno e distrutto un camper, ha coinvolto anche 3 auto. Sulla zona la visibilità al momento dell'incidente era ridotta a causa di un nubifragio con forti raffiche di vento. La statale è stata chiusa in entrambe le direzioni. La nave della Marina italiana Taon di Revelle, ammiraglia della missione dell'Unione Europea nel Mediterraneo, ha intercettato e abbordato a ovest di Pantelleria una petroliera della flotta ombra russa battente bandiera del Camerun. Intanto in Russia è di 5 vittime il bilancio della bomba esplosa in uno dei più rinomati ristoranti italiani di Mosca. Un'azione per intimidire gli italiani, dice l'ambasciatore russo a Roma. Migliaia di persone, tra cui i familiari di Fakir, il cittadino marocchino morto durante un fermo di polizia, hanno partecipato al corteo per il 46° anniversario dell'attentato alla stazione di Bologna. E si riaccende la disputa sulla strage del 2 agosto 1980, che causò 85 vittime e più di 200 feriti. 46 anni fa il terrorismo ha sferrato uno dei suoi attacchi più feroci, dice la premier Giorgia Meloni. Parole troppo tiepide per i familiari delle vittime, che ricordano come le sentenze abbiano dimostrato la matrice neofascista e denunciano continui tentativi di revisionismo.
6: Ancora oggi c'è la volontà da parte di qualcuno, e bisogna interrogarsi perché, di creare confusione, quel polverone mediatico di cui parla Benedetta Tobasi, per confondere le idee.
4: Erano componenti di due famiglie di Monza e Seregno i 7 italiani morti nel tragico incidente aereo avvenuto ieri in Perù. Tra le vittime i manager Paolo Gianturco e Cristina Bianco e l'imprenditore Massimo Angelucci in vacanza con i figli. Il Ministero dei Trasporti di Lima ha aperto un'indagine sullo schianto, non esclusa la sospensione temporanea dell'aeroporto di Pisco, da dove si era levato in volo il Cessna diretto al sito archeologico delle linee di Nazca. 4 le ipotesi: l'avaria, il maltempo, l'errore umano e il cedimento strutturale. In un video si vede l'aereo che perde pezzi prima di precipitare. L'Italia porterà martedì al tavolo del Consiglio europeo la proposta di creare nuovi hub per il rimpatrio dei migranti sul modello Albania, localizzati quasi tutti in Africa, ma resta il nodo dei fondi. L'altra richiesta è legare i vantaggi daziari per i paesi in via di sviluppo all'effettiva collaborazione sui rimpatri. Del caso Ceuta ha parlato Papa Leone XIV, che all'Angelus ha chiesto soluzioni e giustizia. Una 38enne di origine indiana è stata colpita con una coltellata al petto dall'ex marito di origini pakistane fuori da un centro commerciale a Castenedolo nel Bresciano. L'uomo è stato arrestato. La coppia avrebbe litigato per la gestione dei figli piccoli. La donna è stata portata in ospedale in condizioni gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Nella mattinata di domani sole su tutta Italia, qualche nube sparsa sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. In giornata possibili temporali di calore su Alpi e Appennini. Caldo da nord a sud con picchi di 39 gradi. È tutto. Le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
7: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Ed Andrea Sessa, buona serata.
8: Radio DJ. One nation,
9: one station. Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
10: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
11: Doppio Malto!
12: Birra, cucina e felicità.
9: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza.

0: Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Chiamate Roma.
1: Il lunedì mattina Andrea Prevignano riceve segnalazioni tutta la settimana alla sua mail a.prevignano@dj.it. su che cosa? Su canzoni in inglese, che è un classicone,
2: sembrano dire cose in italiano, ma in modo anche piuttosto chiaro.
1: Noi abbiamo chiamate canzoni travisate, la rubrica più longeva di questo programma.
2: Sono 13 anni.
1: 13 anni.
3: Sembravano pure di più.
1: Ci ricordiamo perché facciamo questa rubrica, perché chiaramente è tutto lavoro
4: del Previ e vostro, allora, che le scegliete, noi niente.
3: Se vi siete persi l'intervento di prima, sappiate che l'unico modo per essere però per essere querelati è darci dei lavoratori.
4: Ma scusa, è diffamazione.
1: Volevo chiedere a Giorgio e Furio, voi oggi fino a che ora lavorate?
4: mai!
3: Ma cioè, ragazzi, è un verbo sbagliato.
1: Ma avete mai litigato? Capisce? Certo che litigato. Quando uno ha detto, ma quando lavoriamo?
4: Risse. No!
2: Partiamo da Il Papini, Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Mai sentito?
3: Mi sa che è il nuovo.
4: È nuovo.
2: Taylor, mamma, dimmi. Vieni, devo confidarti un segreto. Sono io tuo padre.
3: Mamma, non è possibile.
2: Ti ho vista con papà più di una volta. Ma quello non era tuo padre. Chi era? Era mia sorella gemella.
4: No.
2: Avevo notato una certa somiglianza. E allora chi era mio padre? Era tuo fratello.
1: Ma cosa?
2: Mamma, ma non ho mai avuto fratello. Lo credo. Tuo fratello eri tu. Io sono mio fratello. Si ritimpizza Roccati Prona, Taylor. Sono già seduta, mamma. Sì, ma devo dirti una cosa. Non solo tu sei tuo fratello, ma sei anche fratello di Andy Taylor e di Roger Taylor.
3: No, ecco,
4: ma non erano fratelli.
2: Non mi fido di te. Andy e Roger Taylor non erano fratelli.
4: No.
2: E invece sì, li ho visti insieme a Portofino. E a quel punto Taylor Swift cala l'asso e dice: sì, ma a Portofino ho un figlio.
4: Un figlio!
3: Questa è la notizia.
1: Questa è bella.
2: Oscar Baccalini, Aretha Franklin, Respect.
1: Un po' di musica, vai.
2: Bagni chimici del Coachella, la solita fila di 23.000 persone per una sola cabina. Ogni anno lo stesso disagio inspiegabile. Esce Chris Martin e a quel punto Aretha Franklin e Dionne Warwick, entrambe convinte di essere la prima della fila, iniziano a battibeccare. Io ho vinto 8 Grammy e tu 5. Sì, ma io ho venduto 75 milioni di dischi, tu 71. E beh, noi abbiamo 16 trofei, compreso una Coppa della Coppa e una Supercoppa UEFA, e voi 15. Sì, ma noi abbiamo vinto più derby, voi due scudetti e noi tre.
1: La Coppa Rimè? Di solito esce.
3: Non ho capito a che fa riferimento, poverino.
2: Signore, interviene Elton John. Un po' di creanza. Dove siamo? Allo stadio. La questione è facilmente risolvibile. Quanta ne dovete fare? Io tanta, dice Dio.
4: Io poca,
2: ma impellente, dice Aretha Franklin. Bene, la precedenza è per la signora Franklin, che la deve fare subito. Certo. Che tutta contenta, facendosi largo tra la folla, strilla: quindi cago, just a little bit, pista.
4: Quindi cago e gli altri gli fanno
1: pista.
3: Meglio per voi,
4: però faccio qui.
1: Pista è bello, molto bello.
2: Il Conte Birra, Rex the Dog, Not Going Home.
1: Ma che?
3: Il Conte Birra. Ascolterà sta roba.
1: Ma che roba è?
2: Ragazzi, è lui che taglia.
4: È tanta roba.
2: L'ha preso proprio nel punto.
4: È la parte più riconoscibile.
3: I punti più importanti.
1: Fatela sentire un attimo. Sai, credo che sia colonna sonora del film di Sorrentino.
2: È tecno.
1: È qualcosa.
4: È tecno portoghese.
3: È portoghese.
1: È qualcosa del genere. È qualcosa del genere.
2: Il dottor Dre, amministratore del condominio Le Saint-Fruston, apre la seduta e dopo il consuntivo e preventivo dà il via alla discussione dei fatidici punti vari ed eventuali. La parola alla signora Jane Williams, a.k.a. Rex the Dog. Prego, signora Williams, parli pure. Signor Presidente, signor Segretario, vorrei portare alla luce un increscioso fatto. Il condomino Homer It Night dei Bahamen, tristemente famosi per il brano Who Let the Dogs Out, lavora nottetempo a una quantità incommensurabile di remix della sua canzonaccia orripilante sopracitata. Ma qui, signor Presidente, vorrei farle notare che c'è gente che domani lavorano,
1: che dormono.
2: Mica facciamo gli sciatusci alla Barbie ballerina,
3: alla
2: Triomedusa. Homer It Night, indignato, risponde: ma se lavoro in cuffia è impossibile che ti dia fastidio. Sì, ma fai i versi dei cani.
4: Lui
2: in che senso? La signora Williams risponde: cazzo, sempre a bye.

0: Vediamo.
1: Quindi il gargarismo era
2: il gargarismo.
1: Okay.
3: Grande musica, grande musica.
1: Grande musica.
3: Brutta
1: molto, molto.

0: il volo del mattino.
1: Professore, scusi, abbiamo ancora tre minuti e non la vorrei interrompere. Faccia lei, riempia lei questi tre minuti.
2: Allora, guarda, io mi ero preparato tutt'altre cose, però mi piacerebbe parlare del troglobio di Brescia.
3: Ecco.
2: Perché c'ha, perché
1: a Brescia c'è il troglobio, c'è il troglobio,
2: c'è il troglobio,
1: è pieno di troglobie.
2: Negli anni 60 alcuni archeologi sono andati nelle segrete del castello di Brescia e hanno trovato un insetto, un coleottero.
3: Mi scusi proprio.
1: Perché sono stato inseguito dal maniaco nel castello di Brescia.
3: Certo.
1: È un'altra storia.
3: Le storie di Fabio finiscono sempre con una molestia sessuale.
1: Sì, sì. Non lo so. Perché in castello,
3: subita da lui.
1: Allora, in castello a Brescia, ma non voglio interrompere. Castello a Brescia, quando ero piccolo io, sì, andavano a fare le cose quelle losche, brutte, così. E quindi noi ragazzini eravamo un po' in pericolo in quella zona. E io una volta sono andato con degli amici in castello per andare dentro le cose, avevamo portato il seghetto del ferro, volevamo andare dentro nei cunicoli, e a un certo punto uno di questi si è abbassato i pantaloni e ci ha inseguito col people di fuori. Allora tutte le volte che dice nelle segrete del castello di Maroncoli, dice figa ragazzi. Vabbè, erano altri tempi.
2: E invece questi non hanno trovato il maniaco sessuale, ma hanno trovato il troglobio.
1: Cos'è il troglobio?
2: Il troglobio è un insetto specifico di una grotta, cioè che vive solo in quella grotta,
1: solo a Brescia,
2: solo
3: nelle segrete.
2: Ma veramente? Sì, sì, è vero. Cioè, okay. È proprio una specie di Brescia, autoctona di Brescia.
1: È un troglodita, è un troglobio.
2: È un troglobio perché lui entra nelle grotte e poi subisce una selezione naturale, quindi non si mescola con gli altri, e diventa un'altra specie. C'è a Brescia, c'è il troglobio che è un coleottero, ma c'è anche a Londra. A Londra sono delle zanzare. Le zanzare sono entrate nella metropolitana di Londra nel 1940, quando i cittadini londinesi dovevano scappare dai bombardamenti, quindi si rifugiavano nel tube di Londra e si sono portati dietro le zanzare. Poi i cittadini sono usciti, le zanzare sono rimaste e sono passati così tanti anni, le zanzare si riproducono velocemente, quindi la selezione naturale va veloce.
1: E sono diventate bresciane.
2: E sono diventate una specie tipica della metropolitana di Londra.
3: Io così devo lavorare. Io così.
1: Of course, yes, figa.
2: Vabbè, guarda che io lavoro con gli adolescenti.
1: Troglobia c'è solo a Londra e a Brescia. Pensate che roba.
3: Io avevo una domanda per il prof da un ascoltatore.
4: Ciao ragazzi, una curiosità. Potete chiedere al professore se in classe fa delle domande sull'andamento del mondo e i ragazzi che cosa rispondono? Perché sono davvero curioso, visto l'andazzo. Grazie, ciao.
1: Professore, lei fa domande di geopolitica, di situazioni, le guerre, le cose.
2: Gliela faccio. E cosa vivete, come vivete questo periodo, insomma, così complesso? La vivono male. Eccoci. Sono molto pessimisti, ragazzi.
1: Cioè, pensano tipo terza guerra mondiale. Cioè,
3: cosa dicono esattamente?
2: È come se non avessero più futuro, non sperassero più nel futuro i ragazzi. Questa è una cosa molto triste,
1: molto brutta,
2: perché secondo me noi eravamo un po' più rustici, ma ci aspettavamo grandi cose dal futuro. Mentre invece loro, ecco, quello che dicevi te, tendono a tenere un po' bassa la testa. Ti dicevi che Leopardi ce l'alza, loro tendono un po', eppure hanno invece delle risorse, delle possibilità straordinarie. Sono ovviamente ragazzi straordinari, ma tendono, c'è questo mondo, diciamo così, tarpa un po' le ali.
1: Secondo me, a differenza nostra, il potere c'è sempre stato e ha sempre difeso se stesso.
2: Certo.
1: Secondo me si maschera meno adesso. Cioè, ti fa proprio la prova di forza. Ti dice: faccio questa roba, ma non è che mi nascondo, faccio e continuo
2: perché
1: a farlo perché
2: farlo.
1: Io posso farlo. Quindi è proprio questo abuso di forza e di potere che, mentre una volta si faceva magari nelle stanze e poi te le giustificavano con una serie di cose, adesso proprio te la fanno vedere e tu dici, c'è uno come Trump che dice, voleva le armi, gliele abbiamo date, le ha usate bene, noi facciamo, capito? E tu dici questo senso di
3: impunità
1: verso la prepotenza, e tu giustamente dici, qua adesso o divento forte anch'io, perché se no probabilmente è quello, cioè che non ha più vergogna il potere di nascondersi,
2: d'accordo. E quindi ragazzi tendono a essere più, secondo me, più ansiosi rispetto a quello che eravamo noi.
3: Ansiosi e nichilisti, secondo me. Secondo professor Galimberti, non secondo me.
2: Professore, c'è un po' una sorta di nichilismo, non pensare al futuro, valore e significato al futuro.
1: Che anno hanno i suoi studenti? Più
2: allora, io quest'anno ho due terze e una quarta, quindi hanno 16-17 e poi ci sono i meravigliosi bocciati.
1: I bocciati!
2: Fantastici, io li adoro.
1: Di 30
2: anni. Ce n'è uno che è più o meno alla mia età. No, non è vero.

0: da DJ Chiama Italia.
1: Le due Sicilie, una volta si dicevano il regno delle,
2: il regno
1: due,
2: delle
1: Sicilie,
2: due Sicilie,
1: che
2: certo,
1: comprendeva praticamente tutta la parte sud, della,
2: sud sì,
1: d'Italia, no? La Sicilia fino a Napoli,
3: sì,
1: grosso
3: sì,
1: modo. No, ci sono due Sicilie di cui si parla in queste ultime ore per motivi completamente differenti. Una, l'ennesima polemica, indagine, insomma, sul ponte sullo stretto, e dall'altra parte un figlio della Sicilia che rende orgogliosi noi italiani, perché tornerà nello spazio l'anno prossimo, quando, non dico che non ci sperava più, ma insomma ormai Luca c'ha quasi 50 anni, Luca Parmitano, e quindi insomma aveva paura che magari toccasse a un equipaggio più giovane. Esatto.
3: Voglio dire, tu che hai 50 anni, che ci stai ascoltando in questo momento, sai che la mattina, per esempio, i primi 5-6 passi sono aia, uia, a, i, a, u, la schiena, a, le mani, ecco.
1: E pensa quanto ti farebbe bene stare senza gravità.
3: Pensa,
1: non ti farebbe male. Perché non fai l'astronauta?
3: Certo,
1: perché
3: è troppo
1: per fare
3: tanto.
1: L'astronauta ti devi fare un mazzo così.
3: Un mazzo tanto.
1: Come
3: poi dopo
1: dice,
3: che l'altro giorno abbiamo parlato delle tute spaziali e della pressurizzazione, cioè
1: sì,
3: del fatto che senza la tuta il sangue non scorre, cioè ho cambiato opinione,
1: certo,
3: sul fisico
1: dei astronauti. Peraltro quello che farà Parmitano e gli altri tre componenti di questo equipaggio di Artemis 3
2: sì,
1: sarà esattamente fatto con le tute di Prada che abbiamo citato,
3: certo,
1: la settimana scorsa.
3: Certo.
1: In realtà è un po' slittato in là il programma spaziale, no? Perché prevedeva che Artemis 3 allunasse, come si dice, e invece allunerà Artemis 4. Questa farà le prove di allunaggio senza allunare in maniera definitiva. Okay?
2: Sì, sì, sono
3: si
2: delle manovre.
3: Si avvicina alla Luna, non alluna.
2: No.
1: Okay. No, no, no, non, non toccherà terra,
2: fanno,
1: stavo per dire,
3: non toccherà luna.
2: Fanno le prove generali per il ritorno sulla Luna, ma non la toccheranno.
1: A te. Ieri ho mandato un messaggino così per fare il film.
3: A Luca Parmitano.
1: Il numero di Luca Parmitano, no?
3: Il numero di Luca.
1: Cavoli, complimenti. Beh, sì, sai, sei fra atleti, sai.
3: Ah, certo, certo.
1: Lui è un Iron
3: lui
1: Man.
3: È, lui. No, non è quello di fuori... No, lui
1: no,
3: certo,
1: no,
3: è siciliano.
1: No, no, lui è siciliano.
3: Quell'altro.
1: E quell'altro qualche anno più di me.
3: Sì. Sì, sì, sì.
1: Più di noi, alla mia età.
3: Sì.
1: E gli ho mandato un messaggio, complimenti, mi ha scritto, vieni a vedere il lancio? Cosa facciamo?
2: A Cape Canaveral, DJ chiama NASA.
1: Che dici?
2: Secondo te
1: tengo
2: ce l'hanno
1: duro fino a quella data?
2: Ce l'hanno internet sufficientemente potente
3: per
2: trasmettere
3: lì.
2: Da lì?
3: Ma
1: quando è che partono?
2: Adesso ancora non hanno fissato.
1: Metà dell'anno prossimo, fra un anno.
2: Probabilmente
1: dai,
2: la seconda metà del prossimo anno.
1: Ci arrivo?
2: Beh, certo che
3: ci
2: arrivi.
3: Che
2: deve succedere?
3: Vediamo insomma quello che è. Ma poi mi vedo già la scena che tu arrivi, no? Dopo, prendono la macchinetta con cui trasmettiamo e la rompono alla frontiera. Aprono,
2: sì, sì,
3: la
1: ma
3: segano.
1: Ma noi ne abbiamo una che è già sul territorio americano, quella che ha usato Fabio Volo qualche volta,
3: perfetto,
1: da New York.
3: Perfetto.
1: La portiamo giù.
2: Pure.
1: E anche Caterham,
3: sì, giusto,
1: sì,
3: portiamo
1: sì,
3: quella.
1: Li aggiriamo.
3: Perfetto,
1: li aggiriamo.
3: Benissimo.
1: No, invece che strana, cazzo, la polemica sul ponte. Ma sai che non mi aspettavo
2: non
1: che sarebbe scattata prima o poi? Giuro, non è una polemica politica. Poteva essere di qualunque governo,
3: certo,
1: l'idea di fare questo ponte, ma era impossibile che si facesse senza che ci fosse,
3: insomma,
1: qualche sospetto, mettiamola
3: credo
1: così,
3: che
1: insomma,
3: Linus fosse alle superiori quando si parlava del ponte
1: della
3: sullo stretto di Messina e già c'erano stanziati i primi soldi,
1: sì,
3: le
1: sì,
3: prime
1: sì,
3: diciamo non mazzette però insomma i primi
1: certo,
3: impicci,
1: certo,
3: ecco, chiamiamola così.
1: Sì, che poi col tempo piano piano il resto del mondo ha fatto delle opere che, voglio dire, rendono la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina tutto sommato percorribile.
3: Diciamo
1: non
3: fatto,
1: è un'opera facile,
2: no, no,
1: per via dell'obbligo della campata unica, no? E delle correnti che ci sono, dei venti e tutto il resto.
3: E della zona
1: cinese. Sì,
3: altamente
1: sismica,
3: altamente,
1: assolutamente. Però i cinesi fanno ponti di 50 km, li fanno in 5 settimane.
3: Chiaro, chiaro.
1: Noi siamo
3: chiaro,
1: 50 anni che siamo qua ancora a parlarne e ancora non si può fare. Altra eccezione che state per fare, vi fermo prima. Ci sono sicuramente 100.000 cose da sistemare in Sicilia prima di fare il ponte. Per esempio gli acquedotti, per esempio molte altre cose.
3: Ma le strade,
1: le strade stesse.
3: Le strade
1: però
3: proprio,
1: insomma, una volta sistemate quelle, sto cazzo di ponte si potrà fare. Mm-hmm. Sarebbe bello poterlo
3: cosa
1: vedere.
3: Cosa è successo ieri? Sono venuti fuori?
1: C'è un'indagine perché si dice che abbiano intercettato qualcuno che abbia, come dire, favorito alcune delle società impegnate nella lavorazione in cambio della promessa di avere poi un incarico importante. La solita cosa all'italiana, poi vedremo se sarà vera o se non lo sarà, però a questo eravamo già abbastanza preparati. Sarebbe bello vederlo realizzato dopo aver sistemato tutte le altre cose.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica.
1: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: Abbiamo continuato a conoscere meglio Elisa, lo facciamo anche per voi ascoltatori di questa ora, dove ovviamente sapete vita, morte, miracoli della Fosca, certo. Magari dell'Elisa no. Allora, Elisa è del 94, sì. Ok, quindi nata nell'anno domini dei mondiali di sì. USA 94, sì. Ha studiato comunicazione, ha lavorato per Inter TV e Milan TV,
2: sì,
1: giusto? Inter Radio, Inter News, sì. Milan News,
2: sì.
1: Oltre al lavoro qui di collaboratrice in radio, scrive anche per varie riviste.
2: Sì.
1: Wow. Comunque è una donna di uno spessore, ragazzi, ma si capisce guardandola. Soprattutto, e qui è il grande cerchio che si chiude, legate al lusso.
2: Sì.
1: Perché tu scrivi di orologi di lusso.
2: Tra le varie cose.
1: Tra
2: sì.
1: le varie cose scrivi di orologi di lusso. Cosa c'è da scrivere sugli orologi di lusso? Come ti è nata questa cosa qua?
2: Allora, in realtà un po' per caso, nel senso che in redazione dove lavoravo mancava una persona che parlasse di orologi. Mi hanno detto, guarda, da oggi...
1: Ah, hai fatto di necessità virtù.
2: Te ne occupi.
1: Elisa, mi sembri quella meno scarosa, vieni tu, così, ok.
2: Da lì però è nata questa passione, quindi negli anni, coltivandola negli anni, adesso sono felice di poter, perché è un mercato e comunque un tema che interessa.
1: Sì, posso chiederti una cosa che mi è successa qualche tempo fa? Devo dire, anche qui si è concluso tutto con molta gentilezza da parte della persona coinvolta e di cui adesso vi racconterò. Però inizialmente una roba che mi aveva un po' innervosito. Vengo taggato su Instagram da uno di questi profili che dicono i campioni della Formula 1, scopriamo che orologi indossano, quelli della TV, quello che fai tu?
2: non taggo, giuro.
1: Ah, non taggo, vabbè, però taggo, anzi, in quel caso meno male che mi ha taggato, almeno me ne sono accorto.
2: Ok.
1: Perché c'era questo articolo su di me, Alessandro Cattelan, scopriamo la sua collezione di orologi. E fa tutta un reel su Instagram di foto tutte di scena, cioè tutte in televisione, dove magari in alcuni casi l'orologio lo indossi quella volta lì, certo. Ma poi lo restituisci, cioè non è che tutti gli orologi sono tuoi, fanno parte come i vestiti, no?
3: Ma certo,
1: in televisione a volte ti danno dei vestiti bellissimi, li metti e poi glieli ridai e amici come prima, no? E quindi c'era questa infilata che raccontava un me, ma tipo sceicco, e quindi c'erano tutti sti orologi anche con i prezzi. Io ne ho uno solo che ho comprato e il prezzo citato lì era almeno triplicato rispetto al prezzo vero. Secondo me, perché è vero che esiste un mercato secondario in cui i prezzi sono molto incredibilmente più alti del prezzo di listino,
2: sì.
1: Vero?
2: Poi adesso con l'aumento del prezzo, l'oro, l'argento, chiaramente se tu l'hai comprato qualche
1: prima
2: tempo fa
1: e lo rivendi adesso già, ecco, esatto. Secondo me lui ha messo dei prezzi da se te lo rivendo oggi. Io l'avevo pagato un terzo di quello, quindi ok. Più tutta un'altra serie di orologi che io non ho. Cioè, che non ce li ho, no? E quindi io gli ho scritto e ho detto, scusami, amico mio, ma io ho due figlie a casa, puoi levare questa roba qua? Che poi la gente pensa che ce li ho veramente, mi viene a rubare in casa, non trova un cazzo, si incazza e mi mena pure a me e le mie figlie. Puoi levare questa roba? Non c'è un pericolo anche di nel tuo lavoro? Non ti senti colpevole?
2: No, perché comunque è un lavoro di ricerca, cioè
3: stronza.
2: La persona che l'ha fatto.
1: Tu stai mettendo a repentaglio le vite, Elisa.
3: Elisa, perché vuoi male, giuro, della gente ricca?
2: Di solito si fa una ricerca per capire effettivamente se l'orologio viene, cioè è vero, okay. È tuo, eccetera. Non se viene messo, oppure se viene messo va specificato che l'hai indossato
1: in un'occasione,
2: sì, di solito sì.
1: Io ne ho uno, di solito lo porto, quindi se
3: vai su,
2: no.
1: Via Massena, mi date due schiaffi qua sotto, non venite a casa che ci sono le bambine, a casa non c'è un caso. Ok, state lì.
4: L'orologio più costoso, quanto viene?
3: Che domanda?
1: Ma al mondo?
4: Sì, voglio sapere il più costoso.
1: Ma sarà robe da...
2: Allora, so che ne è stato venduto uno recentemente ad un'asta da Christie's, credo. E siamo sui 10 milioni.
4: Hai capito.
1: E lì paghi anche... come si dice, la vecchiaia dell'oggetto? Non mi viene un termine migliore. Cioè paghi l'antichità, ecco, non la vecchiaia.
2: Sì, ci sono più fattori, dipende anche chi l'ha indossato magari prima, se è un'edizione particolare, sì. Ma... sì, sì.
1: Ah, orologio indossato dalla regina Elisabetta. Boom.
2: Sicuramente è un prezzo più alto rispetto a se lo indosso io.
1: Certo,
2: ecco.
1: Certo. Va bene, Elisa, comunque sappi che metti a rischio la vita delle
2: Cerchi di prestare molta attenzione a questa cosa che fai.
1: Ma poi da una come te che i soldi si vede che ce li hai, cioè
2: quindi sono già un villain.
1: Sei un po' villain, rischi subito l'espulsione immediata.

0: Summer Camp.
1: E Roberto Vecchioni ci ha dato il permesso di dargli il tu. Quindi
2: benvenuto.
1: Andiamo così, sì, così con confidenza. Intanto benvenuto. Hai notato che abbiamo un po' paura a usare le parole? Perché è un attimo qui a scivolare.
2: Io, no? Gli ho subito chiesto, parlavamo di scuole milanesi, perché sì, ho insegnato al Beccaria per 25 anni, un liceo classico milanese. Ho chiesto subito, conosci scuole fiorentine? Perché io ho fatto il liceo classico a Firenze. Lui mi ha detto no, perché volevo così, non...
3: L'approccio, no, ma io conosco, no, anche cose peggiori delle scuole.
2: Sì, sì,
3: non
2: sì,
3: è che no, mi no, fermo infatti, a quello.
2: È che ricordo poco io del liceo e quindi...
3: No, io non ho trovato persone nella mia vita che si ricordassero qualcosa del liceo.
2: Sì, più che del liceo, di latino e greco.
3: Si dimentica
2: perché poi
3: tutto.
2: Del liceo ricordo tante cose. Esatto.
1: Sì, questo era un po' il suo terrore. Ha detto, mamma mia, le declinazioni ancora. Io so per esempio una cosa che deriva dal greco. Io non l'ho mai studiato, però una volta mi hanno detto che entusiasta, sì, che è un aggettivo che spesso mi viene appioppato, insomma, che vuol dire pieno di Dio.
3: Sì, sì, certo.
1: È vero,
3: sì, sì.
1: È confermato.
2: Confermato.
3: Pieno di celeste.
1: Di quindi fa bene.
3: Che sta sopra, che sta... Tutte le parole che noi conosciamo, almeno il 90%, derivano dal sanscrito e dal greco. Sì. Anche tantissime parole della generazione Z passano attraverso l'inglese, perché
1: certo,
3: è un inglese storpiato, abbreviato, ma la derivazione è sempre... sanscrito indoeuropea.
1: Infatti questo mi ha stupito del libro, cioè il sanscrito arriva mentre, non so, i nostri genitori spesso ci hanno detto perché da col greco e il latino sono le radici di tutto. Sì, però è un po' come dire le Zeppelin sono le radici di tutto, ma prima delle Zeppelin c'era il blues.
2: Certo.
1: In questo caso il blues è il sanscrito.
3: Hai perfettamente ragione.
1: No?
3: Cioè, si va sempre indietro, bisogna calcolare tutto in progressione.
1: Certo.
3: In progress, perché se tu pensi che una cosa è nata nel 90, nel 2000 e basta, no. Non è così, le cose nascono e lentamente si evolvono e arrivano fino a noi. Adesso c'è un linguaggio, ma non solo un linguaggio, un modo di far musica, un modo di far cinema, un modo che deve tantissimo al passato.
1: Certo.
3: Non è una rottura, è una continuazione.
1: Sì, poi nel libro dove si parla tanto di parole, di nascita del linguaggio, certo... Il sanscrito, la prima lingua da cui derivano tutte le altre, però è molto interessante quel momento in cui l'essere primitivo inizia a inventarsi
2: sì,
1: la lingua. Qui si va veramente molto più indietro.
3: Sono 5.000 anni prima di Cristo. Devi sapere che cosa succedeva quando uno non poteva parlare.
2: Perché anche i gesti saranno stati inventati da qualcuno.
3: I gesti sono la prima cosa.
2: Sì.
3: E sono abbastanza precisi e dicono e affermano, però mancano tutte le sfumature, perché vi faccio un esempio un po' strano, perché per dire amare, perché in realtà l'amore 5.000 anni fa era prendere la donna per i capelli e portarla nella,
1: certo,
3: caverna,
1: sì,
3: questo,
1: certo,
3: lo sappiamo tutti, ma per dire ti voglio eccetera c'erano modi burrascosi di dirlo, ma non esisteva la sfumatura di dirti perché mi piaci, perché vorrei avere dei bambini da te, perché è questo. Allora adesso abbiamo maniere diversissime. Tu fa caso, quando un ragazzo chiama una ragazza, mette sul telefonino ti amo e 15 cuori,
1: certo,
3: e potrebbe in un altro modo, secondo me, dire ti amo perché ieri sera mi hai telefonato prima che mi addormentassi e ti ho pensato tutta la notte. Vale tutti quei cuoricini.
2: Sì,
1: si dice, magari diciamo che i cuoricini uno te lo lascio, però al posto degli altri 14
2: hanno sostituito tante parole che comunque si potrebbero e si dovrebbero usare.
3: Le parole, ma poi nel libro mi sono divertito, ho tirato fuori di tutto, eccetera, come nascono, come non nascono. Le parole nascono sempre dalla forza negativa o positiva che hai verso gli altri, verso le cose. Quindi anche la formazione dei suoni è dura, è cattiva, quando le cose vanno male, è dolce, quando le cose vanno bene.
2: A me diverte moltissimo il fatto, e l'ho scoperto grazie al tuo libro, L'orso bianco era nero, che cerveza, cioè cerveza, scritto così in spagnolo, che è la birra.
1: Da cervello?
2: No, è
1: no,
2: il colore del cervo.
3: Sì, è il colore del
2: quindi
3: pelo
2: la birra
3: cervo.
2: Ha il colore, diciamo, che ricorda un po' il colore, o ricordava il pelo del cervo, e quindi diventa cerveza. È una cosa che ho scoperto molto, ma questa mi ha colpito molto.
1: Grazie ancora, Roberto Vecchioni.
3: Grazie a voi.
1: Ciao, grazie.

perché hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passano intanto la mano su un viso di donna, passa

0: Pinocchio.
1: Valentina. Cominciamo parlando di formiche. Allora, non so se sapete com'è composta la società delle formiche.
2: Io no.
1: Vabbè, c'è una regina, ci sono le operaie sterili, ci sono tutta una serie di maschi che muoiono subito dopo l'accoppiamento.
2: Beh, una bella vita,
3: ti
2: diciamo.
3: Ti salutiamo. Cioè,
1: prima di diventare operaie, le formiche sono pupe e poi diventano adulte. Le pupe sono le adolescenti.
2: Però sono sterili.
1: Sì, sono sterili perché c'è un'unica regina. C'è un'unica regina.
2: E fa solo lei i figli?
3: Eh sì,
1: coi maschi che poi muoiono.
3: Comunque è un gran lavoro, cioè nel senso, non è che non ha un attimo libero.
1: No, non ha un attimo libero.
3: Anche lei.
1: Le formiche attuano dei protocolli sanitari incredibili, cioè equiparabili alla nostra sanità quando funzionava. Loro mettono in quarantena le formiche che sono state malate, fanno dei veri e propri interventi chirurgici, fanno amputazioni, cioè si prendono cura le une delle altre. Quando una pupa sta male, questa è la sigla di Grey's Anatomy.
3: Brava, infatti sembrava.
2: Cosa sta succedendo? No,
1: questa è la sigla di Grey's Anatomy. Quando una pupa si ammala, non è che sta zitta. La pupa che si ammala avvisa le operaie e dice: raga, io non mi sento bene. Le operaie arrivano in gruppo.
2: Cos'hai? Come ti senti? Cos'hai?
1: La strappano dal bozzolo. La prendono, le praticano piccoli tagli sul corpo.
2: Ma come?
1: E le iniettano dell'acido formico in modo tale che le altre non si ammalino. Lei muore, però sacrificandosi per tutta la società.
2: Cioè, tu mi vuoi dire che le pupe comunque continuano a segnalarsi malate?
1: Sì! Sì.
3: Perché.
1: Sì.
3: Senso della comunità.
1: È il senso della comunità e della cooperazione.
3: Dai, io ho fatto. Cioè, sto turno ho fatto. Sì.
2: Ho fatto, non sto bene, ma magari era solo un mal di testa passeggero.
1: No, ho fatto la premessa sul fatto che le formiche si prendono cura le une delle altre, perché questa pratica è solo una volta compreso che non c'è più niente da fare per quella. Allora a quel punto la fanno smettere di soffrire, malamente, ma la fanno smettere di soffrire. C'è un'altra attitudine di una specie specifica di formiche, che è una specie giapponese. Si chiamano Temnothorax kinumurai, okay?
2: Ok?
1: Sono solo regine.
2: Ma hai da fare?
3: No, vabbè, ma
2: sembra
3: super
2: di conoscere.
1: Tutte regine.
2: Dimmi una cosa, sono tutte solo femmine o ci sono anche molte regine maschi?
3: Perché?
1: Sono tutte regine che hanno imparato a creare nuove regine.
2: Ok, ho capito. Okay, allora,
3: sono quei formicai le litigate tra di loro.
1: Si riproducono con partenogenesi, per cui che è quel processo riproduttivo per il quale non c'è bisogno di gameti maschili per riprodursi. E quindi sono tutte cloni di se stesse, non hanno un loro formicaio. Cioè loro arriva quando
2: sono
1: un bel
2: tutte
1: numero.
2: Certe.
3: Sì, okay, capito?
2: Che si clona, via, ancora.
1: Esatto, quando raggiungono un buon numero, entrano in un formicaio che è già precostituito di formiche che gli somigliano un po'. Vanno dritte dalla regina, la uccidono e poi cominciano a riprodursi a randana, in modo tale da sterminare tutti gli altri e creare un formicaio di sole regine.
2: Allora, tra quelle di prima che ci dicevi appunto che appena un mal di testa ti fanno a pezzi e ti mettono l'acido formico, scelgo il secondo gruppo.
3: Però io, ragazzi, ve lo dico, ho ordinato, arriva domani l'acido formico.
2: Quanto ne hai preso?
3: Un litro. Vediamo com'è.
2: Io sto bene oggi.
1: La pupa del gruppo è Marta, comunque.
2: Marta non sta benissimo.
3: Marta!
2: Purtroppo è andata così.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatad'arte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Quando è
10: pesca?
9: È la colazione. Quando è
11: alla pera?
9: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
12: Amazon regala

0: Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio DJ consiglia: il rap show più atteso dell'anno arriva a Taranto. Red Bull 64 Bars Live con Kid Yugi, Safe, Arti 5, Capo Plaza, The Night Skinny, Redman e tanti altri. Red Bull 64 Bars Live, sabato 3 ottobre, Case Bianche, quartiere Paolo VI, Taranto. Biglietti in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
2: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: da Chiamate Roma.
1: Allora, dai, che è il momento della rubrica
2: abbiamo anticipato Bir Rubrica questo mese, così, se ci avevo voglia. Andiamo con Bir Rubrica.
3: Birru, birru,

0: scusa per mettere la sigla.
1: Sì, solo sigle, dormire tutto sigle.
2: È un po' Melevisione all'inizio.
3: Okay, sì.
2: Così, a giudicare dal testo. Evviva, evviva, evviva! È arrivata B-Rubrica! La rubrica bella, bella, bella, che perderla sarebbe un reato brutto, brutto, brutto!
1: Molto bene.
0: Ah, bella, okay, mi è piaciuta questa interpretazione.
3: Bravo,
0: come sempre, complimenti.
1: Insomma,
4: non
1: è te
4: che la scrivi, però.
1: Prima notizia.
2: George Clooney, sedotto dall'alcohol free, lancia la birra analcolica Crazy Mountain.
1: Beh, sì, è un po' come il nostro Luca Argentello.
0: Sì, è una nuova avventura imprenditoriale, perché lui già c'aveva una casa di tequila che si chiamava Casa Amigos.
1: Sì.
0: Che però se l'è venduta 6 anni fa per $1 miliardo. Quindi
1: Anche Ryan Gosling ha venduto la ditta di gin.
0: Quindi che ha detto, ma famo birra analcolica. La notizia è questa. Il fatto è
4: tutto qua, tutto è una riga.
0: No, infatti mi sono reso conto di questa cosa, che so anni che George Clooney è, diciamo, fa notizia per tutto, fa notizia per il lago di Como e sta caga analisi, ma questo attore non lo fa più. Cioè, non fa più.
4: Buttata là
0: così.
1: Comunque la pubblicità è Beer, what else?
0: Ah, come il coso.
3: Come caffè.
1: Vabbè, non ci sta lasciando. Andiamo alla prossima.
0: Effettivamente c'era più che altro per fare st'invettiva contro George Clooney.
4: Gratis.
0: Andiamo alla spot.
2: Questa settimana in regalo, insieme al numero di Birrubrica, troverete gli aminoacidi di Birrubrica, che non servono un cazzo con i normali aminoacidi. Ma questi hanno in più un sapore piacevole di luppolo e menta. Ti rinfrescano l'alito e il colon. Corri, ne dico.
4: Ma voi,
0: qualcuno di voi qua prende aminoacidi?
4: No.
0: Io ogni tanto li prendo.
4: Con le proteine.
0: Aspetto una settimana per vedere l'effetto che fanno. Non fanno niente. Che servono?
1: Vai alla prossima notizia.
0: Mettiamoci conto anche la lobby degli aminoacidi. Andiamo alla...
2: Notizia numero 2. Gli scimpanzé consumano più di una birra al giorno. Le radici evolutive del nostro legame con l'alcol.
0: Questo è un articolo preso da Geopop, quindi cito anche la fonte, come fanno quelli bravi. E praticamente l'attrazione umana per l'alcol, loro dicono che affonda le radici evolutive dagli scimpanzé, perché gli scimpanzé mangiano frutti fermentati e assumono l'equivalente di una pinta di birra al giorno. E loro continuano a mangiare questi frutti proprio per
3: l'effetto.
1: Lo fanno anche gli elefanti, no? So
3: gli elefanti, poveracci.
0: Elefanti pure.
3: Sono ubriachi. Solo che l'elefante ubriaco, meglio non trovarsi nelle prossimità.
4: Le scale fa fatica a farle.
1: Vede i gradini che non ci sono.
0: L'importante è non guidare, anche
3: Diciamo anche gli scimpanzé.
0: Pure questa notizia era questa, cioè nel senso
3: non c'è approfondimento.
2: Una volta c'era un po' di approfondimento.
3: No, zero.
4: Però è tutto delegato alla chiusura del premio.
0: Tutto veloce.
2: Felici e contenti come siamo arrivati se ne andiamo. Non ci cercate, eh?
3: No.
2: Non cercateci fino alla prossima puntata. Non ci cercate.
3: No, no. Chi invece?
2: Non ci cercate.
1: Magna tranquillo.
0: Mi raccomando.
1: Non vi cerchiamo. Ma...

0: il volo del mattino.
1: Allora ragazzi, mi spiace per i terapeuti e gli psicologi e gli psichiatri e gli psicanalisti in ascolto, tutti, perché ora qui al volo del mattino leggeremo una cosa che in 7 punti è come fare 10 anni di terapia.
2: Mai, mai.
1: Senti adesso il terapista che dice mai. Diamo fuoco a quel programma. Non so se farlo come quelli che fanno sui social, cioè, che invece di guardare il telefono guardano fuori e fanno, ecco, dicono una parola e poi fanno
2: ecco, grazie per la domanda.
1: Che sai che c'è il personaggio del mio libro nuovo e l'amico fa questa roba qua. Dice, tipo, sì. Quelli che su Instagram danno le risposte, ma non c'è nessuno che gli ha fatto la domanda, che dice chi è quello che fa la domanda, perché è importante sapere chi ti sta intervistando. E quindi sì, rispondono a se stessi, però guardando fuori, come se.
2: E poi se vai a cercare il podcast intero non lo trovi, no. Sono soltanto contenuti Instagram.
1: E dice 10 anni di terapia. Ma ragazzi, allora, ecco 10 anni di terapia in un minuto e in 7 passaggi. Numero 1.
3: Ma è una classifica?
1: Sì, sono 7. Vuoi mettermi un...
3: No.
1: Quello lì che strappami i peli.
3: Sì, quello che piace sempre.
1: Ti piace sempre, dai. Aspetta,
3: Ma che... tu leggi il primo.
1: No. Io quando dico numero 1...
3: Vediamo se è questo.
1: Sì, esatto. Allora... ecco 10 anni di terapia riassunti in un minuto. Numero 1. Nessuno verrà a salvarti. Essere un adulto funzionante significa rendersi conto che sei responsabile di ogni cosa nella tua vita, anche se non è colpa tua. Numero 2. Confini forti creano buone relazioni. Confini deboli creano drammi. Numero 3. Molti dei tuoi problemi non sono risolvibili. Devi semplicemente imparare a vivere nonostante questi. Numero 4. La tua mente ti mente continuamente. Ti dirà che il mondo sta finendo quando non è così, che un errore è fatale quando non lo è, o che tutti ti stanno guardando e stanno ridendo di te quando in realtà non è vero. Impara a dire alla tua mente di stare zitta. Numero 5. Smettila di cercare spasmodicamente di piacere alle persone. Le persone giuste non hanno bisogno di essere convinte. Tutti gli altri invece finiranno solo per infastidirsi molto. Numero 6. A volte la cosa migliore che puoi fare è lasciare andare un sogno che ti tormenta. A nessuno piace sentirselo dire, ma è la verità. Numero 7. Solo poche persone nella tua vita conteranno davvero a lungo termine. Quando le trovi, trattale bene. Dedica loro del tempo, tienile strette e sii grato.

0: da DJ Chiama Italia.
1: Ma torniamo per un secondo all'invasione dei concerti estivi che succede un po' dappertutto e molto spesso negli stessi luoghi dove si consumano eventi sportivi, no? I palazzetti sono gli stessi, per un certo periodo ospitano alcuni sport, segnatamente il calcio,
2: sì,
1: con i suoi tifosi e con il loro bel modo di festeggiare, di vivere la vita.
2: Esatto.
1: Poi nello stesso posto arrivano i cantanti e di colpo il pubblico dei cantanti è un po' più rigoroso. C'è il tentativo di difendersi di un ascoltatore maschio.
3: Allora, Linus, io vado a vedere l'Inter, ormai da avrò fatto 25 anni di abbonamento, non, e ti giuro che non ho mai cagato su nessun marciapiede. Sono abbastanza educato, però abbastanza. Il pubblico che va a vedere le partite è composto dall'80% di uomini,
2: sì, maschi.
3: I concerti, la prevalenza di solito è femminile. E quindi è molto più difficile che una ragazza si metta a cagare
2: non impossibile. Non impossibile.
3: Io penso che la discriminante sia questa.
1: Ok, allora partiamo da questo punto di vista.
4: Questa
1: lui
4: è la sua
1: lui
4: tesi.
1: Sostiene che le donne già le donne sono un po' più stitiche in partenza,
5: sì,
1: quindi magari hanno anche
5: questo
1: meno
5: tutti,
1: quello stimolo.
5: Sandy, mamma
2: questo no, Sandy, non intervenire
1: Sandy,
2: sull'argomento. Questo ci dicono alcune pubblicità, no? Che il transito intestinale femminile è più lento, tutta la roba delle fibre eccetera eccetera, così.
1: Quindi secondo il nostro ascoltatore è proprio una questione
4: no,
1: fisica,
4: secondo,
1: no?
4: Secondo che... me lui vuole evidenziare un difetto del maschio, proprio,
1: certo,
4: dell'apparato,
1: cioè,
4: del maschio, che è incapace di trattenersi,
1: di trattenere,
4: e quindi laddove si trova deve,
1: mentre la femmina
4: cagare.
1: È più educata ed è anche un po' più portata perché appunto c'è un minimo di stipsi.
2: Okay. Bravissimo.
1: Allora mi permetto di modificare secondo la mia esperienza,
2: anche secondo la mia,
1: le percentuali che ha dato l'amico ascoltatore, cioè allo stadio 20% femmine gli piacerebbe ai tifosi, secondo me se è 5% femmine è già tantissimo,
2: è già tantissimo.
4: È la crema, proprio la selezione migliore.
1: No, magari una volta ti porti la fidanzata e poi magari c'è qualche ragazza veramente appassionata di calcio, però per esperienza visiva anche
2: dai, facciamo 10%. Ma 7.000 ci saranno, 7.000
1: se
2: dopo.
1: C'è qualche calciatore 5.000. Bello,
2: bravo,
1: se viene Højlund, quello lì.
2: Bravo, bravo. Quando c'era José Mourinho che piaceva alle signore.
1: Okay. Sul fatto che i concerti siano più femmine che maschi dipende dal concerto. Secondo
4: se
1: me
4: vai a vedere Lana Del Rey,
1: chiaro, erano tutte ragazze. Tutte, ma se vai ragazze. A vedere i Metallica sono quasi tutti,
2: sì,
1: maschi. Insomma.
2: Però di Metallica
1: io direi 50 e 50 per
2: beh,
1: un concerto.
2: No, di più.
1: Più femmine?
2: Di più.
1: Vabbè, 60
2: di
1: più. E 40.
2: Di più e anche molte.
1: Ma dopodiché comunque se anche i maschi fossero in minoranza perché devono cagare?
4: Questo problema fisico che non riescono proprio, Jenna, non riesco.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: Allora, stavamo parlando del parlare da soli, gente che si fa le interviste. Ma certo, Simo, certo che mi faccio le interviste anch'io. Mi faccio sia le interviste possibili. Cioè, a me capita spesso di essere intervistato e quindi a volte mi faccio le classiche domande. Siccome quando mi intervistano non è che mi fanno tante domande, sono sempre le solite tre domande che mi fanno. Mi immagino delle risposte particolarmente intelligenti da dare. Alcune volte dico, cacchio, questa è bella, me le segno, ma poi mi dimentico sempre di guardarle prima di andare a fare un'intervista per avercele pronte.
2: Però per te fa parte del lavoro.
1: No, no, esatto, c'è quella roba lì. E poi mi intervisto su questioni tipo la Palestina, cosa ne penso, cioè di temi sociali importanti. E ragiono con me stesso.
2: Sempre per la parte di lavoro?
1: No, se di queste cose qua, chiedermi. Per fortuna, non rispondo.
2: Ah, ok.
1: Se mi chiedono cose che vanno fuori dalla mia competenza, tendo a non rispondere.
2: Sì. Una spiaggia?
1: Una spiaggia. Con un ombrellone.
2: Ma è tropicale con la palma? O?
1: No, la palma, adesso che me l'hai detto, ho visualizzato la palma e ci ho messo la palma. Ma prima no, era una spiaggia. Era una spiaggia. Una mela.
2: Di che colore?
1: Rossa.
3: Con
1: il picciolo e basta. Sì,
2: mi
1: non
2: dispiace per gli ascoltatori. Potrei andare avanti per tutta la vita aspettandomi sempre che mi rispondi.
1: No, ma oltretutto, secondo me, ai nostri ascoltatori piace perché durante la pubblicità abbiamo recuperato un po'. Perché adesso è un gioco dinamico, ovviamente. Sì. Un sacco di gente che dice: no, ma anch'io penso le stesse cose. Quando dite i nomi, io li penso esattamente come li pensa Walter, per esempio. No? Ecco, questo è un altro argomento. Ne abbiamo parlato al podcast Supernova, la cui puntata la trovate ancora gratuitamente su YouTube, con Dan Brown. Dan Brown, scrittore più pubblicato al mondo, 250 milioni di copie vendute, con lui abbiamo parlato di coscienza collettiva. Cioè lui sostiene che ha questa teoria molto interessante, non è scientificamente provata, ma è logicamente realistica a livello di logica. Poi non è provata, quindi insomma lascia il tempo che trova. Però da un punto di vista logico è credibile. Lui sostiene che il nostro cervello funziona da ricettore, come se fosse una radio, e quindi non è il nostro cervello che pensa delle cose, ma è il nostro cervello che capta delle cose che sono a disposizione di tutti. Che se ci pensate è il meccanismo con cui pensano, no, con cui pensano per esempio gli uccelli. Gli uccelli quando vanno in stormo e immediatamente prendono tutti la stessa direzione, fanno lo stesso movimento nello stesso secondo. Può essere che ci sia uno scarto impercettibile di tempo per cui c'è un leader e gli altri lo seguono, non lo so. Però l'effetto è proprio impercettibile se ci fosse di questo tempo, no? Quindi lui sostiene che ci sia una conoscenza e una coscienza collettiva nel mondo. I nostri cervelli, semplicemente, esattamente come una radio, si sintonizzano su quel tipo di frequenza in un determinato momento e per cui pensano a quel determinato tipo di cose. Altro fattore che depone a favore di questa teoria è che se ci pensi, le cose a cui pensiamo noi differiscono di 4-5, non so, sotto i 10 tipi. Non è che ognuno di noi pensa una cosa originale. No, la maggior parte di certo. Noi pensiamo per blocchi che sono lì, sì, a disposizione di tutti, e noi intercettiamo quello che...
2: Per spiegare anche questa cosa, è scientificamente provato, o comunque è successo, per esempio, che delle persone, dopo aver preso una botta in testa, si svegliano e parlano, non so, correttamente il tedesco, cosa che loro non avevano mai studiato. E questa cosa è perché la botta ti sposta, è come se ti spostasse questa frequenza e ti va a prendere nella coscienza collettiva un'altra parte che tu non sapevi, ma adesso puoi raggiungere.
1: Voi state ascoltando noi in questo momento in cucina, mentre fate da mangiare, con la radio sulla mensola, così, spostando i piatti, toccate dentro, la radio cade e cadendo può prendere RDS.
2: È la stessa.
1: Lui sostiene che potrebbe essere la stessa cosa, cioè le idee sono presenti sempre, i nostri cervelli si sintonizzano su un certo tipo di pensiero di volta in volta. Motivo per cui, vabbè, qui il gioco delle immagini è perché poi le immagini sono sempre quelle, però magari perché c'è una sintonizzazione più profonda.
2: Bicicletta,
1: con Walter,
2: una
1: bici classica da uomo con
2: manubrio,
3: no cestino.
2: Adesso che te lo dico,
1: adesso che me lo dici l'ho messo, adesso che me l'hai detto c'è davanti, c'è un cestino da bicicletta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Gazzology.
2: Aveva una cosa importante da fare qui a Milano, ma con gente importante, tipo Leonardo da Vinci, cioè, se quella gente lì, ma d'altronde lui quelli frequenta. Adrian Fartade, benvenuto, bentornato DJ.
3: Grazie come sempre dell'invito, grazie di cuore, è sempre un piacere stare con voi.
2: È sempre un piacere stare con te e ascoltarti, perché insomma chi ti segue da tanto tempo lo sa, insomma la tua passione è diventata il tuo lavoro, la tua divulgazione, quello che studi, quello che racconti, e negli anni insomma sei sempre riuscito a veramente ad attrarre sempre più persone. Io solitamente ti associo sempre di più al mondo un po' dello spazio, perché insomma hai fatto anche tante live, tanti contenuti, tanti incontri legati al mondo dello spazio, ma c'è anche tutto il mondo della storia che in qualche modo ti affascina e che racconti. Ieri sera in qualche modo ti ha visto protagonista di un incontro con la storia. Cos'è successo?
3: Esatto, eravamo al museo dedicato a De Gran Lunga, la migliore delle tartarughe ninja.
2: Per questo ci piace, perché c'è le reference giuste.
3: Ed è un museo meraviglioso chiamato Leonardo 3, che trovate in galleria a Milano.
2: Sì.
3: E in Piazza della Scala. Ed è bellissimo perché replica diversi dei macchinari più complessi di Leonardo. Tutti quanti cresciamo con l'idea dei macchinari affascinanti che aveva fatto Leonardo da Vinci, ma è ancora più emozionante vederli dal vivo e poter vedere tutti gli ingranaggi e pensare.
2: Sono, cioè, sono proprio quelli.
3: Eh sì.
2: Clamoroso.
3: Ed è pazzesco. Anche perché ora ero a un evento speciale in cui hanno inaugurato due nuovi macchinari usati per orologi. E uno di questi è stato fatto partire per la prima volta e non si fermerà più, e ho avuto la responsabilità e l'onore di farlo partire.
2: Te l'hanno fatto partire?
3: Sì.
2: Quindi se questa cosa non si ferma come si deve fermare, cioè andrà anche oltre noi sostanzialmente, dovrebbe andare anche oltre...
3: La speranza è quella, e perché a noi non capita spesso di fare delle cose che continuano
2: nel tempo,
3: molto oltre sì la nostra vita, no? Ed è emozionante poter iniziare qualcosa che bambini tra tante generazioni potranno venire e vedere la sigla con fatto partire...
2: Sì. Da Adrian Fartade. Tra l'altro un orologio progettato tra il 1490 e il 1493, ok? Importante come cosa. Iniziamo a parlare di qualcosa di molto importante. Tra l'altro, vabbè, se lo dicevamo prima, se nel weekend, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane siete in giro, andatevi a fare un giro all'interno di questa mostra, perché è molto bella. Cos'è che ti affascina di più della figura di Leonardo?
3: Ma il fatto che era un uomo del Medioevo, quindi non aveva a disposizione tutte le conoscenze di scienza che noi diamo per scontato. Cioè, pensate, se prendi un bambino e lo senti pesante nelle braccia, quando lo poggi giù, quella che senti è l'effetto della gravità. Se questo bambino immaginario lo lanci in braccio all'altro genitore, devi essere molto bravo a calcolare esattamente con quanta forza lo lanci. Beh, non avevano nessun concetto di inerzia ancora, di gravità, e l'unico modo per far funzionare gli orologi era far cadere un peso, e quello tirava le corde, e se tu con delle ruote e ingranaggi fermavi quanto velocemente cadeva quel peso, potevi usare quella forza per contare il tempo, ma senza riuscire a sapere che cos'è la gravità ancora. Quindi è pazzesco che sia riuscita a intuire un sacco di cose senza avere tutta la parte di conoscenza che sono arrivate secoli dopo.
2: Dopo facile, che poi facile, è comunque difficile, quindi figuratevi prima che cosa può essere significato. Io ho un ricordo di un racconto bellissimo che mi fece Orazio Pagani all'interno di una puntata del Basement. Lui credo che sia il più grande fan vivente che io abbia mai conosciuto di Leonardo da Vinci, e insomma quando ne parla anche lui, che è un Leonardo da Vinci contemporaneo, ti rendi conto.

0: Pinocchio.
1: Una notizia che riguarda una delle questioni che stanno per arrivare. Arriva con l'estate, arriva col caldo, le zanzare.
2: Le zanzare che noi sottovalutiamo, cioè la zanzara è l'animale più letale per l'essere umano, perché le zanzare figliano nell'acqua, nell'acquitrino, nell'acqua delle piante.
3: Stagnante.
2: L'acqua stagnante delle piante. La notizia che vi sto per dare è quella per cui piantine profumate, vestiti chiari, l'aglio, gli oli essenziali, l'aceto e limone, il non bere birra. In realtà contro le zanzare funzionano niente. Non funziona niente. Perché la zanzara è attratta in primo luogo dal nostro respiro. Cioè, tu respiri e la zanzara va lì a puntarti.
1: Ma e se tieni il ciato a massa?
2: Magari le piace.
1: Dovresti cominciare a mangiare, non so, delle robe orrende.
2: Il ciato a massa è l'alito che puzza in maniera importante. No, è il respiro. La zanzara intercetta il respiro per primo. Poi il calore il calore del tuo corpo. Poi la tua umidità, quindi se sei sudato, e infine i dettagli visivi, per cui il colore degli abiti, per cui...
1: Ma, scusa, l'odore è il sangue però quello che poi loro prendono.
3: Quello che vuole.
2: Quello
3: il
2: che
3: sangue.
2: Prendono loro è il sangue, ma quello da cui sono attratti è il respiro umano, per cui le nuove tecnologie sono sviluppate a riprodurre il respiro umano per intercettare la zanzara.
3: Ma dove lo metti?
2: Ma dove lo metti?
3: Sui balconi pieni.
1: Qualcuno
3: di...
1: Top dice attratte dall'anidride carbonica che spendiamo.
2: Esatto. Esattamente.
3: Ma scusami, quindi l'unica frontiera vera è dei dopo puntura efficaci, cioè che lo metti e ti passa il prurito immediatamente. Quello sarebbe efficace.
1: O qualcosa che ti cambia l'alito?
3: Ma perché sei
2: no, ma
3: sulla...
2: secondo me non è lo
1: ma
2: il CO2, loro sono attratte dall'anidride carbonica che noi espelliamo.
1: Ho capito, però se siamo qua noi tre, vogliono me. È qualcosa...
3: Perché ne espelli di più?
2: No, non lo so. Cosa
3: vuol dire?
1: Più di te.
3: Era un po' che volevo dirtelo. Volevo dirtelo. Tu espelli l'anidride carbonica.
1: Va bene, a Diego chi? Diego anidride? Sì, Diego anidride.
2: Vabbè. No, quindi c'è poco da fare.
3: Vabbè, io una citronella l'accendo anche solo per nostalgia.
2: Ma la citronella l'accendi, la lavanda.
3: Per l'atmosfera.
2: Ci sono il ledum palustre e sì, e l'olio di neem.
1: Che è il tea tree oil.
2: No?
1: Sì, l'olio di neem è il tea tree oil.
3: Ma quella è la melaleuca.
2: La palalaica?
3: No, la melaleuca, dai. Basta.
2: Pipistrelli, se no. Pipistrelli mangiano
1: molti
2: zanzara
1: in casa.
2: Sei salvo.
3: Guarda, io li terrei
1: e
3: anche.
1: I capelli corti.
3: Sì.
2: Che poi anche il capello, cioè il pipistrello, non sono così convinta che sia attratto dai capelli, eh.
1: Ma no, non è che è attratto, ci finisce dentro per sbaglio.
2: Ma come fa a sbagliare che c'ha quei
1: perché
2: radar?
1: Perché hai la cofana, hai la cofana, rimane imbrigliato.
3: Basta.
2: Ci dicono, ma è un déjà vu o sta notizia delle zanzare l'avevate già data?
3: Ragazzi,
2: ma figurati.
1: È possibile che noi ridiamo due volte la sera? È proprio un racconto. Allora, leva la base. Se c'è una cosa che non abbiamo mai, dico mai fatto, è dare una brutta notizia due volte.
3: La candelora?
1: Tutto bene.

0: DJ, One Nation, One Station.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ,
3: One Nation, One Station.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Questa è

0: auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen Era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen Era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate. 1, 2, 3, 4.

Uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto, in regalo con Repubblica.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a

0: Chiamate Roma.
1: Sento dell'ironia.
2: No, okay, no,
3: è
2: no,
3: il
2: no,
3: momento. Hanno detto loro che no,
4: no,
3: io
4: no,
3: sono
4: no.
3: Fan.
4: No, no, no, è il momento della cucciolona, vale a dire le battute devono essere freddure, però mi raccomando,
1: freddure,
2: gelide.
1: Ringraziamo sempre i miei redattori. Certo, ricordiamo che per essere un redattore di cucciolona bisogna mandarmi delle freddure, io alcune le sistemo.
2: Assolutamente non avere il senso dell'umorismo, perché
1: no,
2: no, non fa ridere,
1: no, assolutamente
2: vietato.
1: E si sale sul carro dei cuccioloni.
2: Sì, che ormai è gigantesco.
4: 342 00 00 700. A te la parola, non perdiamo ulteriormente tempo.
1: Cosa si dice di una vecchia auto per una babysitter?
4: E già ride, guarda, è già, auto, già la costruzione è assurda, ma che vuol dire?
1: Che è datata.
4: Da da da da da da da da da
2: da da da da da da
1: da da da
2: da da da.
4: Non ci posso dire, non c'è niente di peggio di una battuta che devi spiegare.
2: No, che poi è costruita così. Vabbè, fatti così.
1: Qual è il cane più diffuso nella provincia di Bergamo?
2: Allora, il.
4: Se vuoi te lo dico, sicura?
1: Vai.
4: No,
2: il Carlin.
1: Il Bergamaschi.
4: Il
2: Bergamaschi.
1: E qual è il cane che usa le app di incontri?
4: Però
1: no. Rintin Tinder.
4: Rintin Tinder.
1: Rintin Tinder.
2: Ok.
1: Come si chiama un detective stanco?
4: Ma
2: detective
1: investigatore provato.
4: Investigatore provato. Non è un detective, quindi è un investigatore privato.
2: Provato,
1: vabbè, detective, vabbè, investigatore detective. Privato.
2: La stessa cosa.
1: Basta che fa ride.
4: Vabbè,
3: quella è la cosa che manca.
4: Grande assente la risata in questo intervento.
1: Arriva, eccola la risata. Come si chiama un uomo che fa tanta pipì?
2: De Piero, perché fa la pubblicità
1: campione d'urine.
4: Campione d'urine. Molto, stavo dicendo problemi alla prostata.
1: Quante ne ho ancora?
4: Ma un paio, direi. Un paio possono bastare, forse.
2: Reggiamo?
4: Sì, sì, un paio ce la faccio. Un paio, vai.
1: Aspetta, sto scegliendo la migliore. Qual è il whisky preferito dai cani?
4: Il
1: barboncino.
4: Il barboncino. Questa era la migliore, eh?
1: No, adesso c'è la piegatura.
2: Questa che arriva la piegatura,
3: questa è una bomba, eh.
4: Accostate, attenzione, perché potreste
1: cercare di essere un pochettino più ricercata questa piegatura.
2: Quindi è difficile.
1: Quale proverbio si usa per consolare chi non sa preparare le cotolette?
4: Minchia, Woody Allen proprio.
2: Allora, quale proverbio?
4: Mamma mia, ricercava.
1: Sbagliando si impana.
4: Sbagliando si impana.
1: Allora, poi ritorno allora a fare gli anonimo cinese, giapponese.
4: No. Scusa. Allora, per il 2026 siamo a posto.
2: Sì, usa l'anno.

0: buongiorno del mattino.
1: Lasciare andare o, trattenere?
2: Allora ragazzi, scusate.
1: Trattenere.
2: Un po' tutto, la vita è tutto trattenere e lasciare andare. Trattenere e lasciare andare.
1: Ho capito, ma ogni
2: la vita
1: settimana...
2: è intestinale, la vita è un colon.
3: Però non bisogna cercare spasmodicamente.
2: Non devi cercare spasmodicamente. Spasmodicamente. Allora ragazzi, sì. Il punto è questo.
1: Pendiamo dalle tue labbra, vieni.
2: No, il punto è questo.
1: Vai.
2: O tu diventi, come dire, responsabile della tua vita, cioè capitano della tua nave, come dice il film della poesia meravigliosa, sì, ok? Sì. Oppure no.
1: Oppure
2: no. O tu ti chiedi delle cose e ti interroghi, question yourself, perché vuoi crescere ed evolverti, oppure semplicemente non ti chiedi niente e vuoi solo invecchiare, un giorno muori, fine. Sono due come dire, due scelte. Ma se ti nasce la domanda dentro di te, chi sono veramente, cosa mi rende veramente felice, come posso migliorare, così, poi non puoi più tornare indietro da quella cosa lì. Non si può più tornare indietro. Come dice il Vangelo, chi mette mano all'aratro non si volta indietro. Non ti puoi voltare indietro, devi dare tutto te stesso in quella direzione.
1: Perché stiamo dicendo questo?
2: Perché lei dice ogni giorno.
1: Ah, sì, ecco.
2: Quello lì è un lavoro, quello è il vero lavoro. Non è il lavoro andare a lavorare. Quello lì è perché la società è così, ci servono i soldi, le cose. Ma certo. Il vero lavoro è interno. Ma non tutti lo fanno. Ci sono persone che sono interessate a questo e persone invece no. E sono le persone. Il mondo si divide in due.
1: Sì.
2: Sono quelli, no, che, cioè, dire, aprono la finestra, sì, entra il vento, ribalta tutto, foglie, e lì il mondo si divide in due. Quelli che danno la colpa al vento, sì, ma è stato il vento che è entrato, che ha spaccato tutto, io non sono mica stato io a far cadere i fogli, il vaso dei fiori, O quello che dice, ho aperto io la finestra, quindi la responsabilità è mia, se è entrato il vento e ha sfasciato tutto, è la colpa è mia che ho aperto la finestra. Ecco, il mondo si divide in queste due categorie.
1: Ma poi lei cosa vuole da noi?
2: Noi siamo la categoria di quelli che ho aperto la finestra, ho sbagliato, ma mi voglio migliorare, ok, voglio imparare a conoscere i venti, capire quando posso aprire la finestra e quando non posso aprirla.
1: Conoscere,
2: ok, il nome dei venti, le cose, il mondo, cioè, gli altri,
3: è falso.
2: Gli altri, questo sì, è il libero arbitrio, il resto non è libero arbitrio. Mi metto con quella, non mi metto con quella, cambio città, quello non c'entra niente, queste sono le scelte della vita. Il libero arbitrio è o scegli il sentire, il cuore, Dio, Gesù, l'amore, quello che è, o segui la mente, l'ego e tutto ciò che divide, cioè il diavolo. Fine, basta. Ragazzi, però, porca puttana, veramente, vi meritate altro in radio.
1: Perché? Siamo qui che si ascolta.
2: No, perché lunedì non si può essere così pesanti. Io lo capisco. Comunque, stiamo calmi, sì, è novembre, dobbiamo andare lenti.
4: Sì. Dovremmo essere all'altezza del miracolo che è la vita, ogni giorno. Questo è un po' il gioco. Non ci riusciamo, siamo maledettamente ostinati a dimenticare la grazia in cui siamo immersi, la grazia delle vite ordinarie, la grazia di mangiare col proprio figlio, di andare a trovare la propria madre, anche di andare al cimitero a parlare con i morti. Sono tutti gesti in fondo nobilissimi che ci possono dare grande, grande intensità. L'intensità è a disposizione, siamo noi che ci neghiamo in qualche modo all'intensità. Il sacro non è una cosa che sta in alto, non è una cosa che sta scritta appunto nei Vangeli. Il sacro è lo puoi trovare ovunque. Il sacro è un uccello che sta mangiando, le foglie che fioriscono, è un vecchio che attraversa la strada. È quel sentimento che tu per un attimo senti che sei dentro al mondo, insieme agli altri. Ed è una cosa meravigliosa.

0: DJ Chiama Italia.
1: Due parole sul bikini.
2: Due parole sul bikini.
1: Quanto mi manca bikina, invece, che è quello del focone di Riccione che fa le grigliate all'acqua fan.
3: Ah, caspita, ragazzi.
1: Vabbè, troveremo il modo per. No, dicevo prima che il nome fu dato da questo stilista francese, Louis Rerard. Proprio in quei giorni lì. Lui, il 5 di luglio, ha presentato alla stampa questa sua idea che gli era venuta vedendo alcune ragazze prendere il sole a Saint-Tropez e cercare di arrotolare, di spostare in tutti i modi il costume intero per potersi abbronzare la pancia,
3: grande...
1: però non poteva essere abbronzata perché tu avevi il costume
3: esattamente,
1: intero,
3: esattamente,
1: no?
3: Il grande tabù della pancia, che era una delle parti del corpo che non si vedeva,
1: certo.
3: Non si vedeva in televisione, poi ricorderete l'ombelico della Carrà, no? Il
1: sì,
3: grande
1: sì,
3: scandalo,
1: sì, che fece scalpore, certo.
3: In qualche maniera, quindi ragguagliami.
1: E lui appunto ha deciso di provare a fare un costume che coprisse le parti intime, cioè appunto il seno e the bajan.
3: Esatto.
1: E tra l'altro, siccome appunto il nome lo ha preso da un fatto di cronaca,
3: sì,
1: il primo bikini che lui ha presentato con questa modella che si chiamava Micheline Bernardini o Micheline Bernardini, non
3: okay,
1: lo so, francese ma di chiare origini italiane, peraltro una spogliarellista, perché okay, non ha trovato nessuna modella disposta a fare una cosa così osé. Il costume non aveva un colore come stampa, ma riproduceva i fogli di un giornale con le notizie, no?
3: Mm-hmm.
1: Peraltro io mi ricordo quando ero piccolo che mia sorella, che era piccola ma un po' più grande di me, aveva il costume con appunto stampate le pagine dei giornali.
3: Intero bikini?
1: No, beh, mia sorella... non mi ricordo, forse intero, forse bikini.
3: Sì, sì, comunque era una cosa che si portava.
1: Si portava quel tipo di stampa. Non ha avuto subito successo, cioè ha avuto moltissima attenzione. Poi ci sono volute Brigitte Bardot prima e Ursula Andress dopo.
3: Allora, attenzione.
1: Questo è il primo.
3: Quello che stiamo vedendo, il primo
1: bikini,
3: non è proprio castigatissimo. Cioè, nel senso, c'è un filo di lato.
1: Sì, sì, erano quattro pezzi di stoffa, di triangoli praticamente, collegati con delle cordicelle.
3: Sì, ma sopra... ma
1: anche sotto.
3: Mi colpisce uno sgambato
1: sgambatone,
3: potente.
1: Sgambatone.
3: Sgambato potente, che se
1: sì,
3: per caso non deforestavi, un po' di foresta poteva uscire. Cioè, e a quei tempi non si
4: adesso ancora vanno così. Cioè, non
3: ma
4: è
3: adesso,
4: che...
3: ho capito, stiamo parlando del...
1: 46.
3: Cioè... 80 anni fa, ma ragazzi,
4: infatti
3: ma...
4: hanno dovuto chiamare la spogliarellista.
3: Ma infatti è una roba pornografica. No, certo,
1: il primo bikini veramente famoso è quello di Ursula Andress in 007,
3: sì,
1: quello di lei che esce dall'acqua, credo che abbia anche un coltello al fianco, no?
3: Tuttavia quello
1: però era molto spesso,
3: te lo dice,
1: sì,
3: chi si è portato Ursula Andress in bagno a 12 anni. Proprio io ne conosco, ho la mappa dei nei di Ursula Andress,
1: sua nonna.
3: Ma che me frega, io vedevo un bikini, io non capivo niente, cioè tipo
1: eccola
3: il toro
1: lì,
3: col drappo
1: lì,
3: rosso.
1: Sì, sì, sì, col pugnale.
3: Ma certo, vedi, c'è comunque già la cintura del pugnale, quel portapugnale è già un po' coprente.
1: Tu
3: in
1: dici che
3: maniera.
1: Quel pugnale lì era anche un chiaro riferimento
3: alle
1: pugnette.
3: A me, bravo, può essere, diciamo più alle pugnette che
1: non
3: altro.
1: Non so se in inglese avrebbe lo stesso significato.
3: Di sicuro, come direbbero, e Matteo mi capisce, ma magari anche tu, i latini, io ero pugnace, cioè ero molto combattivo.
1: Si combattivo con te stesso.
3: Esattamente, esattamente.
0: Tutto il meglio di Radio DJ.
5: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM,

0: puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Cattelan.
1: Allora, c'è Patrizio al telefono. O no?
2: Buongiorno.
1: Ciao Patrizio. Come stai?
2: Ciao,
1: Patrizio?
2: Alessandro, buongiorno.
1: Tutto bene?
2: Eccoci. Tutto bene,
1: tutto bene.
3: Pronto?
1: Allora, vai Patrizio, raccontaci, hai una figlia unica di 10 anni?
2: Sì,
1: e
2: sì,
1: sei in una situazione strana, vai.
2: Sì, dottoressa, buongiorno. Allora, il discorso è questo: io sono un papà molto presente, nel senso che mi piace proprio stare a contatto fin da quando è nata mia figlia, quindi ho sempre partecipato alle varie fasi evolutive di mia figlia e mi piace proprio giocare con lei, mi piace fare, faccio le cacce al tesoro, giochiamo, facciamo tante piccole e grandi cose insieme, e ogni tanto le lascio anche dei biglietti, ogni giorno le scrivo un bigliettino, un po' di incoraggiamento, una cosa, piccoli grandi gesti d'amore, ok? Il punto è che mi viene molto spesso detto, sì, ma tu le stai creando un modello maschile irraggiungibile, tu stai facendo delle cose che poi nella vita si troverà male e via dicendo. Ora, devo fregarmene il giusto, rallentare, no, perché poi tanto comunque come fai sbagli, e questo va benissimo, però vorrei evitare un giorno che mia figlia poi si trovi...
1: Che tra l'altro è la stessa cosa, Patrizio, che sto facendo io, ma volontariamente, proprio per crearle questo modello irraggiungibile, di modo che non troverà mai nessuno nella vita, e quindi starà sempre vicino a me, attaccata a me, legata a me. Così.
3: Adesso
2: bravo,
3: io userò il bilancino tra voi due. Okay. Ascolta, sto per farti una domanda e per dire delle cose, Patrizio, ma
2: vai.
3: Prima faccio una domanda preliminare alla domanda. Tu dici, mi viene detto che, e chiedi a me che ne penso. Dimmi prima tu che ne pensi.
2: Io sono assolutamente convinto del fatto che debba avere questi strumenti per valutare niente di meno, questa è la frase che ti dico.
3: Mamma mia, ecco, guarda, no, basta, mi basta. Senti, la vera domanda è, Patrizio, sei ancora in una relazione con la donna o l'uomo con... i quali hai avuto la tua bambina?
2: Sì,
3: ecco,
2: sì, sì, sì.
3: Perché secondo me adesso gli ascoltatori di Ale intaseranno il numero della radio perché cercheranno di candidarsi per fidanzarsi e fare dei figli con te. Che sei un figo totale, Patrizio. Allora, secondo me le cose che ti stai sentendo dire sono invece molto discutibili e dovrebbero, volendolo fare, far rivedere criticamente gli standard altrui, mentre tua figlia continua a fissare l'asticella altissima per un motivo molto semplice, che tu le stai dimostrando che questa roba è possibile. Cioè, mi sembra di capire che tu sei convinto, non è una roba posticcia che fai per darle quello che rischia poi di non avere da un suo futuro fidanzato o fidanzata. Tu sei la dimostrazione che gesti di cura, attenzioni, storie d'amore coltivate nel tempo con impegno sono assolutamente praticabili. Dopodiché sbatti, però se davvero ci tieni tanto qualcuno, quello sbatti lì lo fai tutti i minuti.
2: No, ok.
1: Sì.
2: Allora,
1: anche perché poi lei cercherà nella vita questa cosa qua, cioè lei si cercherà probabilmente una persona che sia amorevole, che abbia cura, eccetera.
3: Assolutamente. Beata
2: sì,
3: lei.
1: Io lo chiamo quello dei tuoi amici, lo chiamo il paradosso Jovanotti, che è il problema di Jovanotti che scrive delle canzoni d'amore meravigliose, quindi tutte le donne pensano e si aspettano dai propri fidanzati slanci d'amore così. Quando poi io avevo sentito durante una intervista di Jovanotti proprio parlare di questa cosa dicendo, oh, poi queste sono canzoni, non è che io a casa sono un santo.
3: Anch'io invece pensavo e ho detto, che sei un zodiacale?
1: Litighiamo, facciamo le cose che fanno tutti gli esseri umani, poi le canzoni sono così, no?
3: No, infatti Patrizio, mi piace il commento di Ale, perché devo salutarti buttandoti però lì una pepita d'oro che impreziosisce a mio modo di vedere ulteriormente, non sporca. Adesso la tua bambina ha 10 anni, quindi come segmento evolutivo e antropologico è a tutti gli effetti appunto una bambina. Tra uno o due anni diventerà una ragazzina e poi una ragazza. Da qui in poi io mi auguro che la tua qualità nell'amore preveda in effetti il conflitto, il dissenso, il confronto anche dialogico nel trovarvi in disaccordo, perché il tuo amore dovrà evolvere al crescere della tua bambina. Cioè magari il bigliettino quando avrà 20 anni trovato nella tasca, quando un giorno sarà a fare un semestre alla Sorbona di Parigi, sì, però nello stesso tempo avrai dovuto far maturare la bellezza della vostra relazione anche relativamente al fatto che nel frattempo non avrà più 8 anni. Se mi sai fare questa roba qui ed eventualmente ti lasci, cosa che non ti auguro, eventualmente fallo sapere che secondo me qualcuno che ti ascolta è interessato.
1: Sì, qualcosa trovi, qualcosa
2: il
1: tiri su.
2: Alla bocca,
1: sì,
2: va bene,
1: sì. Ciao Patrizio, un abbraccio.
2: Grazie mille, ciao.

0: da Chiacchiericcio.
1: Siamo partiti dai francesi, dagli studenti francesi ai quali all'esame di maturità viene sottoposta una domanda filosofica molto molto importante ogni anno. Quest'anno per esempio era: si può essere felici se non lo si è tutti?
2: Sì,
1: fondamentalmente
2: quando gli altri non lo sono,
1: per motivi per motivi inspiegabili. Qui siamo finiti invece a parlare dell'impossibilità fisica di emettere aria da due parti del corpo contemporaneamente nello stesso esatto momento. E un'ascoltatrice, un ascoltatore, non lo so, non si firma, dice: comunque ragazzi, il fatto che su un tema così importante come dare ai ragazzi francesi la possibilità di esprimersi sulla felicità, sull'arte, sui dilemmi, i vostri ascoltatori parlino di scoregge, la dice lunga sul baratro culturale italiano anche in una trasmissione sagace e aperta come la vostra. Poveri noi. Quindi io ho un piano per soddisfare tutti.
2: Okay.
1: Adesso facciamo una cosa filosofica e chiudiamo con una scoreggia, cioè figurata, figurata. Non so se siete d'accordo.
2: Anche perché siamo in uno studio piccolo, tutto chiuso.
1: Ho comprato recentemente un gioco da tavolo che si chiama Spectrum, se qualcuno volesse, ma esiste solo in inglese, che è basato sui dilemmi filosofici e, e sul cercare di rispondere come risponderebbero i tuoi amici a determinati dilemmi filosofici.
2: Sì.
1: Ci crei un'atmosfera filosofica, Pagax? Ora io vi faccio delle domande filosofiche tratte da questo gioco.
2: Sì.
1: Non è un ADV, semplicemente
2: no.
1: Stiamo cazzeggiando insieme.
2: Anche perché non esiste in Italia. Questo.
1: Che sono proprio delle domande che potrebbero fare agli studenti francesi.
2: Addirittura, va
1: bene. E voi dovete rispondere istintivamente sì o no. Perché magari sono domande.
3: Sì o no, neanche
1: no, no,
3: niente.
1: Sì o no. Okay. Perché
2: devo
1: magari sono domande a cui non avete mai pensato. Anche voi da casa, se volete, nella vostra macchinina, dovunque siate, rispondete istintivamente sì o no.
2: Ma è una domanda o è tipo un'affermazione?
1: È una domanda. Una domanda, voi dovete dire sì o no.
2: Ok, okay. Vai.
1: Il rispetto va guadagnato.
2: È un'affermazione questa?
1: No, è una domanda. Vabbè, voi dovete dire
2: vabbè.
1: Sì, no, sono d'accordo,
2: no.
1: Non sono d'accordo. Però insieme.
2: Ma no, scusa, abbiamo fatto la dichiarazione dei diritti dell'uomo, della donna e delle robe.
1: Vado avanti, vado avanti.
2: Non volevo arrabbiare.
1: Le regole sono fatte per essere rotte. Uno, due, tre.
4: No.
2: Dipende dalla regola.
1: Dipende, non lo accetto. Sì o no?
2: No, allora no.
1: No, ok, non c'è tempo per l'approfondimento.
2: No, sì, boh.
1: Sì o no?
2: Non lo so.
4: Vabbè.
1: Non c'è soddisfazione nella.
2: Che americanata, che bisogna dire sì o no.
1: Non c'è soddisfazione nella vendetta. Uno, due, tre.
2: No.

0: no. Non c'è.
1: Tutti d'accordo?
2: No, in realtà c'è.
0: No, non c'è, perché poi il circolo continua e deve arrivare la divinità. Arriva Atena a dire basta, avete rotto le palle. No, era Atena che arrivava alla fine dell'Odissea. Non sono ancora a quel punto. E sono appena iniziata, ragazzi.
1: Alcune persone sono di nascita cattive. Uno, due, tre.
2: No.
0: Solo io. Però dipende, perché
1: non
0: se c'è, so.
1: Non,
0: c'è.
1: No, dipende, è francese.
0: Dai, allora.
1: Superficiali.
0: Io voglio dire no, la nascita no.
3: Io dico sì.
1: Magari a casa stanno giocando con noi, stanno cercando di farsi queste domande. Credo che la mia anima esistesse prima del mio corpo.
0: Ma sì. No.
4: Notte
0: qua.
1: Siamo tornati in quella zona lì. È partito il Marzullo. Pagax.
2: No.
0: Io dico di no.
1: Vado avanti. Responsabilità dei ricchi è aiutare i poveri. E qui ve voglio
0: aiutare comunisti. Non mi piace aiutare i poveri. Questa roba, cioè la carità. Cioè, messa giù così è carità.
1: Quindi?
0: No, devono essere tassati.
2: Mi sono perso perché stavo cambiando base.
1: È responsabilità dei ricchi aiutare i poveri.
2: Sì.
0: Però aiutare.
1: Ma non
0: aiutare.
1: C'è Chiara, non c'è tempo per approfondire. Devi rispondere. È l'epoca dei social, è la polarizzazione. Ma allora non abbiamo imparato niente.
3: Non ce la fa.
1: Il potere corrompe sempre.
0: Un pochito.
1: Sì, sì, sì.
2: Sempre.
1: Una persona da sola può cambiare il mondo.
0: No.
1: Ma che dite, proprio siete proprio persone orrende.
0: Ma non è persone orrende, è che una persona può dire anche una cosa saggissima, ma se nessuno la segue è da solo.
1: C'è sempre una spiegazione per tutto.
0: No.
3: Sì.
0: No.
1: Attenzione, vedi? Qui c'è una
3: spiegazione. Troppo razionale,
0: scusate. Allora adesso mi spieghi la morte.
3: Troppo razionale.
0: Okay, adesso mi spieghi
3: il ritratto.
1: Nel frattempo sotto cambiare. Sta succedendo di tutto.
0: Sì.
1: Esiste la verità oggettiva?
2: No.
0: E dipende da di cosa stai parlando.
1: Ma non basta, Chiara.
0: Ma
1: scusami, Chiara, tu hai l'account su tutti i social e a te ti sembra di vivere in una società in cui si possano fare dei distinguo?
0: Io devi dire, sono
1: a favore, sono contro.
0: Ma chi sono?
1: Punto.
0: Ma no. Andiamo avanti. Ma poi ci
1: felicità...
0: scrivono sì, no, sì. Scusa, ma che
1: è? La felicità è un diritto umano.
0: Sì. È molto americana come cosa, ribadisco.
1: L'ultima cosa. Se fosse possibile, vorrei sapere esattamente quando e dove morirò.
2: No,
0: però questa non è una domanda filosofica. Questa è stiamo fumando le canne.
3: Sì, io sì.
1: Vedi, abbiamo fatto un po' di filosofia.
0: Wow.
1: Poi rientriamo con una scoreggia, promesso.
5: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Pinocchio.
1: Volevo dedicare una notizia a dei carissimi amici quasi fraterni da anni e anni e anni della nostra valle. Loro.
2: Oh, i Pagliacci.
1: Ehi. C'è una notizia che giustamente
2: i Pagliacci in testa,
1: testa quando uno magari festeggia un po' troppo, ma c'è una notizia legata al mondo dei clown, perché in effetti noi, soprattutto devo dire in Italia ma in Europa, siamo rimasti legati a un'idea di clown che è quello che un po' fa terrore perché è stato usato moltissimo nei film d'orrore, da It in avanti, che comunque aveva qualcosa di sinistro, perché il clown è una maschera esagerata, quella col naso rosso, che ha a che fare con
2: il naso a pallina rosso, la bocca ridipinta, allargata,
1: allargatissima, gli
2: piedi
1: occhi
2: giganti.
1: I piedi giganti. Era una specie di come dire, insieme di cose forse poco gradevoli ai ben pensanti, no? Per cui magari aveva alzato un po' troppo il gomito, era un po' lo stupidotto del villaggio, cioè c'erano tutte quelle cose di pregiudizio.
2: Sì,
1: perché parliamo dei Pagliacci, dei clown legati ai bambini, spesso in giro che si trovano in giro vestiti male, che fanno i palloncini.
2: Sì.
1: E poi però c'è tutta anche quella scena di clownery legata ai Pagliacci, ai clown che vanno negli ospedali, che portano allegria. Allora, in realtà il Post ha pensato di bene di fare un articolo che ci spiega che la scuola di clownery non è quella roba lì. Cioè la scuola di clownery è nata in Francia ed è un modo di improvvisare con alcune regole specifiche che non sono esattamente l'improvvisazione e basta, che ha a che fare con il grottesco, con la presa in giro.
2: Con un'ironia specifica.
1: Sì, esatto.
3: E anche una gestualità.
1: Con la gestualità goffa è la presa in giro dei costumi per bene della gente. Per cui metteva insieme i bambini e il bambino che c'era dentro ognuno, anche se era più grande. In realtà, come tutto il resto nel mondo, i clown si sono evoluti. E oggi non sono più.
2: Come sono i clown nuovi?
1: Allora, vi faccio un esempio di gente che, per esempio, in a Los Angeles c'è una grandissima. Ci sono 3 scuole di clown solo a Los Angeles da tanti anni. Anche perché la clownery è una cosa che costa poco e siccome i teatri sono nelle altre città grandi di America, ma Los Angeles teatro poco, ci vanno poco, è una scuola di recitazione semplice, nel senso che non ha bisogno di avere un teatro. E ce ne sono ben 3. Gente che ha fatto scuola di clown. Sacha Baron Cohen, Emma Thompson, Elena Bonham Carter. O per esempio anche Roberto Benigni dicono che ha studiato clownery là. Una persona che ha fatto clown e ha fatto un'esibizione recentemente di clown è uno dei 2 attori di Hated Rivalry, quella serie di hockey.
2: Sì.
1: Uno dei 2, Bononi.
2: Come sono esteticamente?
1: No, sono sempre buffi, ma adesso.
2: Non c'è più il naso a pallina.
1: No, non c'è il naso
3: a pallina. L'ho visto il video del tipo.
1: Allora lo spiego.
2: Che video è?
1: C'è il link intanto su Pinocchio DJ, è tratto dal Saturday Night Live, per cui è una serata.
2: La performance, uno sketch.
1: Esatto,
2: uno sketch.
1: Nello sketch lui che fa un suo vecchio numero di clownery, uno dei 2 attori della serie di hockey, che è protagonista, gioca una carta che è un suo vecchio numero di clown, perché lui ha fatto il corso. E la storia è questa: le ragazze fanno una festa in casa, tipo pigiama party, sono ragazze grandi, e una dice: ragazzi, ho chiamato uno stripman. Ok? Arriva lo stripman, ma lo stripman è stato investito da un'auto, quindi è tutto rotto, ciancicato, ma vuole guadagnarsi la serata, non vuole buttar via la serata. Quindi entra tutto rotto, pieno di dolori, anche un po' ammaccato con del sangue finto, così. Cerca di stare in piedi, ma non ce la fa perché è lussato, forse ha una frattura, e prova a fare il sexy, a fare lo spogliarello, perché a tutti i costi vuole essere sexy.
3: Resta poi in mutande, quindi lo spogliarello riesce a farlo.
2: Che per te è la parte.
1: Naturalmente, se tu lo racconti, un numero di clownery non fa ridere. Invece quando lo fanno, i clown sono bravi, fanno ridere. Lui fa ridere. E poi...
3: Sì, non da sgarasciarti, cioè non pensare.
2: Non l'ho pensato neanche un istante.
1: Tanto la Pina comunque ha paura, solo della parola clown al terrore.
2: Viene l'ansia,
1: è paralizzata.
2: Forte. Non capisco, non li truccano proprio più.
3: No.
2: E come fai a dire che è un clown allora?
1: Perché ha tutte le. Il numero ha al suo interno quelle cose che

0: finiscono la clownerie. Quindi movimenti buchi,
1: c'è lo scetticismo, no, da parte mia, sì, non riesco a non lo capisco, c'è incertezza, angoscia, non tristezza, poi alla fine
0: non è che non è truccato, in questo caso è truccato con delle ferite finte, che si vede
2: non
0: che...
2: da pagliaccio, non è pagliaccio,
1: se non, è, non si riconosce che è pagliaccio, no. Io non so come fare.
0: Allora però se è il pagliaccio è paura,
1: allora
0: se
1: è comico,
0: non lo riconosco.
1: Allora è comico,
2: eh no, perché fa delle cose tipiche dei
0: della
2: pagliacci
0: clownerie.
1: Oh,
0: della
1: Valentina,
0: vuoi tirare il dito? Per esempio,
1: per esempio, capito?
0: Per le clownerie?
1: Ok. Oh.

0: time.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio DJ.
6: Una nazione,
5: una stagione,
6: anche d'estate.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: Radio DJ consiglia l'1 e il 2 agosto a Breil Cervinia. Arriva Cervino accende la storia. Due giorni dedicati ai 90 anni della funivia a Breil Cervinia, tra eventi, musica e intrattenimento. E domenica 2 agosto, a partire dalle 21, uno show che attraversa passato, presente e futuro, con Vic e grandi ospiti. Scopri il programma completo su cervinia.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Chiamate Roma.
1: Notizie belle.
2: Queste sono nuove.
3: Ci hai mai fatto caso che qua succedono cose,
1: le cose belle?
2: Ma queste sono nuove. Ragazzi, io vi guerrelo.
1: No. Sai quanto la vinci?
2: Io ho fior fior di autori qui che mi scrivono le cose. Cioè, tipo c'è Danilo, poi c'è stata
4: Fiumicino.
2: Allora, novità nel mondo dell'online, delle nuove piattaforme. Praticamente da oggi in poi i prodotti che si venderanno online verranno, cioè proprio una politica, sì, come si dice?
3: Una politica, sì.
4: Una politica, sì.
3: Una politica.
4: Dica politica. Una politica.
3: Scusate, questa ve la devo raccontare. Ieri in auto per andare sul set, a un certo punto dico: guarda che belli, sono tutti i fiori di ciliegi. Enrico e Danilo dice: sì, a me l'unico fiore che non piace è quello del panisperma. Rincosperno.
4: A via panisperna, probabilmente. Certo.
3: Ma che cacchio?
2: Panisperma è un po'.
4: Vabbè.
2: Diciamo, è una siepe allegrotta.
3: La policy
2: delle nuove piattaforme: sei obbligato a fotografare il prodotto male. Cioè, il prodotto ti fa schifo. Cioè, proprio tu dici: Madonna, che è sto schifo.
3: E a che serve?
2: Lo compri, ti arriva a casa e sembra più bello.
4: Ecco la rovesciata.
2: È al contrario. Non puoi fare risultare i prodotti più belli, brutti. Ma questa è esiste comunque. E hanno inventato un nuovo sistema di tornelli alla metropolitana. Cioè, grazie all'intelligenza artificiale, tu metti il biglietto, la carta di credito, quello che è. C'è un sistema che ti misura la gradazione dell'odore corporeo, capito? Se non lo.
4: Se, se non

0: fuori il test.
1: Se al tornello non lo soddisfi, ti dice vattene a casa, oppure vattene a piedi.
2: Sono fatte da dove?
0: Fatti una domenica
3: sul mezzo pubblico.
1: A me mi succede, che ne so, la sera ti sei mangiato la cipolla, ti fai bene, ti fai fagioli, tonno e cipolla. A mattina in metro è meglio che vai bella. Io per quello non prendo a metro.
2: Certo, per quello. Certo.
1: Provvedimento per aiutare i cittadini al caro benzina. Oh, allora, da oggi in poi i distributori di benzina saranno tarati praticamente. Tu metti un litro di benzina, il distributore ti segna che ne hai messi due.
3: Ah, ok.
2: No, è mentale la cosa.
1: Tu dici, ammazza, 20 euro, ho messo 40 litri. Porca, che
2: porca botta.
1: Che tu vai a casa.
2: Poi rimani per strada, ma certo.
3: Però,
1: vai a casa. L'altro giorno.
2: Ti dirò che c'è qualcuno che già lo fa, oltretutto. Però vabbè.
1: L'altro giorno ho messo 15 euro a Panda, 15 euro, va bene. C'era un signore davanti a me, sa, mette 150 euro, ma ho visto che la differenza dei litri non era mai così. No. A lui gli erodeva, io sono andato via contento.
3: Ultima notizia bella.
1: Ultima, questa a proposito di invenzioni, Gabriele. Sì. Questa te la porto un altro anno alla prossima edizione,
2: sì,
1: del
2: certo.
1: Programma. Invenzione incredibile, ragazzi. È stata inventata la prima mutanda sonora, cioè c'ha un sensore. C'ha un sensore che tu, quando ti lasci andare, lui parte una musica sotto, capito?
2: Quindi c'è parte, proprio la fanfara,
1: comprende. Parte tipo Gigi D'Agostino. Okay.
3: Così non se ne accorge.
1: E la mutanda si chiamerà Juboxer, ragazzi.
2: Il nome però
3: è tanto bello. Danilo, io non so cos'altro aggiungere.
1: Vabbè.

0: il volo del mattino.
1: Buongiorno professore, buongiorno, buongiorno Andrea Cirelli, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Senta, noi stiamo parlando già da un po' di tempo di questa cosa in amore, io amo di più, amo di meno. Queste cose sono tutte, diciamo, credenze popolari o esiste anche dal punto di vista terapeutico una teoria, mettiamo, o degli studi?
2: Allora, sì, sì, ho capito bene, il punto è più drastico, cioè in una coppia c'è chi ama e c'è chi si lascia amare.
1: Okay.
2: La risposta drammatica è sì.
1: Ecco.
2: Nel senso, chiaramente con una gradualità, ma si arriva anche

0: degli estremi. Quindi funziona così: se escludiamo il primo anno e mezzo della fase fusionale, dove sia la psicanalisi ma anche le neuroscienze, che studia proprio il cervello a livello clinico, medico, dicono che nel primo anno e mezzo ci si può amare in due, poi, o anche prima dell'anno e mezzo, ma poi invece c'è una distinzione. C'è una persona che tende a dare tutto, quella che ama tende a dare tutto completamente all'altro, si dice perdo la testa, perdo il controllo, e l'altra persona si struttura così la cosa, invece si lascia amare. Quella persona che si lascia amare tende a chiedere tanto, a chiedere tutto, e questo è un primo modo per individuare se ci si trova in una situazione di questo tipo, insomma.
1: Quello che dà tutto, poi dà tutto in tutte le relazioni che ha avuto, c'è cioè una tipologia così dipende anche dalle storie, secondo
0: dunque,
1: te?
0: Un pochino sì, perché dipende dalla tipologia. Per esempio, senza entrare nel dettagliato delle tipologie complesse, la tipologia ansiosa ha bisogno di conferme, quando ama, spesso ipersensibile anche, tende a dare tanto e tutto. Però è anche vero che dopo che è stata scottata da una storia che ha penalizzato molto, trova la persona buona dopo, se ha più
1: relazioni. Ascoltami, e si rifà con quella dopo, a quella di prima, ha dato tutto,
0: con
1: adesso
0: con quella dopo, che sarà l'altra veramente importante, torna a subire questa penalizzazione e questo circolo vizioso. Sì.
1: E come mai? Quindi quello che ha un po' più di ansia e sicurezza dà tutto, perché dice più do più ricevo, invece è il contrario, come dice la canzone, prendi una donna fatta la madre. Okay.
0: Però non è che stia meglio l'altro, perché vista così sembra che l'altro sia superiore in qualche modo. L'altro tipicamente è uno stile evitante, non riesce a vivere i sentimentali affettivi come si deve, ad amare in qualche modo. Quindi e spesso vive, accusa sensi di colpa, problemi di coscienza significativi, anche perché chiede, e poi nascono delle famiglie, nascono dei figli, si fanno delle attività insieme, quindi anche l'altro si trova incastrato in qualche modo, spesso chiede corsi, terapie o tutto quanto, perché dice io non riesco a uscire da questa situazione. Ecco, volevo precisare che l'altro,
1: cioè, perché il secondo fa un po' più fatica ad amare in qualche modo, in certi momenti della vita se ne rende conto, non lo so, cioè nel senso sente che
0: se ne rende conto perché si incastra, perché finché ha 16 anni che si mette con una persona è un conto, ma quando è adulto e quindi con quella persona che non ama davvero, ci fa dei figli, ci fa una famiglia, ci apre un'attività, dei mutui e tutto quanto, crea un'autostrada insieme, poi a un certo punto non è che dice sai cosa faccio, stacco, perché mi sono accorto che ami tu ma io non amo te, quindi qui si crea un problema significativo.
1: Ma chi sta peggio? Quello che dà tutto e non ha...
0: perché io la vorrei
1: vedere così, cioè si sta peggio chi dà tutto e dice io ho dato tutto e non ho mai niente indietro, tipo quando diventi mamma. Di solito succede questa cosa che tu dai tutto e ti sembra che la tua famiglia non ti ridia indietro.
2: Ti ho dato gli anni più belli.
1: Gli anni più belli quando ero una topona.
0: Sia nella psicanalisi che nella psicanalogia non c'è questa cosa, perché uno sta meglio, peggio. Si è dentro un circolo vizioso e a proprio modo si soffre entrambi. Però è un problema quantitativo, non è come fare un terrorismo psicologico.
1: Certo. Ciao Andrea, grazie mille,
0: buona giornata a tutti.
1: Ciao.

0: chiama Italia.
1: È uscita la classifica delle città più vivibili, è una cosa che viene pubblicata ogni anno, no? Sicuramente tutte le radio ne staranno parlando. Ma e chi siamo noi per astenerci?
2: Senza queste classifiche le radio in FM chiuderebbero.
1: Assolutamente.
2: Diciamo, quelle che
1: però noi ve la condiamo in una maniera un po' differente. Non mettiamo soltanto un po' di pepe, un po' di sale, un po' di olio, un po' di aceto.
2: No,
1: mettiamo
2: no,
1: una spezia segreta.
2: Sì. Lo so, il coriandolo, non ho idea.
1: La signora coriandolo.
2: Bravissimo.
1: No, le prime tre sono Copenaghen, Vienna e Melbourne.
2: Okay.
1: Allora, Copenaghen è stabile, perché lo era già anche gli anni passati. Ci sono dei criteri che vengono messi insieme, la stabilità, cioè non a caso, per esempio, le città dove si vive peggio sono Damasco e Kiev, ma va.
2: Insomma.
1: Andrei volentieri, guarda.
2: Non è comodo, per esempio,
1: in questo momento,
2: Macron
1: no?
2: È stato a Damasco e c'erano botti che arrivavano subito dopo che era passato insomma.
1: Quindi la stabilità nel senso politica, no?
2: Sì.
1: Assistenza sanitaria, istruzione, media, le infrastrutture, quindi servizi pubblici, cultura e ambiente. Mettendo insieme tutte queste categorie si ottiene un punteggio. Al primo posto c'è Copenaghen, come già anche lo scorso anno. C'è molta Australia tra il terzo e il decimo posto.
2: Ma posso dire, Linus, sì? Se tu pensi a un paese civile o pensi a un paese scandinavo o pensi all'Australia.
1: Sì, Melbourne è terza. Però a me piace molto la città che è al secondo posto. Secondo me deve essere un posto meraviglioso per viverci. Si chiama
2: Vienna.
1: Un po' fredda d'inverno, ma mi dicono bellissima.
2: Com'è stato? Non sei mai stato a Vienna?
1: Non ho mai avuto occasione.
2: Ma lì
1: io sono stato, guarda, a Riccione e a New York.
2: Basta, giusto.
3: E comunque ricordati,
2: mi piace questa tua feroce autoironia.
1: Sì, sai che macchina ho io.
2: L'autoironia. Giusto.
3: Tu non sei mai stato a Vienna, ma ricordati.
4: Vienna waits for you.
2: Bravo. Vienna ti aspetta, Vienna è lì, a braccia aperte.
1: Sai perché Billy Joel ha scritto questa canzone?
3: No.
1: È una sua storia molto personale, perché suo papà a un certo punto l'ha mollato ed è andato a vivere a Vienna con un'altra mamma, diciamo, con un'altra donna.
3: Vedi che insomma, i traumi servono sempre.
1: Sì.
2: Vedi.
3: Se no non sarebbe
2: allora,
3: nata questa
2: Linus,
3: canzone.
2: Te lo dico proprio così, un suggerimento del 2026.
1: Sì.
2: Ti vai a cambiare le lire con gli scellini e vai a Vienna, vai in Austria.
1: Perché ancora gli scellini.
2: C'erano gli scellini, ai tempi c'erano gli scellini.
1: Mi piace la targa degli austriaci, sì, perché è un po' ricamata.

0: diversa,
1: dagli altri,
0: è diversa, sì.
1: Hanno mangiano, anche dei caratteri diversi.
0: Mangiano alle 18.30, almeno sì, questo così posto. Accade a Lignano Sabbiadoro, sì, che è meta di austriaci, proprio moltissimo, anche Jesolo, credo, quelle parti lì, è molto bella.

0: tutto il meglio di Radio DJ.
1: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.

0: senti capo!
1: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre. Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: È giunto in studio qui con noi con dei capelli abbondantemente volumizzati, Turbo Paolo.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Come stai?
2: Bene, bene.
1: Tutto bene. Mi spieghi questa roba del volumizzante dei capelli e quanto può durare?
2: Non lo so, ieri sono andato dal barbiere.
1: Sì.
2: E mi ha chiesto: vuoi il volumizzante?
1: Sì.
2: Io ho detto sì. E da allora non mi sono più lavato i capelli.
1: E non... perché tu hai i capelli anche...
2: No, allora partiamo dal presupposto che per avere 36 anni
1: sì,
2: non è una quantità negativa di capelli.
1: No, è certo, buono. Certo, è buono. Però anche tu li hai molto dritti
2: sì,
1: e molto fini.
2: Sì.
1: No? Cioè...
2: Due cose negative però.
1: Se uno vuole avere il casco proprio di capelli sì. Però io li ho sempre avuti molto dritti, molto fini eccetera eccetera. Se non li lavo tutti i giorni ti si affloscano tutti in testa, a te no?
2: No.
1: Beh,
2: però non
1: è un
2: so.
1: Tuo talento?
2: È un mio talento.
1: È un tuo talento.
2: Soprattutto se uso il volumizzante.
1: Allora, oggi Turbo Paolo è venuto qui perché ha un libro.
2: Sì.
1: È un romanzo.
2: È un romanzo.
1: Wow,
2: sì.
1: raccontaci un po'. Si intitola Il poliziotto del formaggio.
2: Sì, perché normalmente gente tipo come me scrive i racconti. Però i miei racconti non mi piacciono. E quindi ho pensato di scrivere una storia lunga.
1: Aspetta, gente come te?
2: È tipo che fa il comico o comedy o che arriva dai social. Così
1: Valerio so... Lundini.
2: Per dirne uno.
1: È una critica a Valerio Lundini,
2: no,
1: quella che stai facendo.
2: A me non piace. Non Valerio Lundini in sé, che stimo ovviamente come professionista.
1: Sì. No, è vero, però lui ha fatto. Sì, tendenzialmente i comici fanno questi libri che sono raccolte di
2: racconti.
1: Di racconti
2: no,
1: momenti,
2: no,
1: certo.
2: No,
1: sì,
2: no, no. Poi mi sono detto, se Fabio Volori fa i racconti, no.
1: No, Fabio Volo fa tutto. Ah, no, certo, perché tu vuoi andare là. Vuoi
2: bravo,
1: andare a prendere
2: bravo,
1: i migliori.
2: Esatto.
1: Certo. Sì,
2: cioè,
1: sì.
2: Se, quanto avrà venduto Fabio Volo? Tanto. Tanto. E noi puntiamo a quello.
1: Di cosa parla questo poliziotto del formaggio? Che possiamo dirlo? Sei tu.
2: Sono io. Sono io, però, in un momento distopico. Perché fondamentalmente
1: sì, certo,
2: racconta le vicende di questo agente che si occupa di formaggio
1: sì,
2: in un futuro non troppo lontano, perché secondo me comunque ci potremmo anche arrivare. E in cui si fanno solo formaggi, quindi nessuno sa fare niente se non
1: sì,
2: formaggi. È distopico.
1: E come mai l'Italia ha preso questa deriva, o il mondo intero forse ha preso questa deriva? Come mai siamo arrivati al punto in cui si fa solo formaggio?
2: Perché è l'asset su cui puntiamo tutto.
1: Okay.
2: Cioè, tutti gli altri fanno altre cose, sviluppano modelli di intelligenza artificiale. No. Poi facciamo solo formaggi.
1: Okay.
2: E che è un po' quello che secondo me sta succedendo. È la mia analisi, ovviamente.
1: E
2: quindi, continuando su questa traiettoria, a un certo punto si arriva a quello che si racconta nel libro, che adesso è fantascienza, poi sarà cronaca.
1: Cioè una... Tu sei uno di quelli che in un programma radiofonico del 2046, visto
2: sì,
1: che il libro è ambientato 2046,
2: sì,
1: giusto? Qualcuno dirà, ma Turbo Paolo l'aveva
2: bravo,
1: detto. Vero?
2: Esatto,
1: sì, sì,
2: esatto,
1: sì, sì,
2: esatto,
1: sì, i veri intellettuali. Un tempo c'erano intellettuali come Turbo Paolo che avevano già previsto tutto.
2: Esatto.
1: Che è quello che sta succedendo adesso con Paolo Villaggio, per esempio.
2: Ah, sì?
1: A me sembra che escano in continuazione interviste di Paolo Villaggio che mi immagino ai tempi... Sì, veniva preso seriamente, ma alla fine era pur sempre Fantozzi.
2: Sì.
1: E adesso invece le persone stanno dicendo: lui
2: guarda,
1: era un vero intellettuale,
2: bene,
1: parlava molto bene, aveva già capito un sacco di cose. Quindi insomma, preparati perché
2: è quello il mio.
1: È quello, il tuo destino è quello.

0: Vic e Marisa.
1: Allora, adesso prima ci siamo basati su una ricerca scientifica pubblicata su Nature, adesso ci basiamo su TikTok, quindi diciamo colpo al cerchio.
2: Certo, siamo capaci di parlare di qualsiasi cosa. Tra l'altro TikTok non l'ho mai aperto in vita mia, e sai perché non l'ho mai aperto? Perché ho paura di caderci dentro, certo, come nella tana del bianconiglio, per cui me ne tengo alla larga, però poi vedi quei fenomeni che diventano virali.
1: Da lì arriva per esempio la regola del 2-2-2.
2: 2-2-2-2.
1: Come una famosa canzone.
2: Col bue.
1: Esatto, brava. La regola del 2-2-2, che adesso andremo a spiegare, è diventata una delle teorie sulle relazioni più condivise online e, come detto, si parla di TikTok. Allora, aspetta prima di giudicare, tu ascoltatore che odi TikTok, perché tutto sommato non sarà proprio la scoperta del secolo, ma ha una ragione d'essere, secondo me, questa regola.
2: Allora, la teoria è semplicissima. Ogni 2 settimane bisognerebbe uscire per un vero appuntamento.
1: Sì.
2: Ogni 2 mesi concedersi una notte o un weekend fuori.
1: Sì.
2: E ogni 2 anni fare un viaggio importante insieme.
1: Esatto.
2: Facile, no?
1: Facile. Beh, non è neanche impossibile, secondo me. Cioè, ripetiamo, ogni due

0: settimane un'uscita per un appuntamento, ogni due mesi un weekend e poi ogni due anni un viaggio grosso.
1: Allora partiamo dalla, sì, dalla prima, no?
0: Sì.
1: Un appuntamento ogni due settimane, no?
0: Sì.
1: E tipo normalmente nelle coppie si considera il tempo passato insieme come una sorta di appuntamento, ma appuntamento non è.
0: No.
1: Cioè, se vai al supermercato a fare la spesa gridandoti tra le corsie, l'hai preso tu il latte?
0: No.
1: Non è un appuntamento.
0: Ma non vale neanche la sera dire dai amore, stiamo a casa, prepariamo una cosa da mangiare insieme e
1: no,
0: poi ci guardiamo una serie. No,
1: no, anche perché lui si addormenta e tu nel frattempo guardi un film di guerra mentre ti russa nelle orecchie, cannoneggia.
0: Lui con in mano il telecomando e non lo molla. Certo, io non lo
1: devi
0: mollo
1: scalpellare
0: mai.
1: Via, hai capito?
0: Certo. Quindi qual è la base, insomma, della regola del 2-2-2 per tutte queste tre situazioni? Il fatto di rompere la routine, questo è il concetto. Quindi,
1: anche per quanto riguarda l'appuntamento, ti devi ritagliare un momento che significhi davvero come all'inizio della relazione, a parte chi non ce l'ho mai avuto, però le persone normali ce l'hanno, uscire per un appuntamento,
0: sì,
1: piacere di vedersi, di fare una cosa insieme,
0: cioè,
1: ogni due settimane, ragazzi,
0: ogni due settimane. L'idea
1: maschi
0: sarebbe quella di uscire per parlare, per rivivere un attimo quell'istante dello scoprirsi, cioè eliminare il dare per scontato, capito?
1: Che è diciamo il collante delle relazioni lunghe, no?
0: Sì,
1: è tutto,
0: esatto,
1: sempre per dato per scontato.
0: Poi seconda regola del 2-2-2, quella appunto del ogni due mesi concedersi una notte e un weekend fuori, stessa cosa, cioè anche qui rompi un po' gli equilibri, quelli quotidiani semplici, cioè non serve per forza in questo caso organizzare ogni volta un super viaggio. Se stai fuori una notte, un weekend, un sabato notte, anche un venerdì, in qualche modo spezzi la routine anche del weekend a casa, io e te, te ed io.
1: Sì, che siamo io e te, te ed io, però alle prese con
0: vedi qualcosa,
1: la spezia.
0: Brava.
1: Capito? E allora dici, ma dove sarà il miglior ristorante,
0: brava,
1: oppure la spiaggia più bella, eccetera.
0: Esatto.
1: E poi ovviamente per quanto riguarda i viaggi sono molto importanti da fare, no? Perché
0: sì,
1: tu crei dei ricordi condivisi che,
0: esatto,
1: fortificano la coppia.
0: Sì, perché un bel viaggio di solito magari scelto insieme, qualcosa, una meta che volevi, avevate voglia di vedere, chiaramente poi rimarrà impressa nella memoria.
1: Sì, ma implica anche fare delle ricerche insieme per decidere qual è l'itinerario migliore, le scelte da fare.
0: Questo mio marito
1: è così. Adesso cosa facciamo? Ma ragazzi, non è che sono un tour operator, anche se ho letto tutta la guida.
0: Però poi quando tornate,
1: ah,
0: non lo fermi più a raccontare di questo viaggio, è incredibile.
1: L'ha chiamato?
0: Subito, ogni volta che voi fate un viaggio
1: mi sta chiamando adesso.
0: Sì, sì, sì.
2: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Pinocchio.
1: Dai, vai che ci devi spiegare una roba che ci vuole concentrazione, non abbiamo neanche tanto tempo.
2: Ma io so come prendere la vostra attenzione, perché stiamo per entrare a una festa!
1: Dobbiamo prendere la penna?
2: Dopo! Allora, siamo noi tre!
3: Che bello!
2: Fina, Vale, Diego, vanno a una festa!
1: Ci tratta come delle dementi.
2: Sì, tra l'altro è... il bar è gratis, okay. Quindi ragazzi, vi saluto adesso.
1: Infatti.
2: Comunque, allora, la festa è molto animata, c'è tanta gente, ma la festa ha una particolarità. Ogni persona che è invitata alla festa ha un amico in comune con un'altra persona invitata alla festa.
1: Ok, okay? Sì.
2: Per esempio, Pina è amica di Valentina e hanno come amico in comune Diego.
1: Sì.
2: Valentina e Diego hanno come amico in comune Pina.
1: Sì.
2: Pina e Diego hanno come amica in comune Valentina.
1: Ok, la Vale però si è già fatta diversi che sono alla festa.
3: Ragazzi, cosa volete?
2: Ma allora,
1: è parseri e diverso, non c'entra con l'amici, giusto?
2: No, non si sta, dipende come resti.
3: Amica.
1: Simpatica.
2: Allora, uno schema come questo è un teorema delle amicizie con tre persone, ma naturalmente siccome c'è tanta gente, anche gli altri hanno un amico in comune con un'altra persona.
1: Solo uno, se ne può avere solo uno.
2: Solo uno. Quindi adesso nel nostro schema che si chiama Grafo.
3: Grafo?
2: Grafo.
3: Ma gliel'hai dato tu il nome o si chiama proprio così?
2: Gliel'ho dato io.
1: Così non finiamo più, Valentina. Io ti sconsiglio inseriamo di fare quella roba di fare le domande.
2: Inseriamo un'altra persona. Marta. Marta è amica di Vale.
1: Sì.
2: Ok?
1: Sì.
2: Allora, Marta è amica di Vale, quindi non può essere amica mia e amica di Pina, perché sennò vuol dire che abbiamo più di un amico in comune tra noi tre.
1: Però okay. Di uno dei due può essere amica anche mia.
2: No, perché tra noi tre lo schema è la regola di questa cosa matematica è che abbiamo solo un amico in comune.
3: Vabbè, dai, quindi, Marta è amica mia.
2: Quindi Marta è amica tua e deve essere amica di qualcun altro. Quindi,
1: non è che la Marta si può fare qualcuno a sta festa, perché
3: la Marta si deve fare qualcuno.
2: Marta,
3: ragazzi,
2: ti abbiamo portato apposta. Dai. Io ho anche offerto dei drink gratis a dei ragazzi. Vabbè, dai. Allora, Marta è... oddio, aspetta che mi sono perso.
1: Marta è amica della Vale.
2: Marta è amica della Vale. Ci deve essere almeno un altro partecipante della festa, oltre alla Vale, che è amico della Marta.
1: Sì.
2: Giusto?
1: Sì.
2: Questa persona è Ciocca.

0: eccolo qua.
1: Non poteva essere Knight, vabbè.
0: No, è Ciocca. Ciocca, quindi amico di Marta. Non può essere amico nostro perché...
1: È amico della Vale però anche.
0: No.
2: No, perché io in comune...
0: È solo tu... No, perché se no non salta...
2: Ma scusa, io con Marta devo avere qualcuno in comune. Chi ho?
1: Ha ragione la Vale.
0: È un'altra persona che non sappiamo adesso. Però intanto Marta è amica...
1: Te l'ho detto che ti eri fatta uno.
0: Ma ci arriviamo. Marta è amica tua.
2: Sì.
0: E di Ciocca. Ciocca quindi ha un amico in comune.
1: Ciocca è un altro che lasciano perdere.
0: Già fatti. Perché cioè...
1: Ciocca perché non voglio parlare. Guarda. No.
0: Ciocca è amica di amico di Marta.
1: Ma senti, Ciocca tiralo fuori da
0: sto giovane. Ormai
1: ce lo scacchia.
0: Me l'ho messo nello schema. Trovate lo schema di questo grafo su Pinocchio DJ,
2: Ok.
0: È amico di Ciocca e amico di chi? Anche di Manuel.
2: Ciocca è amico di Manuel.
0: E Manuel fa tutto un giro per cui è amico mio. E così si va avanti. Praticamente lo schema continua, tanta gente c'è nella festa. Alla fine sai cosa viene fuori? Che una persona è amica di tutti. E sai quella persona chi è? La Vale.
2: Veramente? E
0: perché com'è e come non è.
2: Ma poi li conosco. Com'è come
1: stai
2: non
1: sottovalutando
2: è.
1: Ciocca,
2: no, ma Ciocca non resta amico.
0: No, esatto. Ciocca, sì, Ciocca si impelaga, ma poi non resta amico.
2: È vero. È vero. No, è proprio così.
0: E questi due equilibri salvano la festa.
1: Ma
0: quello della
1: tutto
0: Vale
1: questo
0: e quello
1: a cosa serve? Che mi è... Perché non c'era.
0: Com'è a cosa serve?
2: È una teoria matematica.
0: Serve a saperlo. Adesso lo sai. Vuoi qualcosa da avere?
2: Guarda. È la teoria matematica dell'amicizia?
0: Sì. Vale. Che ognuno condivide un amico.
1: Ancora queste domande proprio a chiusura ognuno
0: dell'intervento. Ognuno condivide un amico con qualcuno, ma una persona è amica di tutti.
1: La Vale.
3: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: C'erano, giuro che c'erano. E invece, puff! Ma quanti clienti sono svaniti quest'anno?
5: Se in un'azienda le vendite calano, pensaci tu. Con il Master in AI for Sales and Account Management impari a gestire in modo più efficace e innovativo l'intero ciclo di vendita usando dati e intelligenza artificiale. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: DJ Summer Night.
8: Summer Night.

0: Summer Night.
1: Può un viaggio trasformarsi in un incubo? Il ritorno in Irlanda per esaudire l'ultimo desiderio dei genitori si trasforma in un viaggio tra i demoni del passato. Adam Scott, in un horror destinato a lasciare il segno. Okum, dal 5 agosto al cinema.
2: Radio, DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La prima uscita con i racconti da Bar Sport, lunedì 10 agosto in regalo con Repubblica. Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Perché?
0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.

0: Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Perché?
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
9: Perché?
8: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Summer Night.